Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

avuto di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 2:30.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Contesto meteorologico in gran parte stabile sulla penisola, sebbene il transito di infiltrazioni più fresche in quota manterrà vivo il rischio di isolati e brevi disturbi. Nelle prossime ore veloci rovesci interesseranno infatti i settori occidentali siciliani, spazio a cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del paese. Durante le ore pomeridiane prenderanno corpo degli acquazzoni lungo la dorsale appenninica e sulle aree interne ed orientali della Sicilia, con la possibilità di qualche isolato focolaio temporalesco un po' più intenso. Buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

0: Sono le 2:45 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Tempo generalmente asciutto sull'Italia grazie all'anticiclone, sebbene in quota continueranno a scorrere alcune correnti più fresche. Non mancherà infatti qualche disturbo molto localizzato. In mattinata fugaci note instabili sulla Sicilia occidentale, per il resto tanto sole da nord a sud. Nel pomeriggio instabilità diurna sulla dorsale appenninica e sul settore siciliano. Non si escludono anche fenomeni a sfondo temporalesco. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Principle.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

0: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
1: Sono le 2:59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Contesto meteorologico in gran parte stabile sulla penisola, sebbene il transito di infiltrazioni più fresche in quota manterrà vivo il rischio di isolati e brevi disturbi. Nelle prossime ore veloci rovesci interesseranno infatti i settori occidentali siciliani, spazio a cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del paese. Durante le ore pomeridiane prenderanno corpo degli acquazzoni lungo la dorsale appenninica e sulle aree interne ed orientali della Sicilia, con la possibilità di qualche isolato focolaio temporalesco un po' più intenso. Buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

dal contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 3:18.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Tempo generalmente asciutto sull'Italia grazie all'anticiclone, sebbene in quota continueranno a scorrere alcune correnti più fresche. Non mancherà infatti qualche disturbo molto localizzato. In mattinata fugaci note instabili sulla Sicilia occidentale, per il resto tanto sole da nord a sud. Nel pomeriggio instabilità diurna sulla dorsale appenninica e sul settore siciliano. Non si escludono anche fenomeni a sfondo temporalesco. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

0: Sono le 3:29 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Contesto meteorologico in gran parte stabile sulla penisola, sebbene il transito di infiltrazioni più fresche in quota manterrà vivo il rischio di isolati e brevi disturbi. Nelle prossime ore veloci rovesci interesseranno infatti i settori occidentali siciliani, spazio a cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del paese. Durante le ore pomeridiane prenderanno corpo degli acquazzoni lungo la dorsale appenninica e sulle aree interne ed orientali della Sicilia, con la possibilità di qualche isolato focolaio temporalesco un po' più intenso. Buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

0: Sono le 3 e 44 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Tempo generalmente asciutto sull'Italia grazie all'anticiclone, sebbene in quota continueranno a scorrere alcune correnti più fresche. Non mancherà infatti qualche disturbo molto localizzato. In mattinata fugaci note instabili sulla Sicilia occidentale, per il resto tanto sole da nord a sud. Nel pomeriggio instabilità diurna sulla dorsale appenninica e sul settore siciliano. Non si escludono anche fenomeni a sfondo temporalesco. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

0: podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
1: Sono le 3:59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Contesto meteorologico in gran parte stabile sulla penisola, sebbene il transito di infiltrazioni più fresche in quota manterrà vivo il rischio di isolati e brevi disturbi. Nelle prossime ore veloci rovesci interesseranno infatti i settori occidentali siciliani, spazio a cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del paese. Durante le ore pomeridiane prenderanno corpo degli acquazzoni lungo la dorsale appenninica e sulle aree interne ed orientali della Sicilia, con la possibilità di qualche isolato focolaio temporalesco un po' più intenso. Buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 4 e 18 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Tempo generalmente asciutto sull'Italia grazie all'anticiclone, sebbene in quota continueranno a scorrere alcune correnti più fresche. Non mancherà infatti qualche disturbo molto localizzato. In mattinata fugaci note instabili sulla Sicilia occidentale, per il resto tanto sole da nord a sud. Nel pomeriggio instabilità diurna sulla dorsale appenninica e sul settore siciliano. Non si escludono anche fenomeni a sfondo temporalesco. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

0: Sono le 4 e 28 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Contesto meteorologico in gran parte stabile sulla penisola, sebbene il transito di infiltrazioni più fresche in quota manterrà vivo il rischio di isolati e brevi disturbi. Nelle prossime ore veloci rovesci interesseranno infatti i settori occidentali siciliani, spazio a cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del paese. Durante le ore pomeridiane prenderanno corpo degli acquazzoni lungo la dorsale appenninica e sulle aree interne ed orientali della Sicilia, con la possibilità di qualche isolato focolaio temporalesco un po' più intenso. Buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Questa è

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

0: Sono le 4 e 42 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Tempo generalmente asciutto sull'Italia grazie all'anticiclone, sebbene in quota continueranno a scorrere alcune correnti più fresche. Non mancherà infatti qualche disturbo molto localizzato. In mattinata fugaci note instabili sulla Sicilia occidentale, per il resto tanto sole da nord a sud. Nel pomeriggio instabilità diurna sulla dorsale appenninica e sul settore siciliano. Non si escludono anche fenomeni a sfondo temporalesco. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è

0: Sono le 5.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Contesto meteorologico in gran parte stabile sulla penisola, sebbene il transito di infiltrazioni più fresche in quota manterrà vivo il rischio di isolati e brevi disturbi. Nelle prossime ore veloci rovesci interesseranno infatti i settori occidentali siciliani, spazio a cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del paese. Durante le ore pomeridiane prenderanno corpo degli acquazzoni lungo la dorsale appenninica e sulle aree interne ed orientali della Sicilia, con la possibilità di qualche isolato focolaio temporalesco un po' più intenso. Buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 5 e 20 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Tempo generalmente asciutto sull'Italia grazie all'anticiclone, sebbene in quota continueranno a scorrere alcune correnti più fresche. Non mancherà infatti qualche disturbo molto localizzato. In mattinata fugaci note instabili sulla Sicilia occidentale, per il resto tanto sole da nord a sud. Nel pomeriggio instabilità diurna sulla dorsale appenninica e sul settore siciliano. Non si escludono anche fenomeni a sfondo temporalesco. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

0: Sono le 5 e 31 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Contesto meteorologico in gran parte stabile sulla penisola, sebbene il transito di infiltrazioni più fresche in quota manterrà vivo il rischio di isolati e brevi disturbi. Nelle prossime ore veloci rovesci interesseranno infatti i settori occidentali siciliani, spazio a cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del paese. Durante le ore pomeridiane prenderanno corpo degli acquazzoni lungo la dorsale appenninica e sulle aree interne ed orientali della Sicilia, con la possibilità di qualche isolato focolaio temporalesco un po' più intenso. Buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Shoot. Sono le 5 e 46 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Tempo generalmente asciutto sull'Italia grazie all'anticiclone, sebbene in quota continueranno a scorrere alcune correnti più fresche. Non mancherà infatti qualche disturbo molto localizzato. In mattinata fugaci note instabili sulla Sicilia occidentale, per il resto tanto sole da nord a sud. Nel pomeriggio instabilità diurna sulla dorsale appenninica e sul settore siciliano. Non si escludono anche fenomeni a sfondo temporalesco. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

0: contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm. Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.
1: Sono le 5 e 59 minuti.
0: Radio Podcast. Il meteo.
2: Contesto meteorologico in gran parte stabile sulla penisola, sebbene il transito di infiltrazioni più fresche in quota manterrà vivo il rischio di isolati e brevi disturbi. Nelle prossime ore veloci rovesci interesseranno infatti i settori occidentali siciliani, spazio a cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del paese. Durante le ore pomeridiane prenderanno corpo degli acquazzoni lungo la dorsale appenninica e sulle aree interne ed orientali della Sicilia, con la possibilità di qualche isolato focolaio temporalesco un po' più intenso. Buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 6:20.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Tempo generalmente asciutto sull'Italia grazie all'anticiclone, sebbene in quota continueranno a scorrere alcune correnti più fresche. Non mancherà infatti qualche disturbo molto localizzato. In mattinata fugaci note instabili sulla Sicilia occidentale, per il resto tanto sole da nord a sud. Nel pomeriggio instabilità diurna sulla dorsale appenninica e sul settore siciliano. Non si escludono anche fenomeni a sfondo temporalesco. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio, una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 6:30.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Contesto meteorologico in gran parte stabile sulla penisola, sebbene il transito di infiltrazioni più fresche in quota manterrà vivo il rischio di isolati e brevi disturbi. Nelle prossime ore veloci rovesci interesseranno infatti i settori occidentali siciliani, spazio a cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del paese. Durante le ore pomeridiane prenderanno corpo degli acquazzoni lungo la dorsale appenninica e sulle aree interne ed orientali della Sicilia, con la possibilità di qualche isolato focolaio temporalesco un po' più intenso. Buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 6:45 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Tempo generalmente asciutto sull'Italia grazie all'anticiclone, sebbene in quota continueranno a scorrere alcune correnti più fresche. Non mancherà infatti qualche disturbo molto localizzato. In mattinata fugaci note instabili sulla Sicilia occidentale, per il resto tanto sole da nord a sud. Nel pomeriggio instabilità diurna sulla dorsale appenninica e sul settore siciliano. Non si escludono anche fenomeni a sfondo temporalesco. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

0: al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.
1: Sono le 6 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Contesto meteorologico in gran parte stabile sulla penisola, sebbene il transito di infiltrazioni più fresche in quota manterrà vivo il rischio di isolati e brevi disturbi. Nelle prossime ore veloci rovesci interesseranno infatti i settori occidentali siciliani, spazio a cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del paese. Durante le ore pomeridiane prenderanno corpo degli acquazzoni lungo la dorsale appenninica e sulle aree interne ed orientali della Sicilia, con la possibilità di qualche isolato focolaio temporalesco un po' più intenso. Buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è

0: Sono le 7:11.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

0: Bucket up, bucket up.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 7 e 29 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Tempo generalmente asciutto sull'Italia grazie all'anticiclone, sebbene in quota continueranno a scorrere alcune correnti più fresche. Non mancherà infatti qualche disturbo molto localizzato. In mattinata fugaci note instabili sulla Sicilia occidentale, per il resto tanto sole da nord a sud. Nel pomeriggio instabilità diurna sulla dorsale appenninica e sul settore siciliano. Non si escludono anche fenomeni a sfondo temporalesco. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

0: Sono le 7 e 42 minuti.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

0: Sono le 8 ed un minuto.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
3: 25 giugno 1978, Stadio Monumental di Buenos Aires, Argentina-Olanda, finale dei mondiali di calcio in Argentina. In tribuna d'onore dominano sovrani il dittatore argentino Jorge Videla e tutti i membri della giunta militare al potere dalla notte del 24 marzo 1976. Accanto a loro, quasi nascosto dai riflettori dello stadio, c'è un signore italiano ancora sconosciuto, Elicio Gelli, il venerabile della loggia massonica P2, Propaganda 2.
4: Finale per il primo posto del campionato mondiale 1978. Telecronista Nando Martellini. Nell'intervallo andrà in onda il telegiornale.
5: Telespettatori italiani, buongiorno. Entrate in collegamento mentre le squadre stanno prendendo posto sul terreno di gioco. All'ingresso dell'Argentina, una vera nevicata di coriandoli, l'entusiasmo degli argentini che vedono la loro squadra in finale e con la possibilità di conquistare l'undicesima Coppa del Mondo è in questo momento al suo culmine. L'undicesima Coppa del Mondo vive il suo ultimo atto, il momento decisivo. Argentina e Olanda devono dirci chi è il campione del mondo in carica e che resterà tale fino al 1982. Ecco gli inni nazionali, Argentina e Olanda in campo, la partita è estremamente incerta, l'Olanda vanta una superiorità tecnica e una tradizione calcistica superiore, ma il fattore campo in un campionato del mondo in misura anche maggiore, e specialmente in Sud America, ha il suo peso. E lo abbiamo visto abbondantemente lungo la strada che ha portato a questa finale. L'Olanda, per la seconda volta consecutiva, in finale, rischia, in altre parole, di cadere di fronte ai padroni di casa, come accadde 4 anni fa a Monaco.
3: La gara è fin da subito caratterizzata dall'estremo agonismo, dal gioco frammentario e a tratti violento, dall'acceso tifo del pubblico argentino che prima della gara lancia migliaia di papeitos, i coriandoli bianchi che cospargono i bordi del campo e in parte anche l'area delle porte. L'arbitro è l'italiano Sergio Gonella. Il tempo regolamentare finisce 1-1. I supplementari sono forse peggiori dei primi 90 minuti. Gli olandesi, rimaneggiati per l'assenza del loro miglior giocatore, Cruyff, contestano l'atteggiamento permissivo di Gonella nei confronti del gioco duro e delle provocazioni degli argentini. La decisiva doppietta di Mario Kempes sancisce l'affermazione dell'Argentina. Al termine della partita gli olandesi non partecipano alla cerimonia di premiazione in segno di protesta. La prestigiosa coppa passa dalle mani di Passarella a quelle insanguinate del generale Videla e la festa esplode in tutto il paese. A soli 300 metri dallo stadio, in Avenida del Libertador 8151, anche gli aguzzini dell'Escuela de Mecánica dell'Armada, l'ESMA, uno dei centri di tortura del regime, esultano e abbracciano le loro vittime agonizzanti. Per una sera almeno, dai cieli dell'Argentina cadono solo coriandoli e festoni e non corpi di donne e uomini lanciati dagli aerei verso le acque nere dell'oceano. Il giorno dopo riprenderanno puntuale i voli della morte. Tutto tornerà normale nella normalità dell'Argentina degli orrori. Nei primi anni 70, in Argentina regna il caos e l'instabilità. Il 1 luglio 1974 muore Juan Domingo Perón e la presidenza passa alla moglie Isabel Martínez de Perón. José López Rega diventa segretario di Stato. Rega è uno dei leader più duri dell'ala conservatrice del partito, inviso dalla sinistra peronista che attraverso il suo braccio clandestino armato Montoneros riprende un'attività di guerriglia contro il governo federale. Accanto ai Montoneros si organizza l'Ejército Rivoluzionario del Pueblo, ERP, un gruppo di ispirazione trotskista che fin dagli anni 60 mette in atto azioni di guerriglia urbana nella provincia di Buenos Aires, di Córdoba, contro le forze armate e la polizia federale e contrasta la giunta militare al potere in Argentina dal 1966 fino al ritorno di Perón nel 73. Ma in Argentina crescono anche le attività delle squadre dell'Alleanza Anticomunista Argentina, AAA, una formazione paramilitare della destra radicale e diversiva diretta dallo stesso Rega con il sostegno delle forze armate, responsabile di omicidi, attentati contro militanti di sinistra, sindacalisti, peronisti di sinistra. L'Argentina sprofonda in un clima di terrore. Nel novembre del 74 viene proclamato lo stato d'assedio e nel luglio del 75 Rega si dimette in seguito all'accusa di avere ispirato le azioni della AAA. Intanto Isabelita aggrava le disposizioni antiterrorismo. Vengono impiegate le forze armate per la lotta contro i Montoneros e i gruppi di rivoluzionari di sinistra, mentre gli squadroni della morte della AAA godono praticamente di una impunità totale. Entra in vigore la procedura straordinaria dell'arresto e detenzione a disposizione del potere esecutivo, che permette al governo di decidere in modo autonomo, senza procedure legali, la sorte degli arrestati. Con il decreto numero 281 del 5 febbraio 1975, Isabelita affida alle forze armate il compito di annientare la guerriglia con qualunque mezzo. E nel febbraio 1975 l'esercito del generale Actel Vilas scatena la prima operazione di repressione contro la guerriglia dell'ERP nella provincia di Tucumán. Arresti, esecuzioni sommarie, ricorso sistematico alla tortura, impiego dell'aviazione per bombardare i villaggi rurali occupati dai guerriglieri. Nel dicembre 1975 il nuovo comandante in capo dell'esercito, generale Jorge Rafael Videla, invia una sorta di ultimatum alla presidentessa Isabelita. Per Videla bisogna attuare soluzioni profonde perché, dice, è giunta l'ora del risveglio del popolo argentino. Intanto i gruppi guerriglieri più importanti, l'ERP, i Montoneros, subiscono duri colpi dall'apparato repressivo. 700 militanti uccisi, 5.000 detenuti illegali. Sono le ore più buie dell'Argentina, quelle che precedono il colpo di Stato. 24 marzo 1976. Una giunta militare composta dal comandante in capo dell'esercito, generale Jorge Videla, dal comandante della Marina Militare, ammiraglio Emilio Eduardo Massera, e dal generale di brigata aerea Orlando Ramon Agosti prende il potere in Argentina, destituisce l'allora presidente della Repubblica Maria Estrella Martinez, detta Isabelita, vedova del generale Juan Domingo Perón. Il 24 marzo del 76 la giunta militare argentina guidata da Jorge Videla emette il suo primo comunicato ufficiale.
6: Comunicado numero 1 della Junta dei Comandanti Generali. Se comunica alla Fondazione che a partire della fecha il paese in cui trabaja il controllo operazionale della Junta dei Comandanti Generali delle Forze Armate. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército.
3: Dal 1976 al 1983 L'Argentina di Videla si trasforma in un immenso campo di concentramento non visibile, coperto da occhi indiscreti. Luoghi di tortura dove si entra e non si esce quasi mai vivi. Case anonime, garage, ville, commissariati diventano centri di detenzione. Arana, Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes, centrale di polizia di Buenos Aires, quinto, ottavo e nono commissariato di La Plata, terzo commissariato di Valentina Alsina, base navale di Mar de la Plata, Lanús, il commissariato di polizia di Mendoza, il Campito, campo di prigionia presso la scuola militare di Campo de Mayo, La Caccia, il poligono di tiro di Buenos Aires, del Quella Superiore di Meccanica dell'Armada, Garage Olimpo. Tortura per estorcere informazioni preziose, per demolire la dignità delle persone, per ucciderle ma non subito, poco alla volta. Colpi violenti e continui per provocare fratture e spargimento di sangue. Obbligo di stare per ore stesi al suolo con la faccia per terra o in piedi, sotto potenti riflettori, incappucciati con mani legate e rinchiusi nelle nicchie. Rifiuto di cibo, acqua e indumenti per coprirsi. Sospensione nell'aria per le braccia. Semi-asfissiamento con l'introduzione della testa in acqua in sostanze liquide ed escrementi. Applicazione di cavi elettrici nei testicoli, nella lingua e nella vagina. Stupri sistematici, finte fucilazioni, sospensione del corpo del detenuto per ore con la testa all'ingiù. Gli aguzzini ne studiano di notte e di giorno. Bisogna esserci portati perché non si possono compiere certi atti efferati e magari poi tornare a casa a baciare i propri figli come se nulla fosse successo. Non puoi dire che torturi solo per il piacere di veder soffrire vite umane. Torturi perché intendi annullare ogni possibilità di opposizione ad una dittatura sistematica che tu stesso hai costruito. Non è dunque una follia patologica, è una lucida consapevolezza. Il paese viene diviso in 5 zone militari, ognuna al comando di un corpo dell'esercito. La zona 1, area Buenos Aires, capital federal, si trova sotto il comando del generale Carlos Guillermo Suarez Mazón. La zona 2 riguarda l'area geografica della provincia di Entre Ríos, a nord di Buenos Aires. La zona 3, regione del Tucumán e città di Córdoba, sono controllate dal generale Menéndez. L'area Tigre, Campo de Mayo, fa parte della zona 4 ed è guidata dal generale Santiago Omar Riveros. Zona 5, provincia meridionale di Buenos Aires, Patagonia, Tierra del Fuego. Generali golpisti argentini organizzano almeno 350 luoghi di detenzione e tortura, veri e propri campi di concentramento. Vengono deportati in gran parte giovani tra i 20 e i 25 anni, sequestrati nelle loro case nel cuore della notte, sequestrati lungo le strade, le piazze di Buenos Aires, spendati, incappucciati, trasportati su vecchie Ford Falcon prive di targa, poi condotti in centri di detenzione. Il regista italo-argentino Marco Bechis ricorda molto bene quei luoghi di violenza e orrore nel film Garage Olympus e Ios.
7: Nombre.
8: María Fabián.
7: Nombre de guerra.
9: Garage Olimpo raccontava la storia di un campo di concentramento e quindi aveva una materia da raccontare molto concreta, insomma, le celle, le zone dove si torturava, il funzionamento quotidiano del campo e la città sopra, ignara, che apparentemente ignara che continuava una vita normale, una città che ha visto campionati del mondo del 78, opera lirica, balletti, continuava, diciamo, quello che si potrebbe dire una vita civile, fra virgolette, mentre sotto c'erano i campi di concentramento. Invece i hijos, figli, tutta la violenza che si voleva raccontare stava dentro la testa dei personaggi, una violenza psicologica.
3: I giovani argentini vengono infine torturati con la picagna elettrica in ogni parte del corpo e poi fatti sparire con i cosiddetti voli della morte, lanciati vivi nel Rio della Plata o nell'Oceano Atlantico da vecchi aerei Skikvan, Hercules o Electra, dopo essere stati denudati e intontiti con iniezioni di pentotale. Decine di madri si trovano negli anni in Plaza de Mayo a Buenos Aires. Portano grandi cartelli dove sono incollate le foto dei loro figli scomparsi, ma per il capo dell'esercito generale Videla non esistono desaparecidos. Comunque, quelle persone vive o morte non hanno alcuna identità.
10: Intanto, este como tal, es un incógnito el desaparecido. Si no me apareciera, bueno, tendrá un tratamiento útil. Y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento César. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es un incógnito, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Muerto ni vivo, está desaparecido.
3: 30.000 persone scomparse. Come un grande paese, un quartiere di una grande città, come ricorda il regista Marco Becchis.
9: Non è vero che nessuno sapeva nulla, la stragrande maggioranza della popolazione sapeva che qualcosa stava succedendo, forse non conoscevano i dettagli che sono venuti fuori dopo, ma sapevano perfettamente che c'era una specie di legge che faceva sì che chi era un oppositore al regime veniva sequestrato, torturato e ucciso. Anche perché spesso questi corpi apparivano nei terreni abbandonati della città e quindi non tutti scomparivano nel nulla. E i desaparecidos, che sono a numero oggi 30.000, erano, se vogliamo, la parte giovane, intelligente, arrabbiata della società. Io ricordo che appena tornato all'Argentina, era il 1977, io tornai in luglio, a settembre del 77 andai a Bologna, c'era un raduno del movimento a Bologna, storico, in cui si sono riuniti i movimenti extraparlamentari e moltissimi altri movimenti creativi che all'epoca operavano sotto il territorio nazionale, c'erano napoletani, c'erano siciliani, c'erano milanesi. Ecco, io ricordo che seduto sulle scalinate del Piazza Maggiore guardavo questi giovani che erano, guarda caso, 30.000 e io pensavo che in Argentina tutti quei giovani che erano lì, che alcuni di loro oggi sono segretari di partito, piuttosto che dirigono dei giornali, piuttosto che fanno attività artistiche, e tutti quei giovani sarebbero scomparsi.
3: Il luogo più importante e inquietante dove si svolgono le sedute di tortura è l'ESMA, a Buenos Aires. Lì vengono risucchiate migliaia di persone che non torneranno più agli affetti delle loro famiglie. Una musica brutal, melodia. L'ESMA è la scuola di meccanica della Marina, si trova a Buenos Aires, sulla elegante Avenida Libertador. Una delle strade più belle della capitale, lungo il Rio della Plata. Comandante della Marina Militare Emilio Eduardo Massera, Antonio Vagnec, contrammiraglio, e il suo numero 2. Negli anni della dittatura militare l'ESMA opera il cosiddetto gruppo di Tarea 3.3.2. Il capo del servizio logistico operativo è Raul Vildoza. Il suo braccio destro è Jorge Eduardo Acosta. Al gruppo fa parte Héctor Antonio Febres, prefetto navale. All'ESMA lavora Alfredo Ignacio Astiz, responsabile delle sezioni di tortura. L'ESMA dunque è la scuola per la formazione degli ufficiali della Marina Argentina di Buenos Aires, specializzata nella preparazione tecnica di ingegneri navali ed esperti in navigazione. dipende direttamente dal capo di Stato Maggiore della Marina Massera. Viene affidata fin dalle prime ore del golpe al gruppo 3.2.2, organo repressivo per la città di Buenos Aires, diretto dal contrammiraglio Rubén Jacinto Chamorro e dal capitano Jorge Eduardo Acosta, detto El Tigre. All'ESMA operano numerosi carnefici come Alfredo Astiz e Adolfo Scilingo, la cui testimonianza è racchiusa nel libro di Orazio Verbinski, Il volo, prova l'esistenza dei cosiddetti voli della morte. L'ESMA è divisa in zone destinate ad ospitare e alloggiare ufficiali militari, sale ed uffici dove si decidono i rapimenti, le strategie di repressione, luoghi adibiti alle torture e agli interrogatori per la detenzione dei sequestrati. La Capuccia è un sotterraneo angusto e lugubre senza finestre, dove i detenuti rimangono in isolamento costantemente incappucciati. Il Pagnol contiene i beni sottratti ai prigionieri, con un settore per le donne rapite incinta. All'ESMA sono entrati 4.700 detenuti e da qui è uscito il maggior numero di sopravvissuti di tutti i centri clandestini in detenzione disseminati nel territorio argentino. Grazie ai loro racconti e ai controlli incrociati è stata possibile la ricostruzione di luoghi, nomi, torture, storie. Enrique Mario Fuchman, detenuto all'ESMA, sopravvissuto, dice: la strategia del terrore consisteva proprio in questo. Non c'era uno schema, non c'erano regole. In qualunque giorno potevano arrivare prelevati dall'ESMA per farti sparire. Di te nessuno avrebbe mai saputo nulla. Ebe Lorenzo, internata all'ESMA, sopravvissuta. Le giornate passavano così, immobili. Al mattino ci portavano il mate bollito. Poi c'era il rito della bacinella, una sola per 300 donne. Se ce la facevamo addosso ci picchiavano. Se chiedevamo la bacinella non la portavano. E se la portavano ci costringevano ad esibirci. Intorno solo lamenti, sempre sotto una musica assordante. Poi ogni tanto ci spedivano giù, nella sala delle torture. Mario El Flaco Villani, accademico scienziato, viene prelevato sul portone della sua università nella capitale federale della solita Paul Falcon il 13 novembre 1977. Tornerà definitivamente in libertà nell'agosto dell'81. Praticamente Villani è un miracolato. Mi ricordo che dopo un periodo in una regolare caserma mi fecero scomparire nel campo denominato Club Atletico in novembre, ma avevano problemi. In dicembre il Club Atletico era già bruciato. Gli attivisti dei diritti umani lo avevano scoperto, lo demolirono e io feci da facchino nel trasloco delle masserizie in un campo provvisorio della Polizia Municipale vicino il Teatro Colonna. Lì abbiamo atteso che costruissero Garage Olimpo. Questa è stata la mia salvezza, perché chi veniva sottratto prima del 79, è stato calcolato, aveva in media 45 giorni di vita. Io non sono stato traslocato, sia ucciso, come gran parte dei miei compagni nel passaggio da un campo all'altro. Il fatto di poter riparare per i repressores tutti gli apparati elettronici che rubavano i desaparecidos come bottino di guerra è stato uno dei motivi per i quali mi hanno tenuto in vita. Nel 1979 l'Accademia dei Fisici ottenne mie notizie e chiese di me al governo. Non potevo restare all'Olimpo. In più, l'arrivo alla guida della giunta militare di Leopoldo Galtieri in sostituzione di Orbidela aveva fatto saltare i nervi ai progetti e ai repressori, che consideravano questo generale dell'esercito una colomba del regime. Venne creato un campo temporaneo a Quilmes, segreto allo stesso regime. Nella seconda parte del lato oscuro della verità racconteremo il lungo processo argentino-italiano lungo il cammino della giustizia.
2: Il lato oscuro della verità.
0: Sono le 8.

0: sulle aree interne ed orientali della Sicilia, con la possibilità di qualche isolato focolaio temporalesco un po' più intenso. Buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
3: 3 giorni dopo aver prestato giuramento, il 13 dicembre 1983, come primo capo di Stato democraticamente eletto, Raul Alfonsín firmò il decreto numero 158, nel quale si dava inizio alle indagini contro i 9 membri delle prime 3 giunte militari che governarono il paese dopo il colpo di Stato del 1976 e la cacciata di Isabelita Perón. Pochi giorni dopo fu istituita la CONADEP, Commission Nationale sobre la Desaparition des Personnes, la quale, dopo aver raccolto diverse migliaia di testimonianze, portò alla luce circa 8.960 casi di desaparecidos, in seguito al rifiuto di processare i membri delle giunte da parte della Corte Nazionale. Alfonsín istituì una corte presieduta da 6 giudici: León Aslanian, Jorge Torrasco, Ricardo Gil Lavedra, Andrés D'Alessio, Jorge Valerga Arauz e Guillermo Ledesma. Furono incaricati come procuratori Julio César Strassera e il suo assistente Luis Moreno Ocampo. Il processo iniziò il 22 aprile 1985, rappresentando il primo e unico caso di processo da parte di un paese democratico contro un regime dittatoriale, nonché il più grande processo per crimini di guerra avvenuto dopo quelli di Norimberga. I membri della giunta erano accusati di crimini di guerra, crimini contro l'umanità, includendo rapimenti, torture, sparizioni, omicidi dei dissidenti durante la guerra sporca. I procuratori presentarono 709 casi, di cui 280 furono presi in esame, e un totale di 833 testimoni, tra i quali figurarono l'ex presidente Alejandro Lanús, lo scrittore Borges, la presidente dell'Associazione Nonne di Plaza de Mayo, Pablo Díaz, sopravvissuto della notte delle matite, Patricia Derian, assistente del segretario di Stato per i diritti umani dell'amministrazione Carter, il giurista olandese Theo van Boven e l'antropologo forense Clyde Snow. Le arringhe conclusive furono ascoltate il 18 settembre. Qui la ricostruzione del cammino della giustizia di Julio César Strassera nel bellissimo film 1985 di Santiago Mitre, uscito nel 2022, che si conclude con una frase straordinaria. Signori giudici, vorrei rinunciare all'originalità nel chiudere questa arringa, perciò vorrei usare una frase non mia, poiché già appartiene a tutto il popolo argentino. Nunca más.
4: Se hace el fiscal del juicio más importante de la historia argentina.
5: Estando yo en mi casa, fui secuestrada. Me tuvieron encerrada meses.
6: La responsabilidad jerárquica es de las juntas. ¿Cómo demostramos que ellos sabían?
7: Esta es nuestra oportunidad.
8: Cuídate, Julio.
7: Cuídate.
9: ¿Vas a meter preso a Videla?
7: A todos los responsables.
10: Lo único que te digo es que hay poco tiempo.
11: Los funcionarios con carrera no quieren.
12: Entonces traemos a los que no tienen carrera.
13: El 90% de los funcionarios de la justicia.
14: Necesitamos demostrar que fue un plan sistemático. Fue a lo largo de todo el país y durante los gobiernos de los 9 comandantes. En todo el país desaparecieron personas. Ellos son los responsables. Acá.

0: Se trata de lo que el país necesita.
1: ¿De qué tenés miedo, Julio?
2: De todo. De que todo esto es una trampa. De que les pase algo a ustedes.
3: Se metieron en nuestra casa y tengo audiencia en una hora.
4: Policía, abre la puerta.
5: Lo único que quiero saber, señor presidente, es si mi hija está viva o muerta.
6: Lentamente, como para que no nos diéramos cuenta, una máquina de horror fue desatando su iniquidad sobre los desprevenidos y los inocentes.
7: La historia no le sirve a tipo como yo.
8: Le sentenze furono emanate il 9 dicembre 1985. Il generale Videla, l'ammiraglio Massera furono condannati all'ergastolo. Il generale Viola venne condannato a scontare 17 anni di prigione. L'ammiraglio Armando Lambruschini venne condannato a 8 anni. Il generale Orlando Agosti condannato a 4 anni e mezzo. Omar Graffigna, Leopoldo Galtieri, Jorge Anaya e Basilio Lami Dozzo furono assolti per poi essere processati da una corte marziale per la mala gestione della guerra delle Falkland nel 1982. Diversi altri processi si tennero negli anni successivi, in particolare ebbe esatto quello contro Miguel Etecolazza, un ex poliziotto di Buenos Aires accusato di diversi omicidi, sequestri e torture e poi condannato all'ergastolo nel 2006. Le 147 videocassette del processo vennero trasferite in Norvegia il 25 aprile dell'88 e sono conservate ancora oggi presso il Palazzo del Parlamento norvegese. Durante il processo ci furono diverse contestazioni da parte di figure vicine o favorevoli al regime. Molte di queste contestazioni sfociarono anche in tentati e avvenuti attentati contro scuole e sedi governative, tra cui il Ministero della Difesa, e ciò costrinse il presidente Alfonsín a dichiarare lo stato d'emergenza. Il 30 dicembre 1986 la Corte Suprema di Giustizia argentina confermò nella sostanza la sentenza impugnata, ma attenuò la situazione di Viola e Agosti mutando la qualifica di mediatori in quella di partecipanti in quanto necessari collaboratori e assolvendo Viola per due fatti di legittima privazione della libertà e Agosti per tre casi di rapina, riducendone così rispettivamente la pena a 16 anni e 6 mesi e 3 anni e 9 mesi di carcere. In una delle stanze sotterranee dell'ESMA un giorno arrivano Angela Maria Aieta, Giovanni e Susanna Pegoraro. Angela Maria Aieta viene sequestrata il 5 agosto 1976 da un gruppo operativo che la conduce all'ESMA, ma il comando intende invece uccidere il figlio della donna, il giovane Dante Gullo, leader della gioventù peronista. Giovanni Pegoraro, imprenditore edile di Mar della Plata, e sua figlia Susanna vengono fatti sparire il 18 giugno 1977 a Buenos Aires, tutti cittadini italiani. La verità sulla loro morte e di quella di altri 30.000 desaparecidos giungerà con anni di ritardo. La forza, la pazienza delle madri e le nonne di Plaza de Mayo, il lavoro infaticabile di associazioni internazionali, la caparbia di alcuni avvocati italiani e argentini. Il 9 giugno 1999 arriva la svolta. Viene riaperta l'inchiesta per gli omicidi di Angela Aieta Gullo, Giovanni Susana Pegoraro. Sei gli indagati: Massera, Astiz, Magnec, Vildoza, Acosta, Febres. Nel giugno 2001, su richiesta del PM Francesco Caporale, il capitano Alfredo Astiz viene arrestato dalla polizia argentina. Questa indagine subisce un'improvvisa accelerazione al termine del processo davanti alla Corte d'Assise di Roma per la morte di altri 8 italo-argentini. vengono condannati all'ergastolo gli ex generali Mason e Riveros e a 24 anni di carcere i sottufficiali Gerardi, Maldonado, Porchetto, Puerta e Rossin. La sentenza è confermata in appello, diventa poi definitiva dopo la pronuncia della Cassazione nel 2004. L'avvocato Marcello Gentili, legale di parte civile, spiega uno dei punti chiave stabiliti dai giudici italiani.
4: È stato dichiarato la natura di reati oggettivamente e soggettivamente politici dei reati contestati. Ha ribadito, come era avvenuto nell'altro processo, la Corte, che i reati violazione degli elementari principi di vita, di esistenza, di libertà dei cittadini italiani sono reati oggettivamente politici. Questo per l'adesione dell'Italia, tramite l'articolo 10 della Costituzione, alle convenzioni internazionali di garanzia della libertà degli individui.
8: Ed è sempre l'avvocato Gentili che ricorda il ruolo dell'ESMA nella sparizione di oppositori del regime dei generali golpisti.
4: Se c'è un carattere di questi reati, di questi processi, se c'è un diritto fondamentale di civiltà da difendere, è anche quello della non clandestinità. Le torture, i sequestri, le sparizioni, le eliminazioni fisiche sono avvenute tutte in clandestinità. Non sto a ripetere la gravità oggettiva, l'impunità e l'intimidazione di queste modalità scelte dall'Argentina per non avere una ribellione dell'opinione pubblica, come era avvenuto per i fatti di 3 anni prima del Cile. Se questo è un carattere fondamentale di sofferenza, per cui la scomparsa è infinitamente più grave per i familiari della morte, ebbene l'ESMA, che è un centro clandestino nel centro di Buenos Aires, per un carattere, l'ESMA che organizzava il parto di proprie detenute incinte, di detenuti che arrivavano da altri campi, dall'altra, per far partorire in stato di detenzione clandestina e sequestrare con falsificazione dell'anagrafe i neonati e quindi cancellare in un oblio disumano tutto, perfino la speranza dei nonni, perfino la speranza dei parenti di avere il corpo o il nipote, il corpo della figlia o il nipote, questo è l'ESMA. E infatti fra le parti civili c'è quella, oltre alla mamma di Dante Guso, che ha fatto di tutto per intercedere per il figlio carcerato illegittimamente e verosimilmente o probabilmente per questo è stata eliminata, c'è anche padre e figlio Pegoraro, dove la figlia Pegoraro, Susanna Beatriz, è appunto donna incinta che ha partorito in carcere e il figlio, la figlia poi ha una...
8: Siamo il 10 luglio 2021. Jorge Néstor Troccoli, ex capitano di vascello della Marina Uruguayana, varca le porte del carcere Forni di Salerno. Deve scontare una pena all'ergastolo per 26 omicidi. Quando nella prima metà degli anni 2000 i governi sudamericani iniziarono a istruire processi contro i militari coinvolti nei crimini perpetrati dai regimi negli anni 70-80, diversi ufficiali trovarono rifugio proprio in Europa, come ha fatto Troccoli, che finito sotto inchiesta a Montevideo nel 2006, sale sull'aereo e cerca il suo buon ritiro in Italia, da dove viene emigrato il bisnonno, prima a Marina di Camerota e poi a Battipaglia. Ad aprire le porte del carcere per Troccoli è intervenuta il 9 luglio 2021 la Corte di Cassazione, che ha confermato la sentenza di secondo grado e la condanna all'ergastolo di 14 imputati per omicidio volontario pluriaggravato di 23 cittadini italiani. Al conteggio delle vittime vanno anche aggiunti 20 uruguayani. Non è uno qualunque, dunque, il torturatore in divisa. Troccoli aveva fatto parte del FUSNA, il gruppo fucilieri navali che aveva il compito di scovare e catturare anche fuori dai confini nazionali chiunque si opponesse al regime uruguaiano. Nel 77 Troccoli era il tramite tra le dittature di Argentina e Uruguay all'interno del cosiddetto Plan Condor, Piano Condor. L'operazione, finanziata dalla CIA e dagli Stati Uniti, nata nel 1975 a Santiago del Cile. Tutto inizia nel 1998, l'anno in cui il giudice spagnolo Garzón emette il mandato di cattura nei confronti di Augusto Pinochet per la morte e la tortura di alcuni spagnoli durante la dittatura cilena. Tra i morti, di origine italiana, piemontese per la precisione, c'è Juan Montillo. Faceva parte dei GAP, i gruppi di amici del presidente, cioè la guardia del corpo che si occupava di garantire la sicurezza di Allende. Erano militanti del Partito Socialista, persone addestrate a Cuba all'uso delle armi. Montillo era con Allende l'11 settembre 73 quando la moneta venne assaltata e bombardata dalle forze golpiste. Dopo la morte di Allende, gli uomini dei GAP, tra cui Montillo, furono arrestati e trasferiti nella caserma Tacna, dove vennero torturati per essere poi fucilati al poligono di tiro di Pendehue il 13 settembre 1973. I loro corpi martorizzati vennero accatastati in una fossa comune dove i militari gettarono delle granate per renderli irriconoscibili. Dopo l'azione intrapresa da Garzón si muovono anche i parenti dei desaparecidos di origine italiana. Erano milioni i nostri connazionali emigrati in Sud America nel corso del Novecento, chiedendo alla Procura di Roma di avviare finalmente un'indagine. Nel giugno 99 il procuratore Giancarlo Capaldo, che indagava sulle morti di alcuni italo-cileni vittime di Pinochet, aprì un'indagine legata ad omicidi e sparizioni di italiani avvenuti nell'ambito dell'operazione Condor. Il 10 luglio 2006 Capaldo unificò le diverse inchieste aperte in Italia e alla fine di una complessa indagine emise 146 mandati di arresti contro civili e militari dei regimi di Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Perù, Paraguay e Uruguay. Questo processo inizia nel 2015 e si chiude nel gennaio 2017 con una sentenza che vede solo 8 degli imputati condannati e ben 19 assolti. Le condanne, che pure certificavano da un punto di vista giudiziario l'esistenza del Plan Condor e le responsabilità dei vertici militari e politici che lo avevano sottoscritto, non potevano che lasciare scontente le associazioni familiari delle vittime. Le seconde file, cioè i torturatori come Troccoli, uscirono praticamente indenni dal processo di primo grado, ma inspiegabilmente quel processo aveva ritenuto che per loro ci fosse la prova dei sequestri e delle torture, ma mancasse la stessa prova della volontà di uccidere. Un ragionamento che non teneva e che infatti è stato ribaltato in appello l'8 luglio 2019. 14 ergastoli e una provvisionale esecutiva di 1 milione di euro per la presidenza del Consiglio dei Ministri e di cifre comprese tra i 250.000 e i 100.000 euro per altre 46 parti civili, tra associazioni e parenti delle vittime. E in chiusura vi trasmettiamo la mia intervista in lingua originale al giudice Garzón, che ha ordinato l'arresto di Augusto Pinochet e ha iniziato i primi processi contro i generali e i torturatori argentini responsabili dell'uccisione di alcuni cittadini spagnoli con doppia cittadinanza. È la memoria di un uomo di giustizia con la schiena dritta. In inchieste così delicate, ad esempio, il potere politico ha posto dei limiti al suo operato?
9: Bueno, yo creo que la función de un juez es precisamente la de investigar.
10: La funzione del giudice è proprio questa: indagare se vi siano ostacoli e impedimenti e nel caso superarli. Nel mio caso ne ho sempre trovati, ma non hanno mai realmente influenzato il mio lavoro. Magari hanno intaccato l'ambiente intorno a me, ma mai hanno impedito di portare a termine le indagini.
9: Non hanno llegato a affectar alla
10: investigazione. Se un giurista ha una solida formazione alle spalle, quella pressione lo raggiunge, ma non lo influenza. A volte ci possono essere dei rischi e minacce alla famiglia, ma nel mio caso sono stato molto fortunato.
8: Ebbene, avete potuto verificare con atti e documenti le responsabilità penali di Augusto Pinochet, il dittatore del Cile, nello sterminio degli oppositori in Cile negli anni 70 e 80, uccisioni, torture, sparizioni. Com'è nata questa inchiesta e a quali conclusioni?
9: Bien, esta investigación comenzó en España en 1996. Realmente io
10: questa indagine è iniziata in Spagna nel 1996. Io non incominciai questo lavoro personalmente. La mia indagine partiva dall'Argentina e la repressione dei militari argentini che parteciparono allo sterminio di molte persone tra gli anni 76 e 83. Questa indagine da me sviluppata era la conseguenza dell'indagine Operazione Condor che, come sa, si riferisce alla coalizione o all'accordo dei servizi segreti di diversi paesi sudamericani, tra cui Cile, Argentina, Paraguay e altri.
9: De varios países de la época, entre los que estaban Chile, Argentina, Paraguay y otros, dio come risultato che también.
10: Il risultato fu che si andò a indagare più a fondo in Cile e per questo motivo, nell'ottobre del 1998, fu emesso un mandato di cattura contro Augusto Pinochet. Questa indagine portò molta trepidazione e tanti testimoni accreditarono con voce e documenti come questa persona avesse partecipato e diretto queste azioni terribili.
8: Pensa che la magistratura abbia sostituito la politica, una mancanza di scelta di un campo internazionale, una mancanza di applicazione delle leggi, degli accordi di trattato?
9: No, io credo che la giustizia non ha sostituito né deve sostituire la politica, sono due campi.
10: Io credo che la giustizia non abbia sostituito la politica. Sono due campi totalmente differenti quando funzionano bene.
9: Alcune persone considerano che la giustizia non deve.
10: Quello che a volte accade è che a volte alcune persone ritengono che la giustizia non debba indagare sul loro conto quando ricoprono una certa posizione politica.
9: A nadie se le investiga per essere politico, sino per los hechos.
10: Io credo che nessuno indaga su di loro in quanto politici, ma per quello che hanno fatto, per il reato. Non importa se sei un giudice, un politico, un architetto. La questione è che se è stato commesso un reato, questo va indagato e approfondito. A volte, come ho detto, è la classe politica che ha deciso e stabilito che queste indagini non si potevano fare. Ed è lì che iniziano i problemi. È successo in Spagna, in Italia, in Francia, in Cile, in molti posti del mondo.
9: In Francia, in Cile, molti siti.
10: Credo che un giudice debba essere al di sopra di questa pressione. La legge uguale per tutti è un principio fondamentale e fondativo. Un giudice ha l'obbligo di essere attaccato a quel principio e difendere dunque la società. Questa è la sua missione.
9: A ese principio defender alla società che su lavoro e su missione.
11: Il lato oscuro della verità.
12: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

0: Sono le 9:02.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Tempo generalmente asciutto sull'Italia grazie all'anticiclone, sebbene in quota continueranno a scorrere alcune correnti più fresche. Non mancherà infatti qualche disturbo molto localizzato. In mattinata fugaci note instabili sulla Sicilia occidentale, per il resto tanto sole da nord a sud. Nel pomeriggio instabilità diurna sulla dorsale appenninica e sul settore siciliano. Non si escludono anche fenomeni a sfondo temporalesco. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 9 e 32 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Contesto meteorologico in gran parte stabile sulla penisola, sebbene il transito di infiltrazioni più fresche in quota manterrà vivo il rischio di isolati e brevi disturbi. Nelle prossime ore

0: veloci rovesci interesseranno infatti i settori occidentali siciliani, spazio a cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del paese. Durante le ore pomeridiane prenderanno corpo degli acquazzoni lungo la dorsale appenninica e sulle aree interne ed orientali della Sicilia, con la possibilità di qualche isolato focolaio temporalesco un po' più intenso. Buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio. Lonely road. Take me home, lonely road.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Radiopodcast.fm. Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
1: Sono le 9 e 59 minuti.
0: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm. Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
2: Buonasera a tutti, bentornati a Delitto e Castigo qui a Giornale Radio, la radio libera di informare. Allora, come tutti i sabati, comincio col salutare il mio compagno di viaggio, il professor Iuri Aparo.
3: Ricambio il saluto verso il compagno di viaggio, Max Rigano.
2: E questa sera abbiamo due ospiti graditissime, la professoressa Cristina Rocca Tagliata, docente di scienze umane e di filosofia, che insegna all'Istituto Leone Deon di Monza. Benvenuta.
4: Grazie, buonasera a tutti.
2: E accanto a lei c'è una studentessa che fa parte del gruppo della trasgressione, che è condotto da ormai 28 anni dal professor Aparo, e si tratta di Beatrice Aiani, che è una studentessa di beni culturali che studia a Milano e ha 20 anni. Benvenuta.
5: Grazie, buonasera.
2: Allora, come nostro solito, cominciamo una riflessione sul mondo delle carceri, sulla vita dei detenuti, sul concetto di riabilitazione della pena. Però la prima domanda che inevitabilmente devo fare, in questo caso la professoressa Rocca Tagliata, è: professoressa, intanto lei com'è venuta a conoscenza del gruppo della trasgressione? Come l'ha conosciuto? Qual è stato l'approccio che lei ha avuto con questa realtà?
4: Allora, è stato, posso dire, casuale, nel senso che un paio di anni fa, durante le vacanze, stavo cercando di programmare il percorso di educazione alla legalità, ed era un anno in cui nella nostra scuola avevamo cominciato a pensare che fosse necessario che i ragazzi vivessero l'esperienza degli incontri, insomma, e delle conferenze che facevano in maniera un po' più attiva, e che sentissero un pochino più vicini al loro vissuto le testimonianze. E nel cercare su internet ho scoperto che il dottor Aparo faceva questi incontri al carcere di Bollate. Mi è rimasta molto impressa la questione legata all'arroganza, che è un sentimento che accomuna gli adolescenti e che quindi potrebbe essere, come dire, rischioso rispetto ai comportamenti devianti e trasgressivi, e quindi mi è sembrato assolutamente utile e necessario prendere contatti per cercare di avviare un lavoro comune. Ho parlato con Lucia Pessina, che so che collabora con il dottore Aparo da parecchio tempo, abbiamo fatto una chiacchierata. L'anno scorso abbiamo partecipato agli incontri con le nostre quarte presso il carcere di Bollate. Quest'anno invece abbiamo aderito al progetto La Scuola Contro, e abbiamo fatto tre incontri, uno a ottobre, uno a gennaio e uno ad aprile.
2: Com'è innanzitutto l'esperienza che lei ha percepito come insegnante, e qual è quella che secondo lei hanno percepito i suoi studenti nel momento in cui sono venuti a contatto con i detenuti, con gli ex detenuti, con il gruppo della trasgressione? E non so se voi avete avuto la possibilità di vivere anche l'esperienza del rapporto tra i detenuti e le vittime, i parenti delle vittime.
4: No, questo no, anche se sono diversi anni che noi lavoriamo molto sulla questione riparativa, sulla giustizia riparativa. anzi a scuola abbiamo avviato una commissione riparativa costituita da studenti e docenti. Cerchiamo di diffondere il paradigma riparativo, quindi l'idea secondo la quale in qualunque conflitto ci sono ferite e queste ferite, se possibile, vanno riparate. E, no, in questo caso no, ma l'esperienza che c'è stata rispetto al lavoro che abbiamo fatto a scuola con il dottor Aparo è stato, per quanto riguarda noi docenti, ha lasciato una traccia che dal mio punto di vista, parlo per me, è stato speranza, nel senso che vedendo quello che è accaduto nelle menti e nella coscienza dei ragazzi, mi rendo conto che è possibile lavorare affinché i ragazzi riescano a capire che nella loro vicenda adolescenziale possono intercettare delle emozioni, dei vissuti e dei comportamenti, frenarli e dirigerli più verso il bene che verso il male. Quindi l'ascolto delle testimonianze è stato utile da questo punto di vista.
2: Professore, l'esperienza vissuta dalla professoressa Rocca Tagliata è indice di un indirizzo, di una visione che ha lei e che ha il gruppo della trasgressione nel rapporto con la società civile. Perché ha scelto questa scuola e qual è stata la sua esperienza con gli studenti dell'istituto della professoressa?
3: La scuola non l'ho scelto io, è stata la scuola a scegliere me, come ha detto prima Cristina Rocca Tagliata, cioè nei fatti io mando alle scuole, oppure la mia equipe manda alle scuole quello che facciamo e poi le scuole che hanno piacere di aderire aderiscono. Invece per quanto riguarda l'esperienza con la sua scuola, beh, l'esperienza con i suoi studenti è stata particolarmente ricca e gratificante, tant'è vero che in questi giorni lei, cioè la professoressa Rocca Tagliata, mi ha mandato diversi testi dei suoi studenti, oltre una decina, che sono una chiara testimonianza del fatto che i suoi studenti hanno saputo trarre profitto, diciamo, dall'incontro con i detenuti e hanno prodotto delle riflessioni di tutto rispetto. Quello che comunque cerco in questi incontri è semplicemente un processo di vicendevole responsabilizzazione tra detenuti e studenti. Per quanto riguarda i detenuti, sono certissimo di quello che dico, e cioè che i detenuti, quando vanno nelle scuole o quando le scuole vengono in carcere, sentono, senza bisogno nemmeno che glielo chieda, sentono di utilizzare la propria esperienza, l'esperienza del percorso che li ha portati a delinquere, per loro diventa automaticamente una esperienza da consegnare agli studenti e quindi loro sentono l'importanza del loro ruolo. E gli studenti, da parte loro, con la loro gioventù, fanno in modo che i detenuti si sentano adulti. Cioè si sentano cittadini con una responsabilità.
2: Allora sentiamoli questi giovani, ne abbiamo uno in studio, Beatrice Aiani. Beatrice, tu hai 20 anni, però io ormai ti vedo nel gruppo della trasgressione da diversi anni. Tu intanto quando sei entrata a far parte del gruppo?
5: Sì, era il 2020.
2: Sei anni fa, quindi tu avevi 14 anni.
5: Sì.
2: Ecco. Come hai vissuto l'approccio con il gruppo della trasgressione? Perché rammento a chi ci ascolta magari per la prima volta che il gruppo della trasgressione è composto da detenuti, da ex detenuti, da persone di conseguenza che hanno reati molto gravi alle spalle, compreso l'omicidio, e anche con i familiari delle vittime. Per cui tu sei venuta a contatto con un mondo molto complesso in età giovanissima. Dopo sei anni, che cosa puoi dire di questa esperienza?
5: È stato appunto, il mio avvicinamento è stato accompagnato da professoresse come la professoressa Rocca Tagliata. E E la decisione di proseguire è stata proprio perché ho vissuto quello che ha appena restituito la professoressa, cioè la comprensione che dietro il reato ci possa essere una storia complessa e che quindi questa storia definisce una persona oltre all'atto che ha commesso. E inoltre ho interagito insomma con dei detenuti che sono i detenuti del gruppo, quindi che hanno lavoro, che parlano una lingua che hanno imparato stando al gruppo, e insomma ero interessata a provare a imparare la stessa lingua, e negli anni ci si riesce, si costruisce insieme, e quindi continuo ad essere molto contenta.
2: Ti sei sentita cambiare dentro progressivamente attraverso questa esperienza, o che cosa è cambiato, se qualcosa è cambiato?
5: Sicuramente il mio modo di rapportarmi con gli altri, diciamo l'attenzione verso l'ascolto, il cercare di comprendere e soprattutto di trovare l'utilità nella restituzione che fanno gli altri della propria storia, e aiuta a crescere anche per quanto riguarda la propria. Io sono cresciuta stando al gruppo.
2: Allora, lo chiedo al nostro regista Peter Bescapé, mi dà l'ok. Allora, mi collego per qualche minuto anche con la dottoressa Serenella Pesarin, che io ho conosciuto in un convegno. La dottoressa Serenella Pesarin è una psicologa, ma ha anche lavorato al Ministero della Giustizia, quindi si è occupato naturalmente del carcere e della questione dei detenuti. Benvenuta, dottoressa.
6: Grazie a lei di avermi coinvolto nella vostra radio, che affronta queste tematiche molto delicate.
2: Dottoressa,
6: e molto complesse.
2: Senta, chiedo subito a lei, i nostri ospiti, c'è cioè il professore Iuri Aparo, la professoressa Cristina Rocca Tagliata, che è una docente filosofia che lavora in un istituto a Monza, in un istituto scolastico, Leone Deon, e c'è anche una giovane studentessa, Beatrice Aiani. Bene. Allora, dottoressa, da lei vorrei che lei mi spiegasse, come ha fatto l'altro giorno in questa conferenza che io ho potuto seguire, che mi raccontasse perché è importante che i detenuti possano svolgere delle attività, dei laboratori, possano avere rapporti anche con la società esterna e possano studiare, perché lei ha detto che questo è funzionale e propedeutico ad una riabilitazione reale del detenuto. Poi su questo la faccio parlare con il professor Aparo.
6: Allora, io la ringrazio di questa domanda. Una specificazione, io sono una sociopsicologa, ci tengo a specificare questo per una serie di motivazioni personali. Fermo restando che la mia vita è stata all'interno del sistema penale, perché ho iniziato giovanissima, a 26 anni, negli istituti per adulti, poi nei minori, poi provveditore, e poi per 15 anni, fin quando non sono andato in pensione nel 2016, dopo 42 anni di servizio, per 15 anni sono stata direttore generale per quanto riguardava tutto il settore minorile italiano. Allora, questa esperienza che mi ha arricchito, perché un po' come diceva Prévert, solo sporcandosi le mani ce le puliamo, mi ha insegnato tante cose. Io devo molto al mondo carcerario, perché un po' come per il Covid ce lo siamo scordato, no? Che nulla è dato per sempre. Stando a contatto anche della sofferenza, di situazioni per le quali non dovremmo mai meravigliarci o puntare il dito, proprio perché sappiamo anche che il Caino è dentro di noi, e tra l'altro alcune situazioni, diceva Don Bosco, ricordati sempre che potresti stare tu al posto dell'altro se tu fossi nato e vissuto dove ha vissuto lui. Quindi è tutto un discorso molto contingentato, che dipende da tantissimi fattori, che spesso vengono analizzati in maniera molto generalizzata e semplicistica, e quindi molto semplice, si viene a banalizzare tutto. In tutti questi anni di esperienza, indubbiamente uno dei caposaldi del trattamento penitenziario, sia negli adulti che nei minori, poi celebrato con la 354 del 75, l'ordinamento penitenziario, uno dei caposaldi è proprio il lavoro, l'istruzione, la formazione. Questo già da prima che uscisse l'ordinamento penitenziario, parliamo delle patrie galere di molti anni fa, all'inizio del secolo, anche se lì il modello era certamente un modello occhio per occhio, dente per dente: mi hai fatto qualcosa, devi pagare attraverso la sofferenza. Cito la monaca di Monza tanto per capire. è solo con l'avvento della 354 del 75 che il modello cambia e diventa un modello trattamentale dove al centro si pone la persona e subentrano tutte le nuove discipline, tra cui gli psicologi che non esistevano, mentre negli adulti anche gli assistenti sociali, nei minori invece già lavoravano dal 1956. Bene, perché il lavoro? Perché altrimenti ci prendiamo veramente in giro, perdonatemi. Allora, oltre al fatto che passare una persona che ha sbagliato, indubbiamente, io sono una garantista, specifico questo, però se poi viene fuori che una persona ha sbagliato, è corretto che la sanzione debba essere somministrata e la certezza della pena ci deve essere, perché altrimenti siamo in un mondo già in questo periodo dove le regole non esistono più, ci mancherebbe solo questo. Però la nostra Costituzione, i principi costituzionali, i diritti dell'uomo, le convenzioni europee e tutto il resto ci dicono che i diritti umani non devono essere mai calpestati. Certamente la pena, ma non la dignità della persona umana di cui ognuno di noi è portatore sempre, che non deve essere mai calpestata come
2: dottoressa,
6: la festività.
2: Allora aspetti, perché sì, lei ha già posto un tema importante, la faccio dialogare col professore e poi l'aspetto qui una
6: Grazie.
2: Delle prossime settimane. Professore, ha sentito la dottoressa Pesarin?
3: Parola per parola.
2: Allora,
6: siamo contaminati dalla carcerita ambedue, da quello che ho potuto vedere.
3: Io lavoro in carcere dal 1979.
6: E io qualche anno prima di lei, ma sono più vecchietta di lei, dal 77, subito dopo che uscì l'ordinamento penitenziario, entrai come psicologa negli adulti, iniziai così con l'ex articolo 80, ed era un fatto strano, anche perché allora non c'era la Polpen, per cui ci si meravigliava di perché ci si interessasse di chi aveva commesso reati e non di chi stava lì 24 ore al giorno con fine pena mai, la polizia penitenziaria. Mi riferisco, poi loro divennero appunto un corpo della polizia penitenziaria. Prego, professore.
3: Prego, su che parlo, Max?
2: Il punto è, la professoressa stava dicendo che il rispetto della dignità umana è alla base di quello che poi è stato l'intervento normativo.
3: Vero, tra le cose dette una è questa. E certo, come faccio a non essere d'accordo? Siccome siamo d'accordo, è meglio che andiamo sulle finezze, perché... in generale siamo d'accordo. Una delle mie posizioni, cara dottoressa, è che va completamente d'accordo con quello che lei diceva, però io aggiungo questo dettaglio, che la mia esperienza, 47 anni di carcere, mi dice che ai detenuti non basti lavorare, perché il lavoro ovviamente è una cosa importante, è una cosa che ti dà un ruolo, che ti dà una dignità, eccetera. Però insomma la mia esperienza molto lunga mi dice che le persone che hanno trascorso gli anni dell'adolescenza e della prima gioventù commettendo reati, loro hanno bisogno di qualcosa che sia più
6: altro.
3: E questo qualcosa io sento che è la funzione che possono svolgere in carcere, fuori dal carcere, spendendosi per gli altri. Io non faccio la parte del buono, cioè dice spendersi per gli altri, che significa che devono diventare buone? No, spendersi per gli altri significa avere un ruolo riconoscibile, perché per quanto ne so io l'essere umano diventa progressivamente quello che il suo ruolo gli permette di diventare. Dunque, da quando io lavoro in carcere, sento certo l'importanza del lavoro, che spesso il detenuto, no, spesso, intendiamo, che qualche volta il detenuto riesce a fare anche dentro il carcere, e che più spesso ha invece in articolo 21 semilibertà.
2: Allora,
3: finisco, scusa un istante. Però la cosa fondamentale dal mio punto di vista è che il detenuto si senta utile come cittadino, E quindi questo farlo stare davanti a degli studenti che ascoltano quello che lui dice, ritengo che sia uno degli strumenti utili per fare in modo che il male commesso possa diventare prima una elaborazione da parte del detenuto e successivamente un regalo o comunque una offerta che il detenuto fa della propria storia allo studente, che della storia del detenuto si serve per conoscere se stesso.
6: Qua parliamo di un altro settore, allora il lavoro è un elemento importante dentro e fuori perché gli consente il reinserimento. Poi è chiaro che ci sono tutta un'altra serie di attività, iniziando anche dal teatro, che consente di narrare le proprie storie. Ricordo di grandi esperienze che ho anche promosso tra ragazzi delle scuole e ragazzi che erano dentro, perché poi quando stanno insieme non è che si riconoscono, nel senso, uno si fa un'idea come se venissero dalla luna, invece vengono dai nostri territori.
2: Facciamo così, io l'aspetto qua in studio una delle prossime settimane, così vi faccio dialogare, perché so che avete molte cose in comune ma anche diversi punti di differenza e vorrei poi farli emergere.
6: Probabilmente, siccome la tematica è abbastanza complessa e multifattoriale, sono tutti elementi che concorrono affinché ci sia un processo di reinserimento e di riabilitazione corretto. Poi è chiaro che, certo, non può avvenire con tutti. Non ho mai avuto la pretesa del mio lavoro, né io neanche i miei collaboratori, di essere salvifici o d'angeli, che si poteva far sì che tutti potessero rientrare nel contesto a pieno titolo. Si tratta anche di scelte nella vita. Io la ringrazio.
2: Grazie,
6: ringrazio,
2: dottoressa,
6: il professore.
2: Grazie.
6: Sarà un piacere per me potermi confrontare con lui ed arricchirmi della sua esperienza.
2: Grazie,
6: grazie
2: molte.
6: A lei,
2: grazie,
6: che mi ha coinvolto.
2: Grazie.
3: Ok, buonasera, grazie per oggi e a prossimamente sentirci.
2: Allora, grazie ancora. Torno dalla professoressa Roccatagliata. Professoressa, i suoi studenti nel rapporto con i detenuti segnalano diversi fattori, cioè loro ritengono che il fattore ambientale, quello familiare prima di tutto, sia uno degli elementi diciamo che hanno poi prodotto l'effetto della devianza. Intanto, come sono arrivati a questa elaborazione? Attraverso il confronto, attraverso un dialogo che voi avete elaborato in classe?
4: Allora, sicuramente attraverso l'ascolto delle testimonianze, perché sia Antonio che Ignazio hanno un po' raccontato il contesto nel quale sono cresciuti, le sofferenze che hanno vissuto, il bullismo, per esempio, sofferto da Antonio. Quindi le emozioni.
3: Antonio Tango, la professoressa sta parlando di Antonio Tango, che è venuto in trasmissione diverse volte, e Ignazio Marrone, che a sua volta è già stato qua.
4: Un po' è stato quello e un po' è stato l'aver discusso successivamente, cioè abbiamo poi fatto un lavoro di, come dire, ricostruzione, di riflessione sia individuale che collettiva in classe. Potrei, adesso ascoltavo la dottoressa e il dottor Aparo parlare, chiaramente non è il loro l'ambito che mi compete, l'ambito che mi compete è quello educativo, e mi rendo conto che il mio sguardo è principalmente sugli studenti e mi rendo conto di quanto invece questo incontro e questo tipo di incontri abbia un valore preventivo, di prevenzione rispetto alla devianza, perché posso sintetizzare quello che loro hanno percepito da queste testimonianze. Sicuramente che certe situazioni di vita, certi contesti magari degradati, oppure la normalizzazione dell'illegalità in alcune famiglie possa essere sicuramente un fattore di rischio. Però hanno anche compreso l'umanizzazione di questi incontri, nel senso che se prima avevano uno sguardo molto universale, molto generalizzato, no? I detenuti sono i detenuti, e nel momento in cui hanno incontrato Antonio, Ignazio, e quindi hanno incontrato delle persone con una storia, con un nome, sono riusciti a comprendere che quello che è capitato a queste persone potrebbe capitare a chiunque di loro e che non sempre è possibile prevenire. È importante che ci sia uno sguardo da parte di adulti, uno sguardo di cura, che nel momento in cui si intercetta l'arroganza che potrebbe essere addomesticata anziché appunto indomita, è possibile fare qualcosa perché i comportamenti vengano diretti altrove rispetto ai reati. O l'altro aspetto importante che mi preme sottolineare è...
2: Aspetti, questo ce lo dice subito dopo la pubblicità, okay. Così rientriamo poi in studio.
1: Sono le 10 e 24 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
7: Tempo generalmente asciutto sull'Italia grazie all'anticiclone, sebbene in quota continueranno a scorrere alcune correnti più fresche. Non mancherà infatti qualche disturbo molto localizzato. In mattinata fugaci note instabili sulla Sicilia occidentale, per il resto tanto sole da nord a sud. Nel pomeriggio instabilità diurna sulla dorsale appenninica e sul settore siciliano. Non si escludono anche fenomeni a sfondo temporalesco. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è

0: Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Delitto e castigo. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
1: Rieccoci di nuovo in studio. Allora, professoressa, diceva che c'è un secondo elemento relativo alla modalità con cui gli studenti poi approcciano sul piano cognitivo quelli che sono i fattori della devianza. Qual è questo secondo elemento?
2: No, credo abbiano acquisito la capacità di comprendere meglio il concetto di libertà. Cioè, prima di tutto, dagli scritti anche che mi hanno consegnato, la libertà come responsabilità, cioè sono libero nel momento in cui smetto di dare la colpa a qualcun altro e quindi smetto di portare all'esterno il senso delle mie azioni. La libertà è consapevolezza di sé, cioè io sono libero nel momento in cui non sono libero se non so perché agisco. Quindi è importante che io sappia riconoscere quelle emozioni di segno negativo, che possono essere la rabbia, la frustrazione, e le sappia in qualche modo intercettare e dirigere verso qualcos'altro. La libertà è relazione, perché si gioca all'interno della relazione e soprattutto io mi sento libero nel momento in cui sono riconosciuto dall'altro. Per essere riconosciuto dall'altro devo, come dire, mettere a nudo la mia fragilità, come hanno fatto i detenuti, cioè essere capace di accettare ed accogliere le debolezze che ho per poter poi accogliere l'altro. Cioè io mi rendo conto a scuola che all'interno delle varie classi si incontrano giovani che fanno molta fatica a fare i conti con la propria fragilità e quindi faticano a condividere perché temono il giudizio, faticano a condividere perché hanno paura di dire delle cose che magari non sono abbastanza intelligenti, hanno un senso di inadeguatezza, insomma. Quindi l'incontro con altre fragilità non può che essere assolutamente utile.

0: scetticismo rispetto alla possibilità che un detenuto possa avere di cambiare, di trasformare la propria vita, a rendersi conto che per tutti c'è questa possibilità.
1: Professoressa, lei sta ponendo sostanzialmente due elementi, secondo me, fondanti per avere sul piano cognitivo pienamente coscienza di quello che è il fenomeno della devianza. Il principio della coscienza, il principio della responsabilità e il principio della cura, cioè dell'essere poi vicini, che è uno dei temi che il professore ha posto spessissimo in tutte le puntate che noi abbiamo. Anzi, lei dice sempre, uno degli elementi centrali è fare in modo e avere consapevolezza che il detenuto è spesso colui il quale ha posto in essere reati in funzione di una carenza di cura che è nata molto spesso in un ambito familiare, che poi ha alimentato una dimensione di onnipotenza che porta alla prevaricazione, all'esercizio della devianza come modalità di recupero di un vuoto che si produce nel detenuto.
2: Sì, beh, insomma, questo capitolo è una possibile sintesi, è quella che quando si è ragazzi c'è bisogno di diventare adulti, lo dice il DNA, che occorre diventare adulti se non si muore prima, si intende. E per diventare adulti, da una parte ci vuole qualcuno che ti accompagni in questo cammino per fare in modo che il tuo percorso non sia velleitario, non sia nutrito soprattutto dalle illusioni che poi possono diventare delirio. Mi esprimo più chiaramente: un ragazzo è una persona che deve gradualmente prendere congedo dall'essere stato bambino con le cure che i genitori si prendono del bambino, e dall'altra deve camminare verso le responsabilità dell'adulto, ma anche verso gli ideali dell'adulto. Tante volte di fronte a questo cammino, di fronte a questa scalata, diciamo, l'adolescente si scoraggia oppure si mette in testa che deve raggiungere la vetta in 448. Il mondo è pieno di persone che seducono la gente che ha bisogno di raggiungere la vetta in 448. E in effetti le persone che io conosco in carcere, che poi sono arrivate a commettere reati, sono persone che intorno ai 14-16 anni, per ragioni che attengono alla loro storia specifica, come dire, non avevano le condizioni, non avevano la pazienza, non avevano le relazioni per procedere in modo graduale verso l'essere adulti, e che quindi in conseguenza di questo si sono serviti di chi si è servito di loro, cioè loro si sono serviti di un seduttore che ha promesso loro la possibilità di raggiungere la vetta. In realtà questo seduttore voleva soltanto utilizzarle, ma nella testa dell'adolescente la promessa di poter raggiungere la vetta, che poi significa la motocicletta già a 16 anni, magari senza patente, questa cosa porta a fare in modo che l'illusione, che per Winnicott sarebbe una cosa buona, diventi delirio di onnipotenza. Quindi il ragazzo ha bisogno dell'adulto che lo accompagni nella scalata.
1: Allora, a proposito di sogni, di manipolazione, di controllo, Peter, mi mandi per cortesia il primo contributo che noi abbiamo preparato, che è, così lo dico alla professoressa, è tratto da un film degli anni 70, Sbatti il mostro in prima pagina, di Gian Maria Volonté, che in questo film fa il direttore di un giornale, e quello che sentirete nei prossimi due minuti è un dialogo che lui ha con il suo editore, cioè colui il quale in qualche modo alimenta la testata giornalistica. Il primo che sentirete parlare è l'editore, poi c'è appunto il giornalista, e in questo dialogo emergono molte delle tematiche che ha appena trattato il professor.

0: preparo, cioè la manipolazione, l'onnipotenza, l'uso strumentale, e su questo voglio poi un parere della professoressa e anche di Beatrice. Allora, Peter, manda il contributo per cortesia.
1: Sia Cristiana si sta dimostrando un grande partito. Rimonta, rimonta. Antifascismo e anticomunismo sarà ancora la carta vincente.
2: C'è il pericolo che la formula sia diventata logora. Nessuno crede più che se i comunisti vinceranno, vedremo i cavalli dei cosacchi abbeverarsi alle fontane di San Pietro. Io ho paura di questa totale mancanza di fantasia.
3: Goebbels diceva nei suoi diari che le masse sono molto più primitive di quanto possiamo immaginare. La propaganda, quindi, deve essere essenzialmente semplice, basata sulla tecnica della ripetizione. Tecnica peraltro modernissima, mandata avanti dalle grandi agenzie pubblicitarie americane. Unique selling proposition. Unica proposta di vendita.
2: Ma lei aveva una novità. Qual è?
3: Sì, è saltato fuori il vero assassino di Maria Grazia Martini. Maniaco, malato. Non parlerà, non dirà niente. Dipende da noi decidere come usarlo.
2: Aspettiamo che finiscano le elezioni. Decideremo a seconda dell'esito.
3: Devo avvertire il direttore?
2: No, il direttore non deve sapere niente. Bisogna che ciascuno faccia il suo lavoro e abbia la sua parte di responsabilità. E naturalmente anche la sua fetta di guadagno. Non sempre chi si chiama direttore dirige effettivamente qualcosa. Ciascuno deve stare al suo posto. La polizia a reprimere, la magistratura a condannare, la stampa a persuadere la gente a pensarla come vogliamo noi. Tutti in fondo stanno facendo il loro dovere. Sono gli operai che non stanno al gioco. Non lavorano abbastanza, se ne fregano. Vogliono sempre soldi. Non riusciamo a rialzare la produzione. Questo è il vero guaio. Che cosa vuole che conti di fronte a tutto questo? L'innocenza o la colpevolezza di un qualsiasi Mario Boni?
0: Ecco, il concetto è: si usa strumentalmente l'informazione per generare la preimmagine di una mostrificazione di una persona e lo si usa poi strumentalmente questo cumulo di informazioni per generare su una persona che poi diventa magari anche detenuta una condizione che rende insuperabile un processo di coscienza. Professore, lei poc'anzi diceva che uno degli elementi fondanti del percorso della devianza è l'uso manipolatorio che viene fatto dell'onnipotenza del singolo soggetto, che tende poi a diventare prevaricatore in funzione di questa onnipotenza che viene alimentata. Ma il meccanismo sociale, il meccanismo dell'uso strumentale dell'informazione, diventa propedeutico a generare questa forma di devianza sociale, perché un certo tipo di informazione può generare su un singolo soggetto l'impossibilità di arrivare ad avere un processo di coscienza, a vivere un processo di coscienza. Anzi, si usa l'informazione come uno strumento che diventa, limitante o che blocca i processi di consapevolezza, su cui invece lavora invece la scuola.
4: Allora, la scuola è un tema enorme, questo è quello della, del ruolo che la scuola ha nel aiutare gli studenti ad acquisire un pensiero che sia il più possibile critico, e questo lo può fare sicuramente l'istruzione, cioè la poesia, la letteratura, gli autori che loro incontrano sono quelli nei quali i ragazzi possono identificarsi, possono comprendere le emozioni proprie, altrui, possono diventare empatici, ma soprattutto credo che la scuola abbia l'enorme ruolo di aiutare i ragazzi a capire chi sono. Ed è una cosa che è molto difficile ed è un processo molto lungo, ma aiutarli a capire chi sono riguarda sicuramente sicuramente attraverso le nozioni, sicuramente attraverso i confronti, sicuramente attraverso la presa di coscienza, la costruzione della propria identità, che può passare quasi ed esclusivamente attraverso la relazione, perché comunque i ragazzi si riconoscono nell'altro e si cresce nella relazione, la costruzione della relazione con gli altri. questo tipo di incontri e soprattutto, e insisto su questo, quello che stiamo cercando di fare noi in questo istituto, cercando di fondere il paradigma riparativo, ha proprio questo scopo. Cioè, io, studente, faccio parte di una comunità che è intrisa di relazioni, dove ci sono le relazioni, ci sono i conflitti. Dentro a questi conflitti devo imparare a stare, posso comprendere me stesso e comprendere l'altro solo se so riconoscere in me stesso le fragilità che ho e nell'altro le fragilità che ha. In questo modo costruisco sicuramente la mia identità, ma anche un'identità collettiva nella quale posso vivere, e mi aiuterà questo a vivere in una società più grande. La scuola è un microcosmo, dentro trovo di tutto, trovo padri, trovo madri, trovo zii, fratelli, sorelle, e lì imparo a stare. Se e la scuola è vita, è fondamentalmente esperienza di vita, ed è solo così, cioè, che posso
0: L'agorà è un luogo di scambio, è un luogo di reciprocità, è un luogo dove poi, attraverso la cognizione critica della realtà, io posso arrivare ad acquisire una coscienza di quello che io sono come persona.
4: Sì, devo cercare di capire chi sono per sapere come posso muovermi all'interno della società e quindi nel rapporto con gli altri.
5: Io sono in fila dopo la professoressa Rocca Tagliata e dopo Beatrice Aiane, sono in fila per dire qualche parola su questo.
0: Vai Iuri, no, poi sentiamo Beatrice. Beatrice.
5: Beatrice.
0: Rispetto a quello che ha appena detto la professoressa, no? Cioè della scuola come luogo in cui l'elaborato critico della realtà verso l'esterno, ma anche verso se stessi, è propedeutico alla formazione di una coscienza individuale. A te chiedo, stare nel gruppo, per esempio, ti ha insegnato a tirare fuori le tue emozioni? Ti ha costretta in qualche modo a venire a patti con le emozioni che tu hai e riuscendo quindi a definirle, ad averne una cognizione e poi a portarle fuori di te?
6: Assolutamente sì, perché al gruppo, appunto, cioè il gruppo si basa sul confronto, e quindi da un lato ci sono c'è la restituzione dei detenuti, che in realtà sono persone che parlano della loro storia e ne parlano in maniera sentita, non si limitano a raccontare i fatti, parlano del loro vissuto la maggior parte delle volte, e quindi già questo è uno stimolo a fare altrettanto, perché se una persona si consegna a me, io è quasi inevitabile che mi venga da consegnarmi a lui, e questo accade per tutti i componenti. E dall'altro lato ci sono dei professionisti che studiano, che hanno studiato psicologia, psicoterapia, e quindi un ulteriore invito a esporsi, perché si cresce, perché ci si responsabilizza, ed è quello che è successo a me, appunto, in questo percorso.
0: Ma non ti sei sentita un pochino alienata? Nel senso che questi processi sono processi che attengono alla complessità dell'individuo e della società, ma quanto più tu procedi nella direzione della cognizione della complessità, quanto maggiore diventa riuscire poi a dialogare con l'altro da te, soprattutto in una condizione sociale contemporanea in cui il sé è identificato con soprattutto il consumo, cioè tu sei nella misura in cui hai e non nella misura in cui tu hai elaborato ciò che tu sei dentro. Questo ti ha aiutato ad avere rapporti migliori con le persone con cui tu ti relazioni, a trovare anche una società capace di dialogare su temi così complessi? O progressivamente ti sei invece magari sentita un po', isolata, alienata, alla luce del fatto che stai facendo un'esperienza così importante?
6: Diciamo, sicuramente bisogna avere la sensibilità di parlare di certi temi, non sempre si trova, soprattutto in ambienti in cui si tende ad essere un po' più superficiali, ma magari nemmeno per una questione di incapacità, proprio perché non viene spontaneo calarsi così a fondo. Però il lavoro col gruppo mi spinge a cercare di restituirlo anche altrove, ai miei coetanei.
0: Sai perché te lo chiedo? Perché vedo tanti ragazzi oggi che spesso vengono buggerati, vengono catalogati, condizionati, e gli si punta il dito contro e si dice: stai nella manica di fannulloni, non capite niente, eccetera. Invece questi ragazzi, quelli della nostra, di questa generazione, sono quelli che poi sono scesi a milioni per protestare contro la guerra che stava avvenendo, guerra contro l'aggressione che Israele stava facendo a Gaza, no? Ecco, quindi c'è stata una presa di coscienza che quella ferocia, che la guerra è qualcosa che i giovani non vogliono. Quindi, come dire, c'è apparentemente una lontananza dei giovani da temi così delicati, difficili, come è per esempio il conflitto, la relazione aggressiva, il tema dell'aggressività l'uno contro l'altro, ma poi in realtà i giovani questi temi li hanno trattati, li trattano perché sono scesi in piazza.
6: Sì, sì, forse dipende anche molto appunto dall'ambiente in cui si cresce, come è stato appena detto da diversi interventi precedenti, cioè se un adolescente, un ragazzo viene accompagnato nella propria crescita ed viene stimolato a farsi sentire, a esprimersi, insomma, diciamo, si cresce e quindi si è in grado di...
0: Professoressa,
6: parlare.
0: Vedo che voleva dire...
4: No, adesso quello che diceva Beatrice mi ha fatto pensare che molto spesso siamo noi adulti che non abbiamo fiducia nei ragazzi, cioè noi, io sperimento quotidianamente che se viene data l'occasione ai ragazzi di riflettere c'è un mondo dentro che possono tirare fuori. Tante volte siamo noi adulti che ci arrendiamo ancora prima, no? Perché siamo noi che abbiamo un'idea un po' generalizzata dei giovani come appunto di essere pigri, incapaci di pensare, incapaci di aprirsi, quando invece dando loro l'occasione, facendo fare loro esperienze come quella del gruppo della trasgressione, hanno modo di tirare fuori un mondo che...
0: Infatti ho letto una parte delle cose che loro hanno scritto dopo l'incontro col gruppo, e loro hanno parlato di decostruzione della realtà attraverso il gruppo della trasgressione, che a me ha molto colpito.
4: Ma perché qualcuno di loro si è realmente rivoluzionato l'universo e la prospettiva, nel senso che alcuni studenti sono molto rigidi nel giudizio, ma perché lo temono su di sé, no? Per cui diventano molto trancianti nel momento in cui devono dare un giudizio su una realtà o un'altra, che è anche tipico della loro età, no? L'essere un pochino assolutisti, insomma, assoluti, devono comunque affermarsi e va benissimo. Quello che a me pareva folle è che avessero quasi un senso di resa, no? Di arrendevolezza rispetto alle possibilità di cambiamento, no? Come a dire, una persona che nasce così non può cambiare. E alcuni di loro hanno realmente cambiato la loro idea, non soltanto sui detenuti, ma anche sui pari. Quello che ritengo
0: sia... riflessione che hanno fatto sulla realtà del gruppo della trasgressione poi si è trasformata in una riflessione individuale.
4: Per quello che esatto, io per quello che dico parlo da insegnante, ho lo sguardo su di loro e mi rendo conto che oggi questo tipo di lavoro, di educazione all'ascolto dell'altro, al rispetto dell'altro, all'incontro con l'altro, che è magari un mondo completamente diverso dal mio, ma che ha dignità di pensiero, dignità di opinione, dignità di giudizio, può essere solo, come dire, propedeutico ad una vita collettiva che è fondata sul rispetto, sulla pace. Cioè, sembrano piccole cose, ma sì, è una rivoluzione.
0: Esatto. Professore, abbiamo 2 minuti, lascio a lei la chiusura.
5: Cominciamo con quello che hanno scritto alcuni studenti della professoressa dopo aver visto il gruppo. Ho capito che dietro ogni errore c'è una storia, e capire non significa giustificare, ma essere consapevoli. Questa consapevolezza è fondamentale per costruire un mondo più giusto. Queste sono le parole testuali che hanno scritto i suoi allievi. Adesso 2 o 4 minuti che siano, mi collego al film Sbatti il mostro in prima pagina. I suoi ragazzi, i suoi studenti hanno esplicitamente in più relazioni scritto a chiare lettere che prima di conoscere i detenuti erano delle persone che avevano commesso atti criminali e che sono diventate persone, i loro occhi, via via che i ragazzi hanno avuto la possibilità di ricostruire la storia del detenuto. Quindi un concetto fondamentale è che i ragazzi, gli studenti, hanno bisogno della storia, perché diversamente si è facili prede di un'idea che corre nell'aria, e cioè che da una parte c'è il mostro e dall'altra c'è il buono che del mostro si serve per dimenticarsi di sé. Dunque i suoi studenti mi hanno fatto vedere che mentre il regista del nostro film giustamente cerca di approfondire la dinamica per cui si sbatte il mostro in prima pagina, i suoi studenti invece dimostrano che i ragazzi anche a 18 anni hanno fame di complessità, cioè procedono secondo un percorso che è l'esatto contrario di quello che si ama credere. Si ama credere che la semplificazione, quella di cui parlava il film, quella di cui parlava l'editore, diceva, Gian Maria Volonté, che diceva bisogna dire cose semplici e ripetute, insomma un po' come Berlusconi. Invece ho constatato che nella sua scuola i ragazzi hanno fame di recuperare la complessità, perché recuperando la complessità non solo capiscono i detenuti, come dicono i suoi ragazzi, uno si chiama Tommaso, non è che loro li giustificano, loro comprendendo la storia imparano a conoscere meglio se stessi e ad avere una relazione meno superficiale con i compagni. Per cui la conclusione è che bisogna avere fiducia che l'intelligenza del ragazzo deve essere nutrita, che quando al ragazzo dai la complessità non lo stai facendo faticare, lo stai facendo crescere, lo stai facendo diventare uomo.
0: Allora, ringrazio tutti per essere stati qui con noi. Ringrazio tutti i nostri radioascoltatori. Vi ricordo che i contenuti di questa trasmissione potete risentirli su www.giornaleradio.fm. Saremo di nuovo in replica domani alle 20 e ci risentiamo invece poi sabato prossimo alle ore 19. Grazie a tutti.
7: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

0: Sono le 11 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Contesto meteorologico in gran parte stabile sulla penisola, sebbene il transito di infiltrazioni più fresche in quota manterrà vivo il rischio di isolati e brevi disturbi. Nelle prossime ore veloci rovesci interesseranno infatti i settori occidentali siciliani, spazio a cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del paese. Durante le ore pomeridiane prenderanno corpo degli acquazzoni lungo la dorsale appenninica e sulle aree interne ed orientali della Sicilia, con la possibilità di qualche isolato focolaio temporalesco un po' più intenso. Buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 11:31.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Tempo generalmente asciutto sull'Italia grazie all'anticiclone, sebbene in quota continueranno a scorrere alcune correnti più fresche. Non mancherà infatti qualche disturbo molto localizzato. In mattinata fugaci note instabili sulla Sicilia occidentale, per il resto tanto sole da nord a sud. Nel pomeriggio instabilità diurna sulla dorsale appenninica e sul settore siciliano. Non si escludono anche fenomeni a sfondo temporalesco. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è

0: Sono le 12.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
2: Il lato oscuro della verità con Daniele Bianchessi.
3: Cosa vuol dire applicare la ragione di Stato? Almeno in teoria dovrebbe rappresentare l'insieme delle priorità attinenti alla sopravvivenza e sicurezza dello Stato, che possono indurre il governo in carica, spesso con il consenso dell'opposizione, a giustificare un'azione illecita sotto il profilo del diritto internazionale oppure del diritto interno. Secondo la scuola realista, in filosofia politica, ogni azione dello Stato, se necessaria per il bene dello Stato stesso, è legittima, indipendentemente dalla sua moralità. Ma sarà proprio giusto? Questa storia parte nelle settimane della liberazione del nostro paese, tra la fine di aprile e l'inizio di maggio 1945. Le truppe anglo-americane hanno ormai sconfitto nazisti e fascisti, li hanno costretti alla ritirata e hanno occupato tutte le città italiane, alcune le hanno trovate già liberate dalle insurrezioni partigiane. Milano, Genova, Torino, Napoli, Firenze, Trieste, Modena, Reggio Emilia, Parma, Biella, Vercelli, Novara. D'apertura dei cancelli dei campi di concentramento in Germania e Polonia svelano gli orrori del nazismo. Scheletri umani di ebrei, deportati politici, zingari, omosessuali, militari di ogni nazionalità si muovono come spettri tra i cadaveri ammucchiati nelle fosse comuni, accanto ai forni crematori e alle camere a gas. Le città del nord sono ridotte ad un cumulo di macerie annerite dai bombardamenti. Ponti, strade, case, beni artistici sono danneggiati in modo grave, ma impianti, centrali elettriche, fabbriche sono salvi e i funzionanti, perché i partigiani li hanno difesi dai sabotaggi tedeschi e fascisti durante i durissimi giorni della liberazione. Iniziano gli anni della lunga e paziente ricostruzione. Il popolo italiano spera che possa nascere l'era dei politici disinteressati con ambizioni oneste, per cui gli alti uffici siano un dovere e una missione. Purtroppo nulla accade, perché i dirigenti degli apparati dello Stato fascista entrano fin da subito e senza colpo ferire nelle strutture della neonata Repubblica Italiana e condizionano il delicato passaggio verso la democrazia. Infatti, secondo il rapporto dell'Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo, la Commissione per l'Epurazione, dal 1945, su 143.781 dipendenti pubblici dello Stato fascista esaminati, 13.737 vengono processati e di questi sono 1.476 rimossi dal loro incarico, quindi dai gangli del potere. Solo anni dopo, nei 60, su 64 prefetti, 62 sono funzionari degli interni durante la dittatura fascista. 241 viceprefetti provengono dall'amministrazione fascista. 120 su 135 questori giungono dalle varie polizie ufficiali della Repubblica di Salò. 139 vicequestori entrano in servizio durante il fascismo. Solo 5 di loro contribuiscono in qualche modo alla resistenza. Interi settori della magistratura, della polizia, dell'esercito, della burocrazia e dell'università rimangono dunque al loro posto. Si sottraggono le misure di bonifica democratica. Alti funzionari dello Stato fascista saranno poi gli stessi a gestire pezzi del potere istituzionale del nuovo Stato repubblicano. Al termine della Seconda Guerra Mondiale, Numerosi superstiti delle stragi nazifasciste avvenute in Italia tra il 1943 e il 1945 si presentano davanti alle nuove autorità dell'Italia liberata e alle commissioni d'inchiesta degli anglo-americani. Raccontano particolari terribili dei massacri, rivelano ciò che hanno visto, fanno i nomi dei responsabili degli eccidi contro la popolazione civile. L'elenco delle stragi nazifasciste sarebbe lunghissimo, ma vi ricordo solo quelle più note. Cefalonia, 8-14 settembre 1943, almeno 2300 assassinati, 1500 affogati durante il trasporto. Boves, 19 settembre 1943, 25 morti. Hotel Meina, 22 settembre 1943, 16 morti. Campo di transito e polizia di Bolzano Gries, 1944, 44 morti. Fosse Ardeatine, 24 marzo 1944, 335 morti. Sant'Anna di Stazzema, 12 agosto 1944, circa 400 morti. Montesole, 29 settembre 5 ottobre 1944, circa 800 morti. Campo di sterminio della risiera di San Sabba Trieste, dal 43 al 45, 3.000 morti. Da questo elenco mancano ancora centinaia e centinaia di stragi. Le stime più attendibili sono quelle diffuse dallo storico Gerhard Schreiber, che conta 6.800 militari italiani giustiziati nel settembre-ottobre del 43 tra Balcani, Grecia ed Egeo, 22.720 partigiani uccisi, spesso nel disprezzo delle disposizioni internazionali, 9.180 civili sterminati, tra cui migliaia di bambini sotto i 12 anni. Le ricostruzioni dei testimoni delineano fin da subito l'organigramma esecutivo e logistico della cosiddetta guerra ai civili in Italia tra il 43 e il 45. Gli ufficiali nazisti, gli accompagnatori repubblichini, i comandanti delle divisioni, dei reggimenti, dei battaglioni, dei plotoni, la truppa, i delatori, gli infiltrati. Funzionari della polizia alleata e carabinieri aprono i fascicoli e impilano le prime carte delle inchieste. Pare dunque ci sia la volontà di perseguire i crimini di guerra nazisti commessi in Italia. Il 20 ottobre del 43, in una riunione presso il Foreign Office a Londra, viene istituita la Commissione per i crimini di guerra delle Nazioni Unite dai rappresentanti di 17 fra le nazioni alleate. Solo 11 giorni dopo, il documento finale della conferenza di Mosca del 31 ottobre, 1 novembre del 43, viene siglato da Stati Uniti, Gran Bretagna, Unione Sovietica. Anche in Italia, nei mesi successivi all'armistizio dell'8 settembre del 43, il governo a guida Pietro Badoglio rivendica il diritto di processare i vertici nazisti e fascisti che hanno pianificato omicidi in Italia e nei territori occupati dalle truppe di Benito Mussolini in Jugoslavia, Grecia, Albania. Dal 1944 il Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia invoca la punizione degli assassini, in particolare la messa in stato di accuse del feldmaresciallo Albert Kesselring. Le richieste italiane diventano ancora più pressanti dopo la liberazione di Roma il 4 giugno 1944 e la nascita del governo guidato da Ivano e Bonomi. La commissione d'inchiesta sul massacro delle Fosse Ardeatine, presieduta dal sindaco di Roma, il principe Filippo Andrea Doria Fanfili, denuncia Kesselring e Kappler alla Commissione Crimini di Guerra delle Nazioni Unite. Tanto le commissioni alleate avviano le indagini. Il gruppo di investigatori più attivi sono quelli della 78esima sezione dello Special Investigation Branch. guidata dal sergente Smedley. Gli ispettori del servizio segreto britannico accertano che le prime testimonianze dei superstiti messe agli atti, anche se a volte imprecise, celano però una verità terribile, ma bisogna verificare le informazioni. Così i detective britannici della 78esima sezione dello Special Investigation Branch vengono inviati in varie aree del territorio italiano per accertare l'esattezza del racconto delle fonti. Il loro prezioso contributo era chiuso in un documento importante che collega le rappresaglie tedesche all'attività partigiana e sottolinea l'organico e complesso sistema di ordini all'origine dei massacri contro i civili. Tra il 5 e 10 dicembre del 1946 vengono trasmesse al governo italiano anche dalle autorità militari americane i fascicoli delle indagini effettuate dai giudici militari di quel paese relativamente ai crimini di guerra. La documentazione consultata contiene una sorta di formula standard che indica la chiusura amministrativa del fascicolo e la trasmissione al governo italiano. I fascicoli sono relativi alle indagini su Balbano Compignano, Lucca, Bardine San Terenzo, Massa, Certosa di Farneta, Lucca, Cogliano, Prato, San Miniato, Pisa, Valpromaro, Lucca, Bedizzano, Massa, Castagno Cecina, Livorno, Cutigliano, Pistoia, Sant'Anna di Stazzema, Lucca, Villa Alfocardo, Troghi, Firenze. Tra quei faldoni troviamo le carte relative alle stragi più gravi commesse in Italia dalle forze armate tedesche, fra le quali spicca quella di Sant'Anna di Stazzema. Gran parte dei processi per questi eccidi si sarebbero potuti celebrare già allora. Niente di tutto questo viene fatto dalle autorità italiane. La verità è che gli americani si mostrano inizialmente disponibili, mentre giungono forti riserve dagli inglesi, convinti che il governo italiano non possieda né l'attrezzatura neppure l'energia per condurre a termine azioni giudiziarie di questa portata. La Gran Bretagna non intende riconoscere all'Italia il diritto di valutare l'operato dei tedeschi perché questo implicherebbe qualificare il nostro paese come suo alleato, anziché una nazione nemica e sconfitta. L'unico risultato ottenuto è la partecipazione di osservatori italiani ai dibattimenti condotti dalle corti militari inglesi. Su 49 processi istruiti dalle corti britanniche in Italia, nessuna pena capitale è mai stata eseguita. Intanto, la Procura Generale Militare di Roma trasferisce in indagini 2.274 notizie di reato e inoltre alle Nazioni Unite, tramite il Ministero degli Esteri, 105 domande di estradizione riguardanti altrettanti criminali di guerra tedeschi. Ma i documenti sono imprecisi, non contengono spesso elementi completi di identificazione delle persone incriminate. L'intervento della politica risulta a questo punto determinante. Il governo di Alcide De Gasperi teme l'effetto boomerang che può derivare dalle richieste di estradizione di almeno 450 criminali di guerra italiani, giunte dai paesi aggrediti dall'Italia fascista come Etiopia, Grecia, Albania, Unione Sovietica, Jugoslavia. L'annuncio del piano Marshall del giugno del 1947, stiamo parlando di 1 miliardo 500 milioni di dollari all'Italia destinati soprattutto all'industria meccanica e siderurgica, e la conseguente ricostruzione di una Germania occidentale forte rendono più complicata la consegna degli assassini da parte di americani e inglesi. L'Italia di De Gasperi avvia stretti rapporti con la Germania federale di Konrad Adenauer, sostiene l'ingresso di Bonn nel Consiglio d'Europa e le proposte di riarmo tedesco. Alla fine il nostro paese si allinea con le posizioni di Gran Bretagna e Stati Uniti, contrari a proseguire una politica punitiva e favorevoli invece alla riabilitazione anche giudiziaria degli ex nemici. Ecco perché alla fine solo 23 ricercati nazisti sono consegnati dalle autorità alleate al governo italiano. Siamo nel 1960 e sono ormai passati 15 anni dalla fine del conflitto. La Germania sconfitta e lacerata è divisa in due dal muro di Berlino. Il nemico dell'Occidente non è più il nazismo ma l'Unione Sovietica. In Italia è terminata la ricostruzione. I consumi si impennano grazie al boom economico e i civili e i militari uccisi devono restare avvolti nell'ombra, proprio come vittime invisibili. Così il procuratore generale militare, generale Enrico Santa Croce, che dipende dalle volontà politiche del governo guidato da Antonio Segni, Giulio Andreotti alla difesa, Giuseppe Pella agli affari esteri, Paolo Emilio Taviani alle finanze, il 14 gennaio, in un sol giorno del 1960, emette un decreto di archiviazione provvisoria dei documenti sulle stragi. È un atto giudiziario illegale, ad opera di un alto funzionario dello Stato su mandato governativo. Potrebbe essere una normale formula con cui i giudici archivano il mancato accertamento degli autori del furto di un motorino. La cosiddetta archiviazione provvisoria è un provvedimento abnorme in quanto extra ordinem, privo di cittadinanza all'interno del sistema giuridico italiano, come confermerà anni dopo l'indagine conoscitiva condotta dalla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati al termine della 13ª legislatura. Stiamo parlando di stragi efferate. Ecco le testimonianze dei sopravvissuti della strage di Sant'Anna di Stazzema.
0: Io ricordo alcune donne, compresa mia madre, che si metteva in ginocchio di fronte a questi soldati, invocando pietà, invocando che ci risparmiassero, che non ci uccidessero.
4: Noi eravamo lì e vedemmo ripassare i carri e i camion con questi tedeschi che suonavano la fisarmonica, cantavano e erano sporchi di sangue.
3: Il 12 agosto 1944 questi testimoni erano piccoli, ma i loro ricordi restano precisi.
0: Ricordo solo il classico biondino tedesco. Appena abbiamo voltato le spalle a questo soldato abbiamo sentito una raffica. Lui aveva il mitra, l'arma automatica, sparò una sventagliata di proiettili. Ci siamo girati di soprassalto perché noi non si vedeva dove sparava, pensavamo che ci stesse sparando addosso e invece girandoci abbiamo scorto che sparava in aria.
3: Cornelia Paselli è una superstite della strage di Marzabotto Montesole.
5: Ci fu un grosso rastrellamento da parte dei soldati SS che accerchiarono tutta la zona e noi, io e la mia famiglia, scolammo sulla montagna proprio vicino a Montesole, 3 giorni prima. E allora mio padre una mattina si alzò presto, venerdì mattina, era il 29, e vide che incendiavano le case. Allora lui disse: svegliatevi subito in fretta e correte alla chiesa di Casaglia, che era la parrocchia, lì vicino a Montesole. E noi corremmo subito nella chiesa e là trovammo tutti, avevo anche dei parenti, la zia, dei cugini, eravamo un centinaio. E allora rimanemmo lì che arrivò anche il sacerdote. Poi i soldati arrivarono dopo una mezz'ora circa, arrivarono un gruppo di SS tutti armati e ci dissero: fuori dalla chiesa, venite tutti fuori. E poi dissero col prete di accompagnarci in una casa che era lì vicino. E allora, facendo la strada, si pensava anche di scappare. Invece incontrammo subito lì vicino al cimitero un'altra squadra di tedeschi. Allora diedero l'alt, ci fermarono subito, poi piazzarono un tedesco con la mitragliatrice pesante di fronte a noi. Poi andarono lì nella chiesa a sentire forse cosa avevano detto gli altri, volevano una conferma. E difatti arrivò la risposta di entrare tutti dentro al cimitero. Ci misero dentro proprio come un gregge di capre, così. E poi un soldato tedesco si mise lì vicino a noi con la mitragliatrice e stava caricandola per uccidere tutti. Una signora voleva, tanto fumo dentro, sentì che gridava, urlava: lasciatemi andare da mia figlia, voglio vedere mia figlia. E lei tentò di fare un passo, la uccisero per prima. Io ero sempre lì davanti, volevo pure cercare di salvarmi, volevo andare in mezzo al gruppo delle persone perché intanto mi sentivo un pochino più protetta. Invece non ci riuscivo, spingevo e rimasi tutta all'esterno, proprio scoperta, che avevo proprio il tedesco davanti a me. Caricava sta mitragliatrice, la mia mamma mi seguiva con lo sguardo e teneva abbracciati due piccoli, perché 10 anni erano ancora piccoli. Lei disse subito: bambine, dite l'atto di dolore. Ma io non ci riuscivo, poi cominciavo a dire atto di dolore, e poi non riuscivo ad andare avanti, non mi ricordavo le parole. Poi lo spavento in quel momento lì, anche non si vuole morire, proprio si cerca tutti i modi di sopravvivere. Poi tutto un tratto sentì un gran busso, era una bomba a mano, buttarono per primo una bomba a mano. Questo spostamento d'aria mi buttò proprio sul gruppo delle persone, poi tutti gli altri mi cadevano addosso, tutti morti. Allora cominciai a sentire tutto il sangue sulla faccia, dappertutto, credevo di essere ferita, svenne. E dopo tanto tempo sentivo delle voci che sembrava provenissero da lontano, e invece era la mia mamma che chiamava, mi diceva, chiedeva: Cornelia, sei ancora viva? E io non rispondevo dalla paura. Allora lei, poveretta, insisteva, allora disse: sì mamma, stai zitta per carità, ci sono ancora i tedeschi. E lei disse: io non posso più stare in piedi perché ho le gambe mitragliate. E i bambini, dice Gigi e la Maria, se ne sono già andati. Dico: appena vanno via ti vengo a aiutare. Dopo, ma rimanemmo lì per 7 ore, dalle 9 fino alle 4 del pomeriggio. E quando mi alzai su, vedi tutto sto massacro, tutta sta gente tutta spezzata, ecco, fu un orrore proprio. Cominciai a scappare dove sapevo che c'erano dei contadini, ma trovavo solo morti. Girai tutto il tempo, arrivare a sera, ma trovavo solo dei morti.
3: Amos Pampaloni, comandante della divisione Acqui, è uno dei pochissimi superstiti della strage di Cefalonia.
6: Certo, un ricordo tremendo, perché fatto prigioniero io e la mia batteria, una volta fatti prigionieri, i tedeschi intanto portarono via tutto quello che potevano portare via, oltre le armi, oltre i moschetti e le due mitragliatrici. Dopo ci fecero mettere tutti per uno, e pensavo che ci volessero trasportare via, e il capitano tedesco mi disse di andare in testa, e io vi andai in testa alla fila dei miei soldati, che erano tutti per uno, e seguito dal mio sottocomandante.
3: Nella seconda parte del lato oscuro della verità raccontiamo il caso del ritrovamento dei fascicoli sulle stragi nazifasciste dentro il cosiddetto armadio della vergogna.
2: Il lato oscuro della verità.
7: Sono le 12 e 24 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
8: Contesto meteorologico in gran parte stabile sulla penisola, sebbene il transito di infiltrazioni più fresche in quota manterrà vivo il rischio di isolati e brevi disturbi. Nelle prossime ore veloci rovesci interesseranno infatti i settori occidentali siciliani, spazio a cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del paese. Durante le ore pomeridiane prenderanno corpo degli acquazzoni lungo la dorsale appenninica e sulle aree interne ed orientali della Sicilia, con la possibilità di qualche isolato focolaio temporalesco un po' più intenso. Buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
3: Siamo nella primavera del 1994. Il procuratore militare della Repubblica di Roma, Antonino Intilisano, è impegnato nell'indagine preliminare relativa alla strage delle Fosse Ardeatine. Nel corso di un servizio giornalistico trasmesso negli Stati Uniti, una televisione privata comunica di aver rintracciato in Argentina un ex ufficiale delle SS rimasto coinvolto nell'eccidio delle Fosse Ardeatine. Dalla riapertura del caso, a seguito di questa notizia, scaturisce quindi l'indagine contro l'ex capitano dell'SS Erich Priebke, la cui posizione viene stralciata dal procedimento originario. Antonino Intilisano sta cercando in archivio una richiesta di autorizzazione a procedere che potrebbe essere contenuta negli atti del precedente processo contro Herbert Kappler. Il luogo dove sono nascosti i fascicoli nella parte finale dei locali dell'archivio del Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato, in uno stanzino buio, senza finestre, separato mediante una grata di ferro chiusa a chiave. I fascicoli sono stipati in un armadio in legno marrone e lì tranquillo e indisturbato, nessuno lo cerca, nessuno lo vuole trovare per anni. Cosa c'è nell'armadio? Chi lo ha nascosto per 34 anni? Affiora, d'improvviso, un pezzo nascosto della storia italiana. Vengono alla luce 695 fascicoli raccolti in faldoni, stipati uno sull'altro. C'è un registro composto da 2274 notizie di reato, il cosiddetto ruolo generale dei procedimenti contro criminali di guerra tedeschi. Tutto è celato in modo rigoroso, preciso e ordinato. Si viene a sapere che in realtà i fascicoli complessivi sono 2205, 260 già inviati ai tribunali ordinari nell'immediato dopoguerra, 1250 distribuiti alle procure militari, 695 fatti sparire per un terzo di secolo. Il materiale è rinvenuto in gran parte costituito da denunce e atti di indagine della polizia giudiziaria e di commissioni di inchiesta alleate, raccolte in modo illegale dentro in un archivio invece di essere inviati alla magistratura competente.

0: sopravvissuti che indicano nel 45 gran parte dei colpevoli, i cui nomi sono finiti in quello che il giornalista dell'Espresso, Franco Giustolisi, aveva definito per primo armadio della vergogna. Senza il suo prezioso e caparbio lavoro di sintesi e di approfondimento, le informazioni dettagliate sui carnefici della guerra contro i civili non si sarebbero mai propagate. Da molti anni Franco Giustolisi non c'è più, ma questa rimane la sua testimonianza ai miei microfoni dopo l'uscita del suo libro L'armadio della vergogna. La copertina è una foto di un girotondo di bambini scattata pochi giorni prima della strage di Sant'Anna di Stazzema.
1: Ecco, tu parlavi del simbolo di questi bambini che giocano nell'estate, più o meno a luglio credo del 1944, a Sant'Anna di Stazzema, verranno tutti uccisi il 12 agosto dello stesso anno, e per me il simbolo di tutte queste stragi, che sono quelle nell'armadio della vergogna, sono 695, anche se c'è un registro che io ho chiamato il registro degli orrori, come quell'armadio, ho definito l'armadio della vergogna, dove i reati imputati a nazisti e fascisti, non dimentichiamo i fascisti, perché i fascisti hanno fatto la loro parte, peggio forse anche dei nazisti, ecco, sono 2274. Quei bambini rappresentano il simbolo di tutte le stragi, perché la maggior parte delle stragi fu fatta su gente indifesa, donne, vecchi e bambini, appunto. E quindi questo è il simbolo di questo passato che si è cercato di dimenticare, che si è cercato di occultare, che si è cercato di seppellire come le vittime. È potuto accadere perché nel 1945, appena dopo la liberazione, il primo governo del Comitato di Liberazione Nazionale, quello presieduto da Ferruccio Parri, indisse una riunione tra vari ministeri per arrivare appunto alla giustizia, per arrivare a perseguire i responsabili di queste stragi. Poi il silenzio, poi iniziano i periodi della guerra fredda. La guerra fredda, il nemico non è più la Germania, ma bensì l'Unione Sovietica, la Germania si deve riarmare, tutte queste palate di fango l'avrebbero subissata, ed ecco che qualcuno, uno dei governi di centro, quelli di da De Gasperi dal 1947 in poi, decise questo occultamento, e i magistrati militari che erano nominati dal Consiglio dei Ministri, i magistrati militari, parlo dei procuratori generali militari, obbedirono, si misero gli attenti, e questa colossale ingiustizia fu fatta. Poi il silenzio dura tante cose, alla ricostruzione, al timore di riaprire vecchie piaghe, alle polemiche, è stata colpa dei partigiani, dimenticando che i partigiani hanno creato il nostro paese, non certamente i fascisti, e tutto questo è finito. Poi quando se ne è cominciato a parlare, poco, molto poco, purtroppo, ancora silenzio, perché la grande stampa se ne è disinteressata, e siccome se ne disinteressava la stampa, ecco che se ne è disinteressata anche la politica, e siccome se ne disinteressava la politica, ecco se ne è disinteressata anche la stampa. E poi si tratta di decine e decine di migliaia di vittime.
0: Il fascicolo numero uno riguarda l'eccidio delle Fosse Ardeatine a Roma. L'ente denunciante è il Ministero della Guerra, il tribunale di riferimento è la Procura Militare di Roma. Le parti lese sono Domenico Ricci di Felice e altre 358 persone. I nomi degli indagati sono quelli di Herbert Kapler, Harry Priebke, Karl Haas, Karl Schulz, il comandante delle SS italiane Pastori e altri militari italiani, accusati di aiuto al nemico sulla base dell'articolo 51 del Codice Penale Militare di Guerra. L'incartamento numero 2 è relativo alla strage nel campo di concentramento di Fossoli. Le parti lese sono Leopoldo Gasparotto e altri 65 patrioti. Anche in questo caso sono già indicati i possibili imputati: Karl Friedrich Tito, Hans Hage, Josef König. Per le stragi della Benedicta, Passo del Turchino, Portofino, Cravasco, fascicolo 1940, spunta il nome

0: del colonnello dell'SS Siegfried Engel. Altri responsabili conosciuti e indicati nei documenti sono Walter Red, Massimo per Sant'Anna di Stazzema, fascicolo 2163, e Montesole, fascicoli 1864-1891, e il capitano delle SS Theo Saveke, piazzale Loreto a Milano, fascicolo 2167, o Michael Seifert, campo di concentramento e transito di Bolzano Griers. Nell'armadio della vergogna finiscono anche i procedimenti della marcia della morte della 16ª SS Panzergranate Raifuhrer. Quello di Bardin e di Sant'Erenzo è il numero 1157. L'ente denunciante è il Ministero dell'Interno. I nazisti coinvolti sono il tenente Albert Fischer, il maggiore Walker, il capitano Rackel. Nel fascicolo numero 1996, che si riferisce all'assalto nazista alla Certosa di Farneta, è scritto il nome del sergente Edward Florin, poi assolto per non aver commesso il fatto. Resta conto ignoti invece il fascicolo numero 996 per la strage di Casteldebole. La giustizia, anche se tardiva, a questo punto si mette in moto. Dal novembre del 94 a maggio 96 vengono trasmessi alle procure militari competenti 695 fascicoli, 280 sono procedimenti contro ignoti, 415 riguardano i militari identificati in maggioranza tedeschi e in parte uomini dei reparti della Repubblica Sociale Italiana. Numerose istruttorie vengono chiuse per prescrizione del reato, oppure perché gli indagati nel frattempo sono deceduti. Altre invece giungono al dibattimento. Grazie al ritrovamento di quei fascicoli si sono potuti istruire i processi. Quello al Tribunale di La Spezia è il primo a giungere ad una sentenza. 10 ergastoli comminati ad ex ufficiali tedeschi ritenuti responsabili dell'eccidio di Sant'Anna. Davanti alla Corte di La Spezia sfilano gli uomini che hanno coordinato le indagini. Il colonnello dei carabinieri Roberto D'Elia e il procuratore militare di La Spezia, Marco De Paolis.
1: La 16ª divisione, la ex Spira, secondo battaglione, 35esimo reggimento, è stato il reparto autore della strage di Sant'Anna.
2: Leggo alcune dichiarazioni dell'ex imputato Egert, che purtroppo è deceduto 2 anni fa. Egli ha detto: la missione, quella di Sant'Anna, era contro i partigiani e non venivano dati ulteriori ordini. Si era detto di uccidere tutti questi gruppi, era come alla caccia, come ad una battuta di caccia.
1: Azioni partigiane contro l'SS e i reparti non erano state compiute, erano proprio delle azioni, io ritengo, finalizzate solo aventi uno scopo terroristico. Lo scopo era quello di incutere il terrore, di uccidere e massacrare, proprio per incutere il terrore della popolazione.
0: Da requisitoria del procuratore militare di La Spezia De Paolis è un duro atto di accusa contro gli assassini. Il magistrato ricorda che per gli imputati la strage era diventata abitudine.
3: La partecipazione ad operazioni militari di lotta antipartigiana come quella condotta a Sant'Anna non costituiva certo una novità per gli imputati, i quali erano già tutti avvezzi da tempo per la loro specifica esperienza maturata nelle precedenti campagne di guerra nell'est europeo a operare con quella criminale ferocia.
0: Marco De Paolis era procuratore di La Spezia e uno dei magistrati che ha portato avanti i processi più importanti, quelli per la strage di Sant'Anna di Stazzema e l'eccidio di Montesole, Marzabotto. Il gruppo più spietato era la 16ª divisione Panzergranate.
4: La 16ª divisione era una divisione che era stata formata come battaglione di accompagnamento al Führer inizialmente, ecco. Poi si è via via ingrandita fino ad arrivare al rango di di divisione, quindi è stata inizialmente ha operato nell'est europeo e poi è stata inviata in Italia nella primavera del 44. E secondo quello che noi abbiamo potuto constatare, diciamo, soprattutto dalle consulenze tecniche, in particolare dalla consulenza tecnica del professor Gentile, perché lui è un esperto, diciamo, di questa materia, soprattutto ha studiato a fondo proprio la 16ª divisione in particolare. Ecco, era una divisione composta da nazisti, quindi naturalmente erano iscritti al partito nazista, erano Waffen SS, e molti di loro provenivano dalla famigerata divisione, terza divisione Totenkopf, le cosiddette teste di morto, che erano particolarmente agguerrite e particolarmente fanatiche, perché, come sappiamo, erano coloro che avevano, tra le altre cose, anche il compito di vigilare i campi di concentramento e di sterminio. Quindi alcuni degli ufficiali, dei sottufficiali, o meglio molti degli ufficiali e sottufficiali che sono andati poi a comporre la 16ª, provenivano da questa divisione e avevano fatto un'esperienza terribile negli anni 42-43 nell'est europeo, dove erano avvenuti massacri anche molto più numerosi, ecco, più sanguinosi di quelli avvenuti poi in Italia nel 44.
5: Ecco, naturalmente poi a un certo punto arrivano in Italia da quello che si sa, arrivano e contrastano gli americani, gli alleati che sbarcano ad Anzio, passano per Roma, diciamo, come combattenti, e in realtà iniziano quella che viene chiamata e definita la marcia della morte in Toscana, e la concluderanno poi alcuni mesi dopo in Emilia. Quante stragi avete definito dal punto di vista processuale, anche non dal punto di vista delle inchieste, in cui il responsabile è la 16ª divisione Panzergranatier?
4: Ma noi, diciamo, intanto c'è da dire che un conto è quello di cui noi ci siamo occupati, cioè di cui mi sono occupato alla Spezia prima, poi a Verona, poi a Roma, e un conto è quello che è avvenuto, perché il dato potrebbe non coincidere per difetto, nel senso che noi non ci siamo occupati di tutto quello che è successo, di gran parte, di quasi tutto. Comunque, per rispondere alla domanda, in sostanza sono circa una dozzina i procedimenti, 12, forse una quindicina, così, in cui i protagonisti sono i militari della 16ª divisione. Ma soprattutto quello che colpisce è che sono sempre presenti nelle stragi più sanguinose, perché la 16ª divisione, nei vari reparti che sono stati coinvolti con le stragi, è responsabile delle stragi di Montesole, Mazzabotto Montesole, con più di 800 vittime, Sant'Anna di Sazzema, circa 400 vittime, Bardine San Terenzo e Vincao, circa 350 vittime, la Certosa di Farneta, 60 vittime, e la Casalecchio di Reno, una ventina di vittime, San Cesario sul Panaro, 11 vittime, tutte poi altre varie stragi commesse nella provincia di Lucca, a Massarosa, a Nozzano, a Camaiore, insomma, ecco, quindi, ma soprattutto, ecco, quelle più sanguinose in assoluto commesse in Italia sono state commesse dalla 16ª.
5: E quindi possiamo definirli i contabili della morte del nazismo, ancora di più di altri o come gli altri? Cioè c'è una efferatezza, come una sorta di marchio di fabbrica, di marchio criminale della 16ª, oppure i componenti, i loro componenti, da quello che lei ha visto negli atti, erano uguali agli altri, cioè si erano comportati nello stesso modo? Mi riferisco per esempio a certe cose terribili dai cadaveri bruciati, no, davanti alla chiesa di Sant'Anna, i bambini sventrati e tutte queste cose che diciamo vanno un po' al di là della strage intesa come eliminazione di persone, cioè va all'accanimento, va diciamo alla necrofilia, va ad altri tipi di comportamenti, se vogliamo, più psichiatrici che non solamente criminali.
4: Ma li possiamo definire come vogliamo, ora forse contabili della morte può essere un'idea, diciamo che sono sicuramente stati fra quelli che hanno eseguito meglio le criminali direttive di Kesselring e di Hitler. Probabilmente non sono neanche, cioè per quello che riguarda l'Italia sicuramente sono quelli che si sono, ripeto, macchiati dei crimini più gravi. In assoluto, ecco, credo che in Europa comunque poi, ecco, ci sono state anche cose, se vogliamo, non dico peggiori, ma insomma, ecco, ma quantitativamente, numericamente più consistenti. Basta pensare anche alle stragi di Cefalonia, Kosovo, in Albania, dove lì parliamo di cifre che superano il migliaio e tra l'altro non commesse da Waffen SS ma da Wehrmacht.
0: E alla fine di questo racconto, di questo pezzo di storia italiana, sorgono spontanee alcune domande. Qualcuno un giorno si prenderà mai una responsabilità politica per l'occultamento di prove e indizi? E ancora, si troveranno mai i colpevoli di queste omissioni? Una democrazia deve fare i conti anche con il suo passato.
6: Sonori di archivio, interviste all'autore.
7: Il lato oscuro della verità.
6: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

0: Sono le 13 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Alta pressione africana in espansione verso il nostro paese, ma con qualche disturbo. Nel corso del pomeriggio avremo qualche rovescio sui rilievi appenninici centro-meridionali e in Sicilia, localmente più forte. In serata e nella prossima notte, fenomeni in esaurimento e tempo dunque asciutto di nuovo ovunque, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Massime in lieve calo dove piovoso, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 13 e 28 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Alta pressione africana in espansione verso il nostro paese, ma con qualche disturbo. Nel corso del pomeriggio avremo qualche rovescio sui rilievi appenninici centro-meridionali e in Sicilia, localmente più forte. In serata e nella prossima notte, fenomeni in esaurimento e tempo dunque asciutto di nuovo ovunque, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Massime in lieve calo dove piovoso, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende, ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

0: Sono le 14 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Alta pressione africana in espansione verso il nostro paese, ma con qualche disturbo. Nel corso del pomeriggio avremo qualche rovescio sui rilievi appenninici centro-meridionali e in Sicilia, localmente più forte. In serata e nella prossima notte, fenomeni in esaurimento e tempo dunque asciutto di nuovo ovunque, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Massime in lieve calo dove piovoso, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Podcast, il meteo.
1: Alta pressione africana in espansione verso il nostro paese, ma con qualche disturbo. Nel corso del pomeriggio avremo qualche rovescio sui rilievi appenninici centro-meridionali e in Sicilia, localmente più forte. In serata e nella prossima notte, fenomeni in esaurimento e tempo dunque asciutto di nuovo ovunque, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Massime in lieve calo dove piovoso, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

Grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
1: Sono le 14 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
3: Questa è una storia terribile, ma ancora attuale. Questa è la storia della bomba alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980, 85 morti e oltre 200 feriti. Ed è anche la storia che parte da un uomo lasciato solo in indagini complesse contro l'eversione a Roma. Mario Amato è un sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Piazzale Clodio a Roma. È un magistrato molto preparato, il suo stile investigativo meticoloso. Nel 1980 Mario Amato conduce delicate indagini sulle attività dei NAR, Nuclei Armati Rivoluzionari, gruppo della destra eversiva romana responsabile di omicidi, ferimenti, attentati, rapine di autofinanziamento. Il 23 giugno 1980, mancano solo 40 giorni alla strage di Bologna. Alle 8 del mattino Mario Amato esce dal portone di casa, se ne va a piedi alla fermata dell'autobus di Viale Ionio. Aspetta tranquillo il 391. Non è armato, non possiede una scorta, non si volta neppure intorno. Gira per Roma a quell'ora come un qualsiasi impiegato di banca, uno studente, un operaio. Dall'altra parte della strada una moto di grossa cilindrata, una Honda 400 rossa calibro alla centimetro in movimenti di Amato. Luigi Ciavardini resta alla guida della moto. Gilberto Cavallini a piedi, jeans e maglietta, segue il magistrato. Poco più di un secondo. Ciavardini accende il motore della Honda. Cavallini avanza senza un copricapo per nascondersi. Amato è fermo all'ombra di un platano. La giornata è molto calda. Cavallini gli si avvicina alle spalle, estrae una pistola a tamburo, la punta proprio vicino all'orecchio destro e spara. Il magistrato cade a terra, riverso sulla schiena, senza un gesto, gli occhi sbarrati, le mani piegate in avanti, un vestito grigio e una borsa con i documenti. La gente intorno scappa terrorizzata. Cavallini e Ciavardini fuggono a tutta velocità per la città. Il delitto è eseguito da due killer, ideato e organizzato dall'intero gruppo dei NAR. Scrivono i terroristi dei NAR nel volantino di rivendicazione dell'omicidio di Mario Amato. Oggi, 23 giugno 1980, alle 8.05, abbiamo eseguito la sentenza di morte emanata contro il sostituto procuratore Mario Amato, per le cui mani passavano tutti i processi a carico dei camerati. Oggi egli ha chiuso la sua squallida esistenza imbottito dal piombo. Altri ancora pagheranno. La vendetta è sacra. Troppo spesso ci si nasconde dietro frasi come «non abbiamo le armi», «non abbiamo i soldi». Soldi e armi sono per le strade e basta anche un coltello per cominciare. Non c'è bisogno né di covi né di grandi organizzazioni. Tre camerati fidati e di buona volontà bastano. E se tre non ci sono, ne bastano due. E non ci dite che non ci sono due camerati fidati. Per comprendere il lavoro del sostituto procuratore di Roma, Mario Amato, sulle giovani leve del neofascismo, dobbiamo però compiere un salto indietro di qualche anno. I Nuclei Armati Rivoluzionari sono formati da giovani militanti usciti dal FUAN, l'organizzazione giovanile universitaria del Movimento Sociale Italiano. Sono in gran parte figli della borghesia romana. I leader più importanti frequentano la sede del FUAN di Via Siena. Giuseppe Valerio, detto Giusva Fioramanti, Cristiano Fioravanti, Alessandro Alibrandi, Francesca Mambro, Dario Pedretti, Franco Anselmi. A loro si aggiungono il milanese Gilberto Cavallini, personaggi più vicini alla criminalità organizzata, la banda della Magliana, come Massimo Carminati e Claudio Bracci, ragazzi provenienti dal gruppo di destra Terza Posizione, come Luigi Ciavardini e Giorgio Vanni. Il gruppo ha già firmato pagine nere del terrorismo politico a Roma. Il personaggio chiave resta Franco Anselmi, perché la saga dei NAR parte proprio dalla sua morte. Seguiamo la traccia.
4: Roma, 6 marzo 1978. Due ragazzi ben vestiti entrano in un'armeria del quartiere Monteverde e, pistole alla mano, si impossessano di armi, gioielli e denaro. Altri due li aspettano fuori su un'auto e una moto rubate. Mentre escono col bottino, c'è uno scontro a fuoco. Tre riescono a fuggire, il quarto perde la vita sulla porta del negozio.
5: È Franco Anselmi, 22 anni, iscritto al primo anno di legge all'Università di Perugia, dove divide un mini appartamento con Massimo Carminati. Ha cominciato la sua attività politica 5 anni prima nel Fronte della Gioventù.
4: Il 28 febbraio del 75, a Piazza Risorgimento, negli scontri fra estremisti di destra e di sinistra, Anselmi è accanto a Mikis Mantakas, quando quest'ultimo viene ucciso da un proiettile di P-38 che lo colpisce alla testa.
5: Un anno dopo, Franco Anselmi è a Sezze, a fianco dell'onorevole missino Sandro Saccucci. Negli scontri che seguono il comizio, resterà ucciso un giovane comunista.
4: A fine 77, con i fratelli Fioravanti, Alibrandi e altri, compie i primi attentati terroristici contro le sedi romane del Messaggero e del Corriere, rivendicati dai NAR, nuclei armati rivoluzionari.
5: Il 7 gennaio del 78, davanti alla sede del Movimento Sociale a Via H. Larenzia, vengono uccisi due studenti di destra, Franco Bigonzetti e Francesco Ciavatta. Centinaia di neofascisti si radunano sul posto, scoppiano disordini e un altro studente di destra, Stefano Recchioni, viene colpito dal fuoco di un carabiniere e muore tra le braccia di una compagna di scuola, Francesca Mambro.
4: La sera del 28 febbraio, in una riunione al Bar del Fungo, all'Eur, i fratelli Fioravanti, Anselmi, Alibrandi e altri quattro decidono di vendicare i morti di H. Larenzia. In una spedizione al quartiere Don Bosco si lanciano sparando contro alcuni ragazzi di un centro sociale. Feriscono Nicola Scialabba e ammazzano con due colpi alla nuca il fratello Roberto.
5: Il 6 marzo c'è la rapina all'armeria di Monteverde che costa la vita a Franco Anselmi. Due giorni dopo, in una cabina telefonica sulla Cristoforo Colombo, viene fatto trovare un volantino che annuncia la nascita dei gruppi armati Franco Anselmi.
4: Il 18 marzo, a Milano, tre killer giovani, eleganti, a viso scoperto, uccidono Fausto Tinelli e Iaio Iannucci.
5: 5 giorni dopo, a Roma, un volantino rivendica l'esecuzione dei due ragazzi milanesi per vendicare Mantakas, Ciavatta, Bigonzetti e altri 4 camerati uccisi.
4: Il volantino è firmato Brigata Combattente Franco Anselmi.
3: Ecco, avete sentito. Il 18 marzo 1978 la Brigata Franco Anselmi, un'emanazione dei NAR, uccide a Milano i militanti del Centro Sociale Leoncavallo, Fausto Tinelli e Lorenzo Iannucci, detto Iaio. Questo delitto è rimasto ancora oggi senza colpevoli. Nel 2000 la giudice delle udienze preliminari, Clementina Forleo, chiede l'archiviazione per Massimo Carminati, Claudio Bracci, Mario Corsi.
6: Radio Popolare, sono le 21:17, interrompiamo le trasmissioni per una notizia che ci è appena arrivata. Fausto Tinelli e Lorenzo Iannucci, due giovani di 19 anni, sono stati uccisi questa sera in via Mancinelli, dietro al centro sociale Leoncavallo, dove doveva tenersi un concerto di blues. I due stavano andando a questo concerto. Sono stati inseguiti da 3 individui e sono stati uccisi a colpi di pistola. I loro corpi sono ancora per terra.
3: 16 giugno 1978. Cariche di esplosivo distruggono 2 centrali della CEA, la società comunale che eroga gas e luce e la sede della centrale del latte di Roma. 28 settembre 1978, davanti alla sezione del PC dell'Alberone, a Roma, i NAR uccidono il simpatizzante di sinistra Ivo Zinni. Il 1978 termina con alcuni omicidi e ferimenti. Nel 1979 si registra invece il primo salto di qualità. È il 9 gennaio del 79, l'obiettivo è Radio Città Futura, emittente storica del movimento di sinistra romano. Un comando dei NAR entra nella sede della radio, lancia alcune molotov e ferisce alle gambe quattro redattrici. 15 marzo 79, il gruppo organizza una mega rapina all'armeria Omnia Sport 66 di via 4 Novembre, a pochi metri dal Ministero dell'Interno, della Questura, della Prefettura. 15 giugno 1979, i NAR lanciano bombe tipo SCM contro una sezione del PC all'Esquilino, 35 feriti. 17 dicembre 1979, l'organizzazione uccide per errore il giovane Antonio Leale. Si arriva al 1980, i nuclei armati rivoluzionari compiono il secondo salto di qualità. È il 6 febbraio 1980, Valerio Fioravanti e Giorgio Vale uccidono l'agente di polizia Maurizio Arnesani. Il 22 febbraio 1980 i NAR entrano nell'abitazione di un giovane militante di Autonomia Operaia, Valerio Verbano. Legano e imbavagliano i suoi genitori, lo attendono e lo uccidono. La madre Irina, ormai scomparsa, ricostruisce nel dettaglio l'omicidio di suo figlio.
7: Ho sentito suonare alla porta, ho chiesto chi era, mi hanno detto: siamo amici di Valerio, vogliamo aspettarlo. Allora io ho aperto la porta, come ho aperto la porta ho visto tre ombre, e una ho visto come un flash, aveva i capelli lunghi, ma si è messo subito il passamontagna, e anche gli altri ci hanno buttato sul letto, a me e mio marito. Ci hanno legato, imbavagliato con lo scotch, quello da pacchi, e lì siamo rimasti. Lì per lì ho pensato fossero dei rapinatori, perché era già successo che erano venuti dei ladri qua vicino, ma poi ho cambiato subito, perché ho pensato subito che erano per Valerio, anche perché avevano cercato lui.
3: Valerio Verbano scheda a uno tutti i militanti dell'estrema destra romana. Le attività dei nuclei armati rivoluzionari e quelli di terza posizione. Raccoglie in pochi mesi informazioni riservate che scrive in un dossier fitto di nomi. Il killer dei NAR li pedina anche di sera, li fotografa da mesi, si apposta davanti ai loro bar, segue gli spostamenti, annota i contatti. In quelle carte vengono indicate anche rapine di autofinanziamento, azioni davanti alle scuole, nelle sedi dei partiti. Raccoglie biografie sui personaggi, cenni sulla nascita dei gruppi di quartiere, sui dissidenti di terza posizione. Il giudice istruttore di Roma, Claudio D'Angelo, trasmette una copia del materiale raccolto a casa di Verbano al magistrato romano Mario Amato, che indaga sulle attività della destra radicale romana. Mario Amato è dunque un segugio, trova gli indizi che portano ai NAR, riscontri documentali ma ancora non prove. C'è una luce ancora accesa negli uffici della Procura di Roma, è quella di Mario Amato. Sulla sua scrivania sono accatastati migliaia di fogli, verbali, dossier, chiusi dentro faldoni archiviati a mano. Si dedica alla ricerca dei collegamenti tra fatti e persone, ma gli elementi che può ricavare dai vecchi processi sono scarsi, fuorvianti, non attuali. Mario Amato intuisce la gravità e l'estensione del fenomeno della destra eversiva. Amato è isolato, nessuno lo scorta, nessuno lo protegge. Con Mario Amato lavora un funzionario della Digos dotato di notevole professionalità. Eppure le inchieste sulla destra eversiva romana sono pericolosissime. I mezzi di cui dispone sono quelli di qualsiasi sostituto procuratore. Non viene sollevato dal lavoro ordinario, Buona parte delle sue giornate sono assorbite da udienze, turni, istruttori di routine. Ai suoi colleghi lascia una frase che ormai sa di testamento: da solo non ce la faccio più. Ma Mario Amato non demorde, testa bassa come un ariete, ricostruisce indizio dopo indizio l'immenso puzzle di un'indagine non ancora compiuta. Mancano tasselli importanti, verifiche e forse un po' di fortuna. Mario Amato parla spesso della sua convinzione che l'organizzazione fascista Ordine Nuovo, responsabile delle stragi precedenti, quelle da Piazza Fontana alla Piazza della Loggia di Brescia, si sia ricostruita sotto altro nome, dopo lo scioglimento ufficiale decretato dal Ministero dell'Interno anni prima. Ma chi sono i nuovi neri? Si chiede spesso Mario Amato. Scrive il magistrato: il vertice dell'organizzazione pesca nell'ambiente dei giovanissimi appartenenti alla media e alta borghesia, figli di professionisti, vengono da famiglie per bene, insomma, tra loro potrebbe esserci anche mio figlio. Amato è instancabile, meticoloso, senza l'ausilio dei computer ricostruisce le connessioni tra destra eversiva e banda della Magliana, intuisce i legami tra il potere finanziario e quello politico, lavora senza sosta ma viene ucciso pochi giorni prima del terzo salto di qualità dei nuclei armati rivoluzionari. E allora perché uccidere Mario Amato? Anni dopo, durante i processi, Gilberto Cavallini, uno dei killer di Mario Amato, risponderà così ai giudici dei tribunali:
8: l'azione, essendo diretta a quello che era il nostro ambiente, doveva chiaramente essere quantificata in un personaggio che come minimo questo ambiente lo perseguitava.
9: Ecco. Questo emerge da...
8: mi sembra evidente.
10: Altre domande? Quindi l'uccisione è anche in relazione alle indagini che stava compiendo il commento?
8: No, alle indagini, alla funzione che svolgeva nei confronti dell'ambiente, non di indagini precise. La smette di accreditare questa tesi fantasiosa.
3: Una spiegazione simile a quella fornita da Valerio Fioravanti, condannato in via definitiva insieme a Francesca Mambro per la strage alla stazione di Bologna.
11: L'obiettivo è stato scelto e identificato nel giudice Amato per una serie di motivi concomitanti, il primo dei quali, il più importante, era sicuramente quello che ha indicato Gigi, cioè la necessità da parte nostra di dare un segno evidente, plateale quasi, della rottura che poteva crearsi tra noi e quella serie di apparati dello Stato a cui eravamo stati come minimo simpatici fino a quel momento.
3: E ora che sono passati molti anni dall'omicidio del magistrato Mario Amato, cosa resta delle sue intuizioni? È stato un sacrificio di un umile servo dello Stato, come ricorda il figlio Sergio Amato.
12: La memoria sia essenziale per le persone direttamente colpite e auspicabile punto di partenza per tutti coloro che operano nell'ambito della giustizia.
3: E nella seconda parte del lato oscuro della verità andiamo a raccontare ciò che era accaduto il 2 agosto 1980 alla stazione di Bologna.
13: Come tutti i giorni mi alzavo alle 6, 5 e mezza, 6. E anche quel mattino, alla stessa ora, ma con un pensiero diverso, perché terminato il mio lavoro quotidiano, sarei partito per le ferie. Perciò me ne andai a lavorare anche più contento degli altri giorni.
14: Come al solito alle 6.30 c'è la sveglia per tutti, e iniziano i lavori quotidiani di una caserma come tutte le altre.
15: Era un giorno d'estate, uno di quei giorni belli, caldi, in cui ci sono pochi al mare, ma ero impegnato nella ricerca di una soluzione, perché da tempo Bologna aveva dei grossi problemi, erano sorti numerosi problemi rispetto al coordinamento dei mezzi di soccorso.
16: Io ero controllore allora, dovevo avere un turno di servizio alla cabina in centro, in Piazza Maggiore, invece cambiai turno con un collega per esigenze mie personali, che avevo bisogno di andare in giro.
17: Quella mattina era piuttosto tranquilla, tanto che mi allontanai dagli ambulatori per arrivare sulla rampa e godermi le persone che passavano per via Massarenti.
18: Ho caricato una signora anziana con un bambino di circa 6 o 7 anni e l'ho portati alla stazione.
19: Mi trovavo in stazione perché avevo fatto il turno di notte in ospedale come assistente chirurgo e essendo piuttosto stanco avevo deciso di utilizzare il treno per andare a Riccione a trovare la famiglia.
20: Ero nel cortile di casa che stendevo dei panni con la mia vicina di casa, in abiti molto leggeri, era molto caldo e stendevamo, però parlavamo dell'Italicus e dicevamo pensosamente quello che avevamo di sentimento.
21: Io ero contento perché la giornata era molto bella, molto calda, il comandante andava in ferie proprio quella mattina, partiva verso proprio le 10 e quindi mi trovai con il dottor Santarsiere, che era di guardia allora, tecnico di servizio, al bar come al solito verso le 8:30-9 e poi andammo a vedere al centralino gli interventi della notte e stavamo parlando del più del meno mentre salutavamo anche il comandante che partiva per le ferie.
22: Sono venuto qua nella sede della Cotabo intorno alle ore 8 di mattina ed eravamo in fase di trasloco perché parte della cooperativa veniva via da via Marconi e si trasferiva qui via Stalingrado.
23: Ricordo il gran caldo di quella mattina, nel senso che smontavo dalla guardia, avevamo fatto un turno pesante durante la notte e normalmente il nostro turno di lavoro prevedeva che verso le 10:00-10:30 chi aveva fatto la guardia andava a casa. Oltretutto io avevo la famiglia al mare. E quindi con un collega, ricordo proprio esattamente, si parlava a chi doveva rimanere, diciamo, ancora un po' per continuare a fare quelle che erano le attività della giornata.
2: Il lato oscuro della verità.
1: Sono le 15:22.
0: Radio Podcast, il meteo.
24: Alta pressione africana in espansione verso il nostro paese, ma con qualche disturbo. Nel corso del pomeriggio avremo qualche rovescio sui rilievi appenninici centro-meridionali e in Sicilia, localmente più forte. In serata nella prossima notte, fenomeni in esaurimento e tempo dunque asciutto di nuovo ovunque, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Massime in lieve calo dove piovoso, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB, dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
2: Il lato oscuro della verità con Daniele Bianchessi.
3: 2 agosto 1980. La stazione di Bologna è invasa da migliaia di persone. Sergio Secci ha 24 anni. La sera prima telefona ai suoi genitori, Torquato e Lidia. Ha la voce tranquilla, distesa, calma, ma quel giorno non riesce a prendere il treno. Uno stupido ritardo di pochi minuti. Così si reca all'ufficio informazioni e scopre che un altro convoglio sta per arrivare. È annunciato alle 10:50. Sergio Secci attende la sua coincidenza. Anche Roberto Procelli a Bologna viene da San Leo di Anghiari, in provincia di Arezzo. È partito soldato. 121esimo battaglione di artiglieria a Bologna e ora si trova lì sotto quella pensilina ad aspettare il suo treno di ritorno. Si mette sotto il vecchio orologio della stazione, lancette che segnano il tempo, i treni in arrivo e nuove partenze. Sergio Secci e Roberto Procelli possono osservare quel fiume di gente, i treni in transito che si intersecano lungo binari affollati di grida di venditori di panini e bibite. Le carrozze sono stipate fino all'inverosimile, enormi valigie passano dentro a pochi centimetri di finestrini aperti. In biglietteria c'è una coda che non si vedeva da tempo. I bambini non conoscono le regole degli adulti, figuriamoci in una stazione d'agosto. E in mezzo a quel chiasso è come sentirli. Scappano, si nascondono, poi si riprendono e si rincorrono di nuovo. Una danza che può andare avanti fino all'infinito. I genitori non riescono proprio a tranquillizzarli. Ci sono i fratelli danesi Eckart, 14 anni, e Kai Mader, 8 anni. Un bambinone dalla faccia tonda. Margaret Mader, 39 anni, e la loro madre. I bambini corrono senza sosta. Nazareno Basso infila intanto una mano in tasca e prende una ventina di gettoni. Si appoggia alla cabina telefonica che si trova accanto al ristorante Cigar. Sono le 10:23. Compone il prefisso di Venezia lentamente. I bambini corrono più forte, le 10:24. Roberto Procelli sta uscendo dalla stazione verso Piazzale Medaglie d'Oro. È a due passi dalla cabina telefonica. Sul treno fermo al binario le persone si sporgono dai finestrini del treno per Basilea. Qualcuno fuma una sigaretta, altri parlano negli scompartimenti. Si sente un boato. L'orologio a quel punto segna le 10:25. Nella sala d'aspetto di seconda classe entra un uomo con una borsa valigia in mano, di quelle con la cerniera e piedini metallici. Si guarda intorno, tutti parlano, tutti leggono. Un uomo, una valigia, niente che possa destare sospetti. Elementi e situazioni scontate in una stazione. Ognuno preso dentro un attimo di vita normale, non badano a quello che accade, non prestano granché attenzione. Nessuno lo vede, nessuno lo scorge tra tanti volti, un sospetto, una circostanza, una testimonianza, un indizio, uno scatto, un'occhiata, niente. L'uomo depone la valigia sul tavolino portabagagli a 50 cm dal suolo, accanto al muro portante della sala. Il timer è già azionato, puntato su dei numeri digitali, le 10:25.
4: GR1, edizione straordinaria.
5: Buongiorno, Duccio Guida al microfono del GR1. La rete ci ha passato la linea per darvi una notizia purtroppo agghiacciante. Una violenta esplosione ha fatto crollare parte della stazione centrale di Bologna. Ci sono morti e feriti. Così il primo flash di agenzia arrivato qui in redazione. La deflagrazione, continua l'agenzia stampa ANSA, di enorme potenza, ha fatto crollare un tratto del fabbricato lungo circa 50 metri. Ospitava i locali del ristorante e delle sale di attesa di prima e di seconda classe.
3: 25 kg di esplosivo gelatinato Compound B di tipo militare, compresso in una valigia, distrugge la stazione di Bologna, disintegra centinaia di metri cubi di terra, travi lunghe 200 metri, pensiline in acciaio, traversine, sassi, binari, blocchi di cemento armato, due carrozze intere del treno straordinario 13534, Ancona Basilea. L'intero ristorante Cile. 85 morti e oltre 200 feriti. Una stazione sbriciolata come fanno quei castelli di sabbia quando c'è l'alta marea. Eppure il Ministero dell'Interno e i servizi segreti fanno circolare la notizia che l'esplosione non è stata causata da una bomba, ma dallo scoppio di una caldaia. E c'è, ovviamente, chi avvalora la tesi che nel tempo si rivelerà, invece, un fortissimo depistaggio.
6: Hai parlato di bomba e devo smentire, almeno parzialmente, perché sta prendendo sempre più credito, invece, da un primo esame dell'epicentro dell'esplosione, adesso che molte macerie sono state rimosse, l'ipotesi che sia invece scoppiata una caldaia dell'acqua calda posta nel seminterrato del ristorante, che è andato praticamente distrutto.
3: Solo molte ore più tardi la matrice terroristica dell'attentato di Bologna sarà ammessa dagli organi di informazione istituzionale.
4: GR1 Flash, ottava edizione.
7: Bologna. Man mano che le ore trascorrono dalla spaventosa esplosione che stamattina alle 10.25 ha devastato la stazione ferroviaria uccidendo 76 persone, l'ipotesi dell'origine dolosa del disastro si fa più concreta. Inizialmente si era pensato allo scoppio della caldaia che alimenta la centrale termica, oppure di quella che serve la cucina del ristorante, ma i primi sopralluoghi hanno stabilito che sono intatte. Come sembra siano state trovate intatte le bombole di gas liquido in uso nella cucina della tavola calda, né sono state trovate falle nelle tubature del gas. Il comandante dei Vigili del Fuoco, ingegner San Giorgi, afferma che qualcosa di concreto e attendibile potrà essere detto solo quando si arriverà al luogo dell'esplosione, ancora sepolto sotto le macerie. Sembra comunque che l'epicentro dello scoppio sia stata la sala di attesa della seconda classe.
3: Anche Paolo Bolognesi, ora presidente dell'associazione 2 agosto, sta raggiungendo la stazione di Bologna.
8: Io stavo tornando dalla Svizzera in treno con mia moglie, perché mia moglie era stata a fare un intervento a Basilea, e pertanto mi

0: E da lì è cominciata tutta una ricerca per vedere dove erano finiti i nostri parenti. Scoprimmo che uno era morto e gli altri tre erano rimasti feriti gravemente. Ecco. Mio figlio è rimasto ferito gravemente, era all'ospedale, tra l'altro non riusciva più a pronunciare il cognome, aveva 6 anni. E lo shock, fatto sta che c'erano le radio private che stavano dicendo c'è un bambino che si chiama Marco, ma non si conosce il cognome, eccetera. Io andai all'ospedale e lo riconobbi da una voglia che aveva sulla pancia, perciò tanto per dare un'idea di come poteva essere ridotto, ecco.
1: 2 agosto 80. Bologna e l'Italia sono colpite al cuore, ma parte fin da subito la macchina dei soccorsi.
2: Una bombola d'ossigeno urgente!
1: I punti radio sono sempre accesi, molti li utilizzano intorno alle 10:25 del 2 agosto dell'80. Sono ambulanze, tassisti, normali cittadini. Questa, ad esempio, è la testimonianza sonora inedita di ciò che viene registrato proprio quel giorno.
3: Niente, ho sentito dalla generazione della stazione, allora mi sono messo in ascolto, ho sentito la tua modulazione e mi sono permesso di intervenire. Se hai bisogno posso tenermi a tua disposizione.
4: Senti Barzelletta, se hai qualche amico abilitato a guidare delle Croce Rosse, mandalo immediatamente alla centrale, che ci sono ancora delle macchine disponibili.
5: Occorre plasma, ho il Sant'Orsola all'ospedale maggiore, dammi Roger.
4: Di quale qualità? C'è qualche cosa?
5: Devo intervenire perché io sono partito per Rovigo e non so quando rientro, perché se lei ha saputo la notizia, sono morti anche dei miei colleghi di trabacco, di tassisti. Ok, se fai questo favore, vai.
6: Tranquillo, non arriva urgente.
7: Urgente un taxi, chi è che c'è un suo amico nel taxi?
3: Con il buongiorno, sono ancora Barzelletta, tu mi hai chiesto se ho degli amici per guidare le ambulanze. Guarda, io non so se posso essere in grado, io sono parecchio alla guida, anche con i furgoni.
5: Mi hanno detto che ci sono molti morti, molti feriti.
1: Da lontano si intravedono uomini in divisa rossa, vigili del fuoco e volontari, soldati, carabinieri, poliziotti, gente comune. Arrivano i mezzi di soccorso, le scale, le pale. Ogni cosa serve a ritrovare i superstiti. I vigili del fuoco dirottano sulla stazione di Bologna l'autobus numero 37, che si trasforma praticamente in un carro funebre.
8: Lei è un tranviere, vero? Sì. Ci sarebbe da guidare quell'autobus per andare a camera mortuaria, ed era questo autobus che io sono rimasto pietrificato. L'attimo che ho avuto, quei 3-4 secondi, mica potevo dirgli di no, un collega, un amico, mi fa: Renato, lascia stare, ci vado io.
9: Salì su quell'autobus e cominciai a fare il tragitto che mi portava dalla stazione fino all'obitorio di Via Ernerio. E tutto questo per ripetute volte.
10: E questo bus terribile, pieno di corpi straziati, andò direttamente all'Istituto di Medicina Legale.
11: Il numero dei deceduti era superiore alla media giornaliera del resto dell'anno. Quindi non c'erano più disponibilità di celle frigorifere nelle camere mortuarie degli ospedali, neppure alla medicina legale.
12: Io dovevo montare in servizio alle 13:30, mi sono presentata circa a 12:30, 12:15, immediatamente mi hanno fatto mettere in divisa.
13: Mio marito ha detto andiamo come volontari, andremo in borghese, ma certamente hanno bisogno di noi.
14: Ci spostiamo prima sul marciapiede del primo binario, poi a un certo punto qualcuno chiama. Qua ce ne abbiamo trovato una ragazza che è ancora viva.
15: La ragazza era in una posizione che era difficilmente visibile perché era a bocconi sulla scrivania in quanto dava le spalle al punto dove c'era stata l'esplosione.
14: Era negli uffici dove c'era la CAMS, sopra la pensilina, c'era una pensilina in metallo.
15: Interpretai che in quel momento si doveva dare anche precedenza a questa persona per la posizione dove si trovava.
14: Mi arrampico lì sopra e cominciamo con un ufficiale
15: E mi
14: medico.
15: arrampicai alla meglio peggio per arrivare in questo punto e vidi appunto

0: questa ragazza
1: e cominciamo a scavare.
0: Dava sì segni di vita, ma non parlava, le mani erano lunghi, i fianchi ma bloccati, lei era a boccone chinata sulla scrivania in una posizione obbligata.
1: E viene fuori questa ragazza viva, e poi mi sembra che sia anche sopravvissuta con conseguenze minime, per fortuna.
2: Bisognava sgomberare le macerie.
3: Mi arrivò l'informazione che il materiale doveva essere portato nella caserma del Genio in via Gucchi.
4: Nel pomeriggio il Presidente della Repubblica, Sandro Pertini, raggiunge Bologna in elicottero e si precipita subito all'ospedale maggiore dove è allestita una delle tre camere mortuarie.
5: Non ci sono parole che possono esprimere lo stato d'animo mio, voi lo immaginate, no? Ho visto adesso dei bambini laggiù nella sala di rianimazione, ma due stanno morendo ormai, una bambina e un bambino, una cosa straziante.
4: Il 4 agosto 1980 l'allora Presidente del Consiglio, Francesco Cossiga, riferisce in Senato.
6: Il 25 del 2 agosto si è verificata dalla stazione centrale di Bologna una violentissima esplosione che ha distrutto parte del lato ovest degli edifici del complesso ferroviario. Il numero delle vittime in conseguenza dell'esplosione risultava alle ore 10 di questa mattina di 75. Le salme fino a quell'ora identificate erano 66. I feriti ricoverati negli ospedali erano 109, 17 dei quali in gravi condizioni. Tra queste, le vittime di nazionalità straniera erano 7 e 19 i feriti. Subito dopo l'esplosione sono scattate con grande tempestività le operazioni di soccorso coordinate dalla prefettura, nella quale sono state impegnate tutte le forze di polizia e dei vigili del fuoco di stanza nella città, coadiuvate dalla Polizia Municipale di Bologna e degli altri comuni vicini, da personale delle ferrovie, dei servizi tecnici dell'Enel, dei telefoni, dei servizi municipalizzati, nonché da numerosissimi volontari appartenenti ad associazioni di assistenza e anche da semplici privati cittadini. Constatata la gravità del disastro, sono state fatte affluire sul posto squadre di distaccamenti volontari, squadre dei vigili del fuoco della provincia di Bologna, personale dei comandi provinciali di Modena, Reggio Emilia, Ravenna, Forlì, Ferrara, Firenze e reparti militari. L'opera dei soccorritori si è diretta immediatamente a prestare assistenza ai feriti, curando il trasporto negli ospedali cittadini ed a rimuovere le macerie secondo le più appropriate modalità, al fine di tentare il salvataggio delle persone in vita che potessero essere sepolte sotto di esse. Questi lavori si sono protratti fino a notte inoltrata e con precisione sino alle ore 1.30 del giorno successivo, quando cioè è stata estratta dalle macerie l'ultima vittima dell'immane tragedia.
4: È lungo e intricato l'iter giudiziario per la strage alla stazione di Bologna. Il 19 gennaio dell'87 inizia il processo, la sentenza viene emessa l'11 luglio 1988. Francesca Mambro e Valerio Fioravanti, neofascisti dei NAR, sono ritenuti gli esecutori materiali dell'attentato. Poi ci sono le persone condannate per depistaggio. Sono Licio Gelli, il gran maestro della loggia massonica P2, il generale Pietro Musumeci, il colonnello Giuseppe Belmonte, alti ufficiali del SISMI, il servizio segreto militare. Il processo d'appello inizia nell'ottobre dell'89. La sentenza viene emessa il 18 luglio del 90, tutti assolti. Il 12 febbraio del 92 le sezioni unite penali della Corte di Cassazione annulla il verdetto di appello. Nel 93 il secondo appello conferma la sentenza di primo grado. Il 22 novembre inizia il processo in Cassazione. La sentenza viene emessa il 23 novembre del 95, tutti colpevoli. Per i familiari delle vittime della strage alla stazione di Bologna sono stati lunghi anni di dolore, sofferenza, processi, depistaggi gravi degli apparati dello Stato. Paolo Bolognesi dell'Associazione 2 Agosto.
7: I familiari delle vittime da quel momento hanno cominciato ad avere una situazione piuttosto delicata. Prima naturalmente tutto l'aspetto della cura ai propri cari e poi quello che è stato invece il discorso del processo. E anche qui la cosa è stata molto, molto drammatica e molto sofferta, anche perché da un avvio veloce delle indagini, dopo le indagini hanno cominciato a rallentarsi e verso la fine dell'anno praticamente i giudici erano praticamente senza nulla di fatto per poter andare avanti. Ecco. In questo processo per la strage ci sono stati veramente un utilizzo dei depistaggi da parte degli apparati dello Stato pesantissimo, hanno inventato piste di tutti i tipi per fare andare all'estero i magistrati, hanno inventato piste su piste e depistaggi pesantissimi. Cioè, praticamente sulla strage di Bologna c'è stata la somma del depistaggio di tutto quello che era stato fatto in precedenza e in più ci sono state delle novità assolute come il collocare una bomba sul treno Taranto-Milano, bomba uguale con l'esplosivo uguale a quella della strage, ecco, pertanto già lì il fatto di avere in anteprima la qualità dell'esplosivo che era stata messa sulla strage e averne messo di uguale composizione all'interno del treno, anche questo è un fatto importante che fa riflettere, e l'altro aspetto, tutto questo serviva per portare le indagini all'estero, sviare comunque sia dai veri colpevoli le indagini stesse. Nel momento in cui si è cominciati a risalire dai depistaggi a chi faceva queste cose, ecco che da quel momento questi depistaggi sono diventati a un certo punto delle prove che hanno permesso di arrivare naturalmente prima ai depistatori e poi a comprendere anche il nesso del perché venivano fatti questi depistaggi, cioè venivano fatti per evitare la giusta condanna a Mambro e Fioravanti, i due killer spietati che sono gli esecutori materiali della strage. Ecco.
4: Ma i processi sono continuati e la ricerca della verità ha portato alla condanna definitiva all'ergastolo di Luigi Ciavardini e quella in primo grado di Gilberto Cavallini e all'ultima nel procedimento contro i mandanti che ha condannato l'ex capo dell'ufficio affari riservati, il prefetto Federico Umberto D'Amato, Licio Gelli, Umberto Ottolani della Loggia P2, il giornalista Mario Tedeschi, Paolo Bellini, Domenico Catracchia e Pierluigi Segatelli. Stazione di Bologna. È una voce che sa di lambrusco, nebbia, calura insopportabile. Poi quell'atrio, le pensiline, il caffè, il ristorante, sale di aspetto che odorano di segatura. Lì dentro stanno le facce di sempre. La cassiera gentile, ferroviere che ha la striscia azzurra sulla manica. Nell'aria bruciata d'agosto si è levata dal nulla una nuvola di polvere sottile che ha travolto il piazzale sul quale mi sono affacciato più volte nella mia vita. E ogni volta che sentivo quell'annuncio dell'altoparlante pensavo di essere a casa mia, nella terra che mi ha coltivato. Adesso quella voce dagli accenni inconfondibili scopre l'orologio, 10:25, stessa ora, stessi minuti. Stazione di Bologna. La voce emiliana lo dice 2-3 volte, come un appuntamento con la distruzione, non come una bella tappa verso una vacanza felice. Stazione di Bologna. Non è un incontro atteso, programmato da tempo, gli affari, i commerci, le visite, lo svago. Stazione di Bologna. D'ora in poi non riuscirò più ad ascoltare quell'annuncio con il sentimento di un tempo. Evocava qualcosa di allegro, tetti rossi, mura antiche, portici che sanno di vecchio, senso di giustizia, ironia, rispetto per gli altri, anche tavole e letto, il culto del cielo e il culto per le cose buone della terra. Stazione di Bologna. Altoparlante lo dice altre volte, lo ripete in continuazione. Ma ora, che il tempo non ha cancellato le emozioni, quella voce ha il sapore del tritolo, dell'agguato e della memoria.
8: Lì sono corso al telefono, ho fatto questa cosa ingenua, 37 22 21, 37 22 21, comporre il numero di telefono del suo ufficio, ma chiaro che non poteva ne rispondere.
9: Lì per lì non si sapeva se era un aereo caduto sopra, se che cosa fosse, ma poi l'odore della polvere da sparo si è sentita.
10: Contiamo che ci siano ancora delle persone, perché sono ancora in pulizia dalle macerie tutta la sala di aspetto di prima e seconda classe.
11: Sonori di archivio, interviste all'autore.
12: Il lato oscuro della verità.
11: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 16 e 2 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Alta pressione africana in espansione verso il nostro paese, ma con qualche disturbo. Nel corso del pomeriggio avremo qualche rovescio sui rilievi appenninici centro-meridionali e in Sicilia, localmente più forte. In serata e nella prossima notte, fenomeni in esaurimento e tempo dunque asciutto di nuovo ovunque, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Massime in lieve calo dove piovoso, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
3: We have dropped them on the IT in the wallet.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

0: Sono le 16 e 30 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Alta pressione africana in espansione verso il nostro paese, ma con qualche disturbo. Nel corso del pomeriggio avremo qualche rovescio sui rilievi appenninici centro-meridionali e in Sicilia, localmente più forte. In serata nella prossima notte, fenomeni in esaurimento e tempo dunque asciutto di nuovo ovunque, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Massime in lieve calo dove piovoso, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB, dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: upside down when nothing feels like home. It's good to know that you're not alone.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

dal contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle

0: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm. Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
1: Sono le 16 e 59 minuti.
0: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
2: Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
3: Buonasera, bentornati a Delitto e Castigo qui a Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Max Rigano e con me il professor Iuri Aparo, mio compagno di viaggio. Con noi questa sera abbiamo anche tre ospiti importanti. Allora, Alessandro Radici, che è un musicista, benvenuto. Poi abbiamo una studentessa, Beatrice, del gruppo della trasgressione, che noi abbiamo già avuto nostra ospite. E abbiamo poi Luigi Negrini, che invece è stato assessore al comune di Roa, assessore al welfare, e attualmente è un membro del gruppo della trasgressione. Benvenuto.
4: Grazie.
3: Allora, abbiamo anche in collegamento, e lo ringrazio per essere con noi, Giacinto Siciliano. Benvenuto, dottor Siciliano.
5: Buonasera a tutti, grazie.
3: Allora, il dottor Siciliano è stato direttore del carcere massima sicurezza di Opera, è stato anche direttore del carcere di San Vittore, della casa circondariale di San Vittore, e attualmente invece lavora per il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria nel Lazio. È corretto, dottor Siciliano?
5: Provveditore regionale Lazio, Abruzzo e Molise.
3: Allora, dovete sapere che il dottor Siciliano, io ho avuto la fortuna di poterlo conoscere oltre 10 anni fa, ed è stata una delle conoscenze che mi hanno più arricchito in questi anni, perché ho visto all'opera un uomo che ha potuto adoperarsi con i detenuti e ha soprattutto per primo adottato, insieme al professor Iuri Aparo, delle proposte, tra le quali c'è anche quella del gruppo della trasgressione, attraverso il quale sono state realizzate delle attività di tipo di natura culturale, professionale, all'interno del carcere di massima sicurezza di Opera, dove i detenuti sono stati aiutati ad essere riabilitati per poter reintegrarsi post pena all'interno della società. Dottor Siciliano, lei questa esperienza poi l'ha tradotta anche alla casa circondariale di San Vittore. Le domando subito perché, dal suo punto di vista, se lo è naturalmente, è importante questo genere di attività, quindi sviluppare questo genere di attività all'interno delle carceri, in sostegno e in funzione della riabilitazione del detenuto.
5: Noi riteniamo che questa cosa sia molto importante, perché è importante incidere su quella che è la capacità della persona di guardare in se stesso, di rivedere i propri comportamenti, di capire anche come muoversi all'interno del contesto che si realizza all'interno dell'istituto. Ed è importante perché poi è inevitabile che uno si porti dietro le sue difficoltà, le sue fragilità, si inserisce in un contesto fatto di altre persone con gli stessi problemi e le stesse fragilità. È uno degli strumenti più importanti per cercare di rispondere e dare una possibilità, è quello di aiutare le persone a crescere e costruire insieme. Penso che sia un po' il grande lavoro fatto anche dal gruppo della trasgressione, con tutte le attività che sono state fatte. Io ricordo che quando conobbi Iuri Aparo e mi parlò del gruppo della trasgressione, ma si è affascinato da quest'idea della trasgressione, che era la trasgressione alle regole della criminalità, Ecco, questo è un po' il senso. È chiaro che non è una cosa facile, non è una cosa automatica, bisogna lavorare. E che siano attività di gruppo, che siano rappresentazioni teatrali, musicali, culturali, che sia scuola, sia università, le persone devono essere messe in condizioni di capire che c'è un altro pensiero, c'è un altro modo e possibilità di essere, e insieme essere accompagnate verso una strada nuova.
3: Dottor Siciliano, le faccio un'ultima domanda. Io ricordo, era il 2013-2014, venni come giornalista con la mia troupe, lavoravo ai tempi per una televisione privata lombarda, e venni all'interno del carcere di massima sicurezza di Opera, dove voi apriste uno sportello per il lavoro, per aiutare i detenuti che nel frattempo imparavano un lavoro. Mi ricordo, rimasi colpito da questo laboratorio dove si faceva di liuteria. Ecco, voi avevate implementato l'idea che dal carcere il detenuto dovesse uscire avendo acquisito già una formazione professionale per tentare un reintegro all'interno della società civile. L'impegno del carcere deve essere questo. Questo è stato il vostro esempio.
5: Ah sì, penso che debba essere questo, perché all'attività di cui parlavamo prima, che insomma è un po' di supporto della persona e di accompagnamento, bisogna dare anche degli strumenti concreti operativi per andare avanti. Tra l'altro i laboratori di liuteria avevano una sua valenza particolare, era una cosa di nicchia, era una cosa di qualità, perché molto spesso il rischio è che alla persona detenuta si offre il minimo sindacale, quello che poi non fa la differenza. Invece l'obiettivo era creare cose che qualificassero, che ti rendessero in grado di fare sicuramente qualcosa fuori, e io penso che sia stata una cosa bellissima trasformare un pezzo di legno, un po' come Pinocchio, in uno strumento poi parlante e suonante. Ma tutto il discorso che diceva prima, anche lo sportello lavoro, è necessario partire, è necessario raccogliere i bisogni, raccogliere e valutare le capacità e provare a inserire da subito quella persona verso il mondo del lavoro. Cioè il carcere deve essere un carcere di prospettiva, ti aiuto, ti supporto, ma ti delinea una strada verso la quale devi andare.
3: Grazie dottor Siciliano per essere stato con noi questa sera, grazie molte.
5: Grazie a voi, buona serata a tutti.
3: Allora, vado subito dal professor Iuri Aparo, perché professore, lei con il dottor Siciliano ci ha lavorato fianco a fianco per anni, e lei è reduce proprio in questi giorni, insieme tra l'altro ai nostri ospiti quest'oggi, da questo concerto che ha tenuto a Rho, dove lei peraltro ha anche cantato insieme alla band, una parte della quale è qui presente, del gruppo della trasgressione, e ha tradotto questa progettualità ideale che usa il veicolo della musica come strumento riabilitativo, rieducativo del detenuto.
4: In effetti la musica la suonano le persone che sanno suonare. Quindi la dimensione riabilitativa per il detenuto non è legata al fatto che il detenuto suoni, ma al fatto che il detenuto interagisce con le canzoni, e quindi diventa compito di tutto il gruppo della trasgressione, band compresa, fare in modo che le canzoni scelte permettano al detenuto di intrecciare la propria esperienza, il proprio cammino, prima nella devianza e poi nella fase della costruzione, con i testi delle canzoni. Motivo per cui
3: testi delle canzoni, che in questo caso sono quelli di De André, perché voi suonate, cantate De André.
4: Testi delle canzoni che da 20 anni sono quelle di De André, e che in questo concerto per la prima volta invece alle canzoni di De André ne sono state affiancate 4 che non sono di De André ma sono della band, e cioè sono canzoni della band costruite apposta sull'esperienza dei detenuti. Quindi questa è stata la prima volta in cui il concerto, tradizionalmente su canzoni di André, stavolta invece è stato implementato con canzoni della band.
3: Allora chiedo al nostro regista Peter, prima di coinvolgere Alessandro, Beatrice e Luigi, sentiamo una canzone cantata dal professore che, oltre a fare lo psicoterapeuta, oltre a fare l'assistente all'interno delle carceri, oltre a fare lo speaker radiofonico, fa anche il cantante, e sentiamo una sua canzone, una canzone di De André cantata dal professore durante questo concerto che si è tenuto a Rho, Fiume Sand Creek.

0: volte.
1: Allora, questo è il professore che con la sua band, la band che si chiama Gruppo della Trasgressione, ha cantato al teatro di Rho nelle scorse settimane. Vado da uno dei musicisti che era con lui sul palco, Alessandro. Intanto, com'è vivere questa esperienza col professore? Come vi trovate con lui nelle performance musicali? Perché De André, dal tuo punto di vista, è importante portarlo all'attenzione del pubblico?
2: Allora, decisamente per i contenuti, non c'è. Testi, al di là delle musiche. Allora, io sono musicista e vivo per le note, diciamo, vivo in un mondo a parte, quasi ascolto poco i testi di solito, però assolutamente sono fondamentali. Cioè, il linguaggio di De André, che è così d'impatto, semplice e sempre ben indirizzato, è fondamentale, perché offre esattamente quello che serve al gruppo, cioè un argomento di discussione. Poi, in realtà, poi io non faccio nulla di tutto questo, faccio gli arrangiamenti, suono, studio, cioè io non vado nemmeno mai al Gruppo della Trasgressione, perché è molto complesso il lavoro da fare al di fuori del...
1: L'arrangiamento mi sembrava ottimo, in questo caso. Devo dire che è venuto, era veramente impattante, bello da ascoltare, te lo dico da amante della musica.
2: Grazie mille, è un lavoro lungo che dura da tanto tempo.
1: Ecco, quanto ti impiega a organizzare? Cioè, quanto impegno richiede un concerto come quello che avete tenuto a Rho?
2: Un tempo infinito, in realtà.
1: Indefinito.
2: Perché non c'è, voglio dire, la preparazione è in ogni momento della tua giornata, diciamo così, perché ci pensi, scrivi gli arrangiamenti, e solo per scriverli ci vuole parecchio tempo. Cioè, adesso abbiamo una formazione complessa, abbiamo violino, violoncello, fisarmonica, sassofono contralto, pianoforte, io la chitarra, basso e batteria. E quindi c'è tanta roba da scrivere e tenere insieme, perché non andiamo a improvvisare, ormai è assolutamente tutto predisposto.
1: Anche perché integrare un pianoforte con gli archi non è una cosa così semplice, lo so per averlo vissuto. Quindi
2: ognuno deve avere il suo momento, certo. Sostanzialmente, devi fare in modo che ognuno respiri, esca in un certo istante e poi lasci spazio agli altri, perché non si può essere... Cioè, tutti insieme qualche volta serve per fare il grosso peso, certo. Diciamo, ma se no è tutta una questione di equilibrio.
1: Vado un attimo da Luigi, che fa parte, come dicevo prima, del gruppo della Trasgressione. Luigi, secondo te che cosa recepiscono i presenti in teatro, come quelli che domenica 17 maggio avete incontrato a Rho? Qual è la percezione che secondo te ha il pubblico di un'esperienza emotiva oltre che musicale come quella che si è vissuta il 17 maggio?
3: Beh, questo lo posso dire con una certa sicurezza, perché questo è il terzo concerto del Gruppo della Trasgressione nel nuovo teatro di Rho, e come ogni altro concerto ha messo insieme due cose: la grande capacità dei musicisti, quindi la bellezza di ascoltare attraverso di loro le canzoni di De André, che loro fanno molto bene, ma anche la possibilità per i detenuti e quest'anno per i ragazzi delle scuole medie superiori, di intervenire e di parlare di trame di libertà, che sono trame di libertà che servono sia alle persone che ci sono lì che agli spettatori. Io infatti sono un rodense, poi parlo con i miei concittadini e trovo sempre una grande bellezza nel concerto. Tutti sono sempre molto soddisfatti e contenti, ma soprattutto si portano via delle cose interessanti.
1: Vado da Beatrice, di cui prima non ho detto il cognome, Beatrice Aiani. Beatrice, 20 anni, giusto? Beatrice,
4: corretto.
1: Giovanissima. Allora, beata te, come... Allora, che esperienza è stata ed è per te vivere un'esperienza come quella di un concerto che ha fatto registrare tutto esaurito al Teatro di Rho, ma ha fatto registrare tutto esaurito negli anni scorsi anche a Milano, per esempio, dove c'erano più di 2000 persone. Allora, la domanda è: per te che esperienza è stata?
4: Sicuramente formativa. Cioè, io sono arrivata al gruppo in realtà appunto per l'altro versante, cioè quello del Gruppo della Trasgressione. Fortunatamente studiavo pianoforte e quindi sono riuscita a inserirmi anche in questo settore, cioè quello della band. Questa era la prima volta che suonavo, quindi è stato impegnativo, insomma, calarsi in un nuovo ruolo, ma il sapere di poter contribuire a una serata come quella di, che c'è stata domenica Ro, in questo caso dal punto di vista musicale, però in generale tutti noi studenti del gruppo facciamo il possibile per far sì che venga fuori una serata diciamo armonica, una serata arricchente da tutti i punti di vista, e fa crescere, cioè una collaborazione che inevitabilmente ti porta a sviluppare.
1: Ti ha emozionata?
4: Sì, sì, sì, sì.
1: Professore, professor Aparo, so che lei ha un progetto, tra l'altro, tra Rotary, il carcere di Bollate e il comune di Ro. Ci vuole raccontare di cosa si tratta?
0: Anche se poi ho piacere che dica a riguardo qualcosa a Luigi Negrini. Comunque il progetto del Rotary, che si chiama Rigenerami, ha a che fare con dei dispositivi elettronici. Il Rotary ha proposto al carcere di Bollate, alla direzione di Bollate, prima istruire dei detenuti e poi ottenere che questi detenuti, una volta acquisite le competenze, mettano le mani su dei dispositivi elettronici che, una volta riparati, poi vengono regalati a associazioni, ospedali, eccetera. Al gruppo della trasgressione, data la buona relazione che abbiamo con il comune di Ro e con il sindaco di Ro, che ha una relazione in particolare con Luigi Negrini, non con me, abbiamo proposto che questo progetto Rigenerami possa coinvolgere, accanto ai detenuti, anche alcuni adolescenti della cittadina di Ro, affinché possano avvenire due cose in un colpo solo, cioè che intanto che ci si dedica ai dispositivi elettronici, detenuti e adolescenti apprendano insieme e lavorino insieme su questi dispositivi, giovando gli uni alla crescita degli altri. Gli uni alla crescita degli altri, stiamo parlando di un progetto che dura da quando è nato il gruppo, cioè i detenuti che vanno nelle scuole e che hanno un ruolo per gli studenti, intanto che gli studenti motivano i detenuti al ruolo paterno di chi si occupa del ragazzo.
1: Luigi, credo che sia importante, soprattutto per chi fa politica, perché il tuo ruolo nasce innanzitutto come politico, come soggetto che capisce che un'azione di questa natura su una popolazione in parte anche giovane, che può apprendere una modalità con cui la relazione genera la possibilità del detenuto di diventare adulto e consapevole, sia in sé un'azione politica di grande spessore. Come hai maturato questo progetto? Come lo hai sviluppato? Come lo immagini anche in futuro?
3: Dunque, io ho conosciuto il gruppo della trasgressione attraverso mia moglie, che faceva un insegnante di scuola media superiore e che portava il gruppo della trasgressione alla sua scuola. Stiamo parlando del 2009 addirittura. Io li ho conosciuti e ho trovato che sia politicamente importante dare un ruolo al detenuto. Il ruolo del detenuto deve essere un ruolo personale, ma deve essere anche un ruolo sociale. E quando ho visto il rapporto che si instaura tra i detenuti e i ragazzi, in particolare i ragazzi con qualche problema di bullismo, di droga, di eccetera eccetera, che si scontrano con dei detenuti che hanno avuto gli stessi problemi e che stanno pagando una pena per questi problemi, ecco, io ho visto che lì c'è una possibilità di dialogo che non è soltanto un dialogo, è una possibilità di crescita, e come dice Iuri, una crescita di tutti e due, del detenuto e dello studente. E allora, per questa ragione, avevo già cominciato, ancora quando ero assessore, avevamo sistemato una fontana, perché abbiamo una delle nostre socie del gruppo della trasgressione, l'architetto Vittorino Ebertuolo, che è un architetto restauratore, e quindi avevamo potuto vincere un bando in cui restauravamo questa fontana e delle statue. Poi abbiamo fatto delle altre cose nel comune di Rainate, poi nel comune di Pregnana, eccetera eccetera. Questo perché vedevo che quando i detenuti parlavano con gli studenti mentre erano lì a pulire le fontane, ecco, si instaurava un rapporto che era un rapporto veramente molto, molto interessante e che diventava continuo. Gli studenti tornavano i giorni dopo a riparlare con loro, e mi ha fatto naturalmente molto piacere che la band abbia addirittura pensato una delle sue canzoni che si chiama Burba, perché la villa Burba in cui Antonio Tango era stato lì a fare questo lavoro. Mi ha emozionato tantissimo.
1: Prima della pubblicità voglio andare un attimo ancora da Beatrice. Beatrice, è una domanda che credo di averti già fatto, però ripetita Juvan. Cioè, che cosa ti restituisce il gruppo della trasgressione ad un'età così giovane? Perché è, come dire, una straordinaria forma di coscienza quella che si produce, ma in un alveo sociale in cui soprattutto i ragazzi di 20 anni a questo genere di argomenti pensano poco, credo anche in maniera più che legittima, hanno altro a cui pensare, divertirsi, trasgredire, avere voglia di esplorare il mondo, no? Ma forse questo mondo, quello delle carceri, dei detenuti, dei problemi vissuti dai detenuti, magari un po' meno. Che cosa ti restituisce oggi il gruppo?
4: Sì, cioè al gruppo in realtà il lavoro non lo fanno soprattutto solo i detenuti, anzi chiunque si metta in gioco ne ricava crescita, cioè uno impara a responsabilizzarsi nel momento in cui interagisce con l'altro, e quindi nel mio caso soprattutto magari vedere padri nei detenuti, scambiarsi i punti di vista, comunque ti permette di riflettere su cose che fuori non.
1: Ma tu parli del gruppo nella tua famiglia, con tuo padre e tua madre? Eh?
4: Sì, abbastanza. Sì. C'è stato molto utile, devo dire, negli ultimi anni si è sentita la differenza da quando lo frequentavo, cioè da quando non lo frequentavo ad adesso.
1: È cambiato la tua dialettica con loro, il tuo rapporto con loro anche sul piano della declinazione delle emozioni, nell'esprimere le emozioni?
4: Sicuramente c'è una maggiore, diciamo, un mettersi in gioco nel comprendere l'altro che prima mancava, e queste cose le ho imparate assolutamente dalla relazione con l'altro, con l'adulto, con la figura, diciamo, con le figure credibili che ho incontrato al gruppo.
1: Tu senti più vicino oggi tuo padre di quanto non lo sentissi allora?
4: Ho imparato a comprenderlo meglio, diciamo, sono più interessata a sapere la sua storia.
1: Vede, professore, che cosa è stato capace di fare. Vado un attimo in chiusura, perché mancano poche, un minuto, vado da Alessandro e gli dico: Alessandro, com'è sentire una ragazza che potrebbe essere tua figlia e ventenne raccontare un'emozione così? Cioè dire, ho recuperato in parte il rapporto con mio padre, è diventato qualcosa di diverso.
2: È un sogno che si realizza, voglio dire, è bellissimo. Io anche ho un figlio più grande di lei, ma comunque vorrei anch'io riuscire con mio figlio a migliorare, diciamo, la comunicazione. In generale però è assoluto, secondo me. Cioè, gestire la comunicazione, imparare a controllarla, imparare a muoverla, ad agirla, insomma, è fondamentale per tutto e dà solo vantaggi positivi.
1: Allora, adesso andiamo in pubblicità e poi, quando rientriamo, dico già a Peter, preparami quel piccolo contributo tratto dal film Le ali della libertà, in cui si parla di musica, e su quello poi facciamo un giro tavolo.
5: Sono le 17 e 24 minuti.
6: Radio Podcast, il meteo.
7: Alta pressione africana in espansione verso il nostro paese, ma con qualche disturbo. Nel corso del pomeriggio avremo qualche rovescio sui rilievi appenninici centro-meridionali e in Sicilia, localmente più forte. In serata e nella prossima notte, fenomeni in esaurimento e tempo dunque asciutto di nuovo ovunque, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Massime in lieve calo dove piovoso, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm. Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Delitto e castigo.
8: perché ogni storia merita una seconda possibilità.
1: Rieccoci di nuovo in studio. Allora, professore, cari ospiti, vi faccio sentire, perché quando ho saputo che c'eravate voi, ho detto va bene, allora, visto che si parla di musica, parliamo di musica. Ma io sono un melomane, un amante della musica, ma tratto dal film Le ali della libertà, c'è questo passaggio nel film in cui si parla del ruolo della musica. Peter, vai.
9: Ce l'avevo qui. È qui. Questo è il bello della musica. Nessuno può portartela via. A voi la musica non fa lo stesso effetto?
10: Beh, quando ero giovane mi divertivo con l'armonica. Ma ho perso interesse col tempo. Qui dentro poi che senso ha?
9: È proprio qui dentro che la musica ha senso. Serve per non dimenticare.
10: Dimenticare?
9: Sì, per non dimenticare che ci sono posti a questo mondo che non sono fatti di pietra e che c'è qualcosa dentro di te che nessuno ti può toccare né togliere se tu non vuoi.
10: Ma di che parli?
9: Di speranza.
1: Ecco, Alessandro, riparto da te. La musica diventa una dimensione dell'anima. La musica sa generare speranza se ti trovi, per esempio, detenuto in un carcere. È una condizione, il rapporto con la musica, che non tutti affrontano nello stesso modo. Per me la musica significa Chopin, Beethoven, Shostakovich, Rachmaninoff, ma vuol dire anche Vasco Rossi piuttosto che Giorgio Gaber, ok? Ma per un detenuto, probabilmente, il rapporto con la musica è ancora diverso ed è forse ancora più profondo. Voglio il tuo parere e poi quello anche di Luigi.
2: Allora, sicuramente sì. La musica va oltre ai grandi compositori o ai grandi cantautori. È un linguaggio universale, perché non richiede, non è una lingua, ma è qualcosa che si può proporre a chiunque e chiunque può capire. Certo, ci sono magari degli stili, delle regioni del mondo in cui la musica viene, ma in ogni caso l'effetto che fa la musica sulla gente che ne usufruisce è lo stesso ovunque. Cioè, la festa, il ballo funzionano perché c'è la musica. Il ballo di suo non è nulla se non esistesse questa strana cosa dei rumori coordinati, e quindi questa cosa raggiunge chiunque, e se è fatta con amore piace, ed è secondo me la cosa più importante, cioè la musica.
1: Hai detto una cosa importante, secondo me, perché l'amore, quando un cantante dal palco sta barando, il pubblico lo percepisce. Quando tu sei autentico, il grande successo di Vasco Rossi, tanto per fare un nome, è proprio data dalla sua autenticità. Lui ha avuto fasi diverse, però portava quello che lui era e il pubblico lo percepiva, naturalmente, la sua sofferenza, le sue inquietudini, le sue paure, ma anche la sua voglia di trasgredire. In questo senso, guardando in modo contemporaneo quello che c'è attorno a noi, questo è il rapporto con la musica. Vado un attimo però da Luigi, perché Luigi, con te faccio un altro ragionamento prendendo spunto da Alessandro. La musica, in fondo, lui diceva, è un linguaggio dell'anima, un linguaggio universale, ma il linguaggio dell'universo è un linguaggio che la musica traduce di fatto in numeri. Cioè, mi viene in mente un film, Contact, di molti anni fa, in cui a un certo punto, in quel film bellissimo, la ricercatrice Jodie Foster, che è la protagonista del film, dice guarda, arriva un messaggio dallo spazio e le autorità politiche dicono potrebbe essere un pericolo perché non parla il nostro linguaggio, e la scienziata dice no, in realtà c'è un linguaggio che è quello della matematica, è quello dei numeri, il linguaggio universale è quello. La politica spesso non sa comprendere il linguaggio delle comunità che attraversa o con cui si relaziona. La sensibilità politica dovrebbe significare invece capire, come per esempio hai fatto tu con i detenuti, capire che esiste un linguaggio con cui tu puoi entrare in relazione e creare vita.
3: Sì, è così, ma soprattutto secondo me la politica deve avere la percezione del reale e deve avere una opportunità di muoversi verso un ideale. Muoversi verso un ideale significa, per esempio, nel caso dei detenuti, no? Cercare di applicare l'articolo 27 della Costituzione, che dice riabilitare. Cosa vuol dire riabilitare? Vuol dire che il detenuto deve prendere coscienza di quello che ha fatto, deve accettare la pena che ha avuto, ma deve cominciare a cambiare, a superarsi per essere una persona nuova quando uscirà dal carcere. Questa cosa nelle carceri è fatta esclusivamente da gruppi di volontari. Il carcere come istituzione non è ancora in grado di svolgere questa funzione, e noi questo cerchiamo di fare con il gruppo, surrogando quello che l'istituzione dovrebbe fare da sé. E noi continuiamo a sperare, eravamo stati anche in Senato dall'allora
1: ministro Cartabia,
3: proprio per spiegare che queste cose dovrebbero essere gestite anche e insieme all'istituzione.
1: Ecco, a questo proposito, professor Aparo, intanto quel giorno al Ministero c'ero anche io, anzi eravamo al Senato quel giorno col ministro Cartabia. Intanto, qual è la percezione che lei ha avuto da parte della politica del lavoro che viene svolto dal gruppo della trasgressione, e come interpreta quella speranza di cui abbiamo sentito

0: Ok, prima domanda che riguarda la politica, la sto aspettando. Abito in via dei Crollalanza 11, 20143 Milano. Quando qualche politico motivato a utilizzare il gruppo della trasgressione, la mia esperienza di 48 anni in carcere, quando qualche politico vorrà utilizzarla, l'indirizzo è quello, ed è uno.
1: Beh, uno però ce l'ha davanti, l'ha coinvolto perché...
0: No, lui Luigi... è mio amico, non è politico.
1: Vabbè, però...
0: Lui è mio amico.
1: No, no, lui Luigi, è... però hai comunque avuto anche un ruolo politico, no?
2: Sì, sì, sì.
0: Avuto... Quindi... Però lui per me come politico non ha fatto niente, come amico molto. Io sto aspettando un politico che non per amicizia, come si fa in Sicilia, le beghe, le cose, gli accordi, non per amicizia, ma per come dire, inquadramento di quello che serve alla collettività. Alla collettività serve un carcere che permette al detenuto di emanciparsi, o serve alla collettività meglio un carcere che chiuda il detenuto fino a quando non muore? Ai politici l'opportunità di scegliere la risposta. Io comunque per ancora circa una decina d'anni sarò vivo. Quindi, no. Invece parliamo del secondo capitolo.
1: Il professore è l'unico che ha patteggiato già con la provvidenza, stabilendo che comunque lui altri 10 anni li vive, quindi è sempre molto interessante.
0: Procedo in via statistica, le probabilità dicono che non creperò prima degli 85, le probabilità.
1: Ok, quindi lei ne fa un fattore scientifico statistico, quindi
0: vogliamo mettere una scommessa: se muoio prima ti pago una pizza, d'accordo? Se muoio prima ti pago una pizza.
1: Vabbè, ok.
0: Oh, invece parlando del secondo capitolo che mi interessa di più, la politica, sono in attesa che mi interessi. Desidero ricollegarmi a Giacinto Siciliano, il quale ha parlato dell'importanza della coscienza. Io, si sa, per mie caratteristiche, cerco di essere molto laico. Comunque, in ogni caso, le musiche che noi portiamo, sempre in accordo con le ali della libertà che abbiamo ascoltato, sono musiche che provengano da De André, che provengano da Vasco Rossi, oppure addirittura dalla nostra stessa band, invitano sempre e comunque il detenuto a prendere contatto con se stesso. La canzone che abbiamo ascoltato prima, Fiume Saint Creek, è una canzone che parla dell'abuso del potere da parte della cavalleria americana ai danni di un villaggio indiano. Sostanzialmente questa canzone viene utilizzata per stimolare il detenuto a prendere contatto con il fatto che quando lui commetteva le rapine, i furti, lo spaccio, tendenzialmente stava facendo quello che faceva la cavalleria americana, cioè, come dire, il potere che abusa della propria forza ai danni del debole. Ovviamente su questo campo la canzone che è il manifesto in favore della coscienza è La guerra di Piero, dove notoriamente Piero guarda qualcuno negli occhi e dice che non può uccidere quell'uomo nei cui occhi si riconosce, mentre l'altro invece ha troppa paura, non guarda Piero negli occhi e lo ammazza. Quindi i detenuti del gruppo della trasgressione reagiscono alle nostre canzoni, sia quelle che vengono da André, sia quelle che facciamo noi, reagiscono nel senso che utilizzano, come diceva prima Alessandro Radici, che a sua volta è mio amico, cioè io praticamente, siccome la politica non mi aiuta, mi servo di amici. Che devo fare? Cioè faccio il siciliano nonostante mi sia trasferito in Lombardia. Quello che non mi dà la collettività politica, destra, sinistra, eccetera, me lo danno gli amici. Per fortuna di amici ne ho un casino, te compreso. E stavo concludendo dicendo che Alessandro suggeriva che la musica è coinvolgente, quindi quando noi facciamo le canzoni, che grazie ai suoi arrangiamenti sono delle piccole perle, possiamo dire, queste canzoni emozionano il detenuto, il quale detenuto

0: minuto parla in teatro, coinvolge gli spettatori, coinvolge gli studenti, studenti che peraltro noi conosciamo anche senza canzoni, e in questo modo c'è una vitalità, c'è una brama di, sto dicendo una cosa seria, c'è una brama di coscienza, c'è un desiderio di coscienza.
1: C'è anche quindi un desiderio di speranza? O la speranza è un concetto...
0: La speranza non mi riguarda, la speranza mi riguarda, è troppo buona. Visto la speranza.
1: Che, vedi Alessandro, no, sapevo di andare, perché la speranza è un concetto quasi perché, spirituale, lui lo, ma perché si mi irrita a sentirne parlare.
0: Ma lasciami dire quello che sto dicendo, cioè, sto dicendo una cosa seria, sto dicendo che la coscienza, che il reato e colui che commette reati hanno bisogno di ostracizzare, cioè di mettere da parte, quella stessa coscienza, quando c'è una bella canzone, quando ci sono, come è avvenuto domenica scorsa, un detenuto che parla fianco a fianco ad uno studente di 18 anni, la coscienza è come se sentisse una musica che la chiama, come se fosse uno zufolo, come se fosse un pifferaio magico, che però invece di invitare i topi a far casino, invita la coscienza a svegliarsi e a fare delle cose insieme. Quindi le canzoni e i concerti le facciamo per questo.
1: Beatrice, vado da te in questo caso, vista la descrizione che ne ha fatto il professore, no? Lui sostanzialmente ha detto a che serve in fondo poi un concerto: a scuotere le coscienze, a ridestarle grazie alla musica che crea un dialogo, perché l'incontro di note sollecita l'incontro delle anime. Tu in questa descrizione ti ci ritrovi o è troppo intellettuale come ricostruzione?
2: Mi ci ritrovo, forse funziona anche soprattutto perché è quasi inconsapevole, uno è proprio portato dall'atmosfera che si crea a vivere questo coinvolgimento, non c'è bisogno di, diciamo, renderlo qualcosa di matematico.
1: È molto bello quello che stai dicendo, cioè tu stai sostanzialmente dicendo, poi su questo sento anche Alessandro, che scuotere la coscienza vuol dire in qualche modo agitare il logos, la ragione, portare la ragione ad avere consapevolezza della realtà. Però tu dici, guardate, che la musica muove la parte meno consapevole, l'inconscio, la parte meno razionale, cioè va sulle emozioni.
2: Assolutamente sì, se posso un secondino, io studio beni culturali e al gruppo di iniziative oltre ai concerti che sfruttano questa capacità dell'arte che quasi inconsapevolmente coinvolge e porta a immedesimarsi, sono state tantissime e secondo me vale la pena farlo presente, cioè che anche sul sito poi si ritrovano progetti come Caravaggio, La Chiamata, Dostoevskij, e quindi secondo me, insomma, se uno è interessato al coinvolgimento nella storia delle canzoni, potrebbe essere interessante anche recuperare progetti del genere, cioè arte, cultura.
1: E su questo poi vado da Luigi a proposito di arte e cultura. Prima però vado da Alessandro, perché ad Alessandro voglio chiedere un commento, no? Perché a me ha emozionato il fatto che lei dica la musica non agisce sulla testa, non è troppo matematica, è emozione, è inconscio, è qualcosa che ti viene dal basso.
0: Sì,
1: no?
0: Poi dopo
1: che
0: Alessandro mi fai dire una cosa difficile, difficile proprio, antiradiofonica.
1: Antiradiofonica, vai Alessandro, poi sentiamo l'anti...
3: Allora, certamente sì, ma questo è la lotta di tutti i musicisti, voglio dire, di chi scrive canzoni soprattutto, diciamo. Sapere... Quando tu lavori e produci queste cose, non sai cosa ne succederà, non sai se riuscirà a rompere quel muro per entrare nella testa delle persone o gli passerà di fianco alle orecchie facendosi sentire, ma non... Cioè, questo è difficilissimo, non è una cosa prevedibile, prima di tutto. Non si può programmare, così come i discografici non sono in grado di stabilire all'inizio se un disco sarà un successo. Loro lo mettono lì, se funziona va bene, se no cambiano musicista. Quindi è così, cioè non c'è una tecnica per fare questa certo. cosa, c'è solo la volontà di fare qualcosa che piaccia a te, perché se ti piace almeno deve piacere a te, e poi puoi sperare che faccia lo stesso effetto che ha fatto di te a qualcun altro. Poi sono tanti, e se poi riesce,
1: sai cosa, penso anche che ci siano però musicisti, prendo proprio due musicisti che più diversi non potrebbero essere, anche se poi forse hanno anche degli elementi in comune: Pierangelo Bertoli e Battiato, no? Battiato a un certo punto ha preso quasi una dimensione mistica bellissima, ma devi riuscire a coglierla dentro di te. Pierangelo Bertoli è uno che, seduto su quella carrozzella, però ti sbatteva in faccia le emozioni e ti arrivavano quei pugni, no? Quindi hai ragione a dire la musica non può essere preconfezionata, pregiudicata e quindi poi inserita sul mercato con certezza dei risultati. L'esito poi è soggettivo. Però è anche vero che ci sono delle persone che sanno arrivare meglio di altre dritti al cuore.
3: Io distinguerei un pochino tra i cantautori e i musicisti, perché la canzone d'autore si basa tantissimo, come De André, sui contenuti. E sui contenuti è più facile, secondo me. Cioè, un testo lo prepari, lo scrivi, lo aggiusti, sai di cosa vuoi parlare, descrivi oggetti, storie, persone precise, e puoi capire che la cosa sarà un pugno nello stomaco di chi ti ascolta.
1: Certo.
3: La musica un po' meno. La musica non è così chiara. Ci sono i trucchi, perché chi fa le colonne sonore sa benissimo certo. che se c'è il thriller deve fare certi tipi di rumori, ma...
1: Certo.
3: Ma poi prendere veramente il cuore, cioè John Williams è uno,
1: certo. non... Hai ragione, professore.
4: La cosa difficile è che, a proposito di emozioni, le emozioni costituiscono il terreno su cui l'essere umano sviluppa le idee. Quindi queste emozioni è bene che siano bene arieggiate, come dire, abbiano le finestre aperte. La mia esperienza in carcere dice che chi commette reati, spaccio, omicidi, è una persona che ha imparato a opprimere le proprie emozioni, a zittire le proprie emozioni, sostituendole con dei surrogati del piffero. Siamo in radio, per cui non posso dire parolaccia, e questi surrogati sono il potere, l'essere, come dire, onorati, rispettati, rispetto nel linguaggio delinquenziale, cioè temuti, ok? Con i concerti e con i convegni, oppure con quello che diceva Beatrice, Dostoevskij, Caravaggio, tutte queste cose che facciamo utilizzando l'arte. Bene, desidero dire che l'arte, nel caso del gruppo della trasgressione, è come le finestre quando l'aria in casa è un po' inquinata, è un po'... no? Allora tu apri la finestra per tentare di ottenere che le emozioni primitive, quelle che uno guarda un altro e sorride oppure ha voglia di giocare, ascoltando quello che, leggendo quello che fa Caravaggio, Dostoevskij, eccetera, oppure De André, eccetera, noi cerchiamo di ottenere che le persone vengano nutrite dalle emozioni che hanno imparato a mettere da parte e che, una volta messe da parte, hanno autorizzato colui che commette reati a dimenticarsi dell'altro. Quindi la guerra di Piero, la canzone di Marinella e via discorrendo hanno uno scopo preciso: dare al detenuto e allo studente un indirizzo
0: dove andare per recuperare le proprie emozioni gioiose.
1: Luigi, ti chiedo se queste finestre si aprono ogni tanto anche in politica, cioè se il ruolo della cultura, una tantum, che sia Caravaggio, che sia Dostoevskij, sia chi vuoi tu, Calamandrei, tanto per dire un'altra cosa, se ogni tanto queste finestre vengono spalancate anche in politica e contribuiscono poi, come dire, a un ricambio.
5: Dovrei usare il condizionale e dire dovrebbero, perché dovrebbe essere così, dovrebbe essere che la politica, la gestione della polis e quindi del gruppo, dovrebbe venire fatta proprio per questi obiettivi, fare crescere la coscienza e l'educazione delle persone. Se noi riuscissimo a fare questo, riusciremmo ad avere una città, una regione, la Lombardia, una nazione, l'Italia, un mondo nel quale forse la gente si renderebbe più conto delle cose positive che può fare e non delle cose negative che invece fa.
1: Allora, a chiudere, abbiamo due minuti, mi metti quella che io ormai definisco per me la colonna sonora di questa trasmissione, a cui sono legato, che è Jail Service Rock di Blues Brothers, che è un po', come dire, alleggerisce questa profonda discussione di questa sera.

0: Sulle note dei Blues Brothers chiudiamo questa trasmissione. Allora ringrazio Alessandro Radici, Beatrice Aiani, ringrazio Luigi Negrini, ringrazio il professor Yuri Aparo.
1: Vi buonasera, ricambio il ringraziamento.
0: Ricordo che i contenuti di questa trasmissione possono essere poi risentiti, riascoltati su www.giornaleradio.fm. Vi ricordo anche il sito gruppo della trasgressione, trasgressione.net. Grazie a tutti voi per averci ascoltato. Replica domani alle 20. Ci risentiamo poi con una nuova puntata sabato alle 19.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm. Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio. Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori. Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
1: Sono le 17 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Alta pressione africana in espansione verso il nostro paese, ma con qualche disturbo. Nel corso del pomeriggio avremo qualche rovescio sui rilievi appenninici centro-meridionali e in Sicilia, localmente più forte. In serata e nella prossima notte, fenomeni in esaurimento e tempo dunque asciutto di nuovo ovunque, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Massime in lieve calo dove piovoso, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 18 e 29 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Alta pressione africana in espansione verso il nostro paese, ma con qualche disturbo. Nel corso del pomeriggio avremo qualche rovescio sui rilievi appenninici centro-meridionali e in Sicilia, localmente più forte. In serata e nella prossima notte, fenomeni in esaurimento e tempo dunque asciutto di nuovo ovunque, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Massime in lieve calo dove piovoso, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

avuto di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: sono le 19.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
3: Giancarlo Siani è un collaboratore precario del Mattino di Napoli. Articolo dopo articolo si conquista la fama di cronista specializzato in una terra senza confini precisi e delineati, dove spesso la camorra si sostituisce allo Stato. Giancarlo Siani proviene dai quartieri alti e ricchi di Napoli, dal Vomero, ma lavora a Torre Annunziata. Torre Annunziata non è un paese, ma una città nella città. Case popolari fatiscenti, cresciute negli anni del boom economico e della speculazione edilizia. Torre Annunziata non è un paese, ma è ancora Napoli. La sera del 23 settembre 1985, le 21:40, Giancarlo Siani sta tornando a casa con la sua auto. I killer della camorra lo attendono sotto la sua abitazione a Piazzale Leonardo e lo uccidono. Il nastro si riavvolge e ci riporta al 27 aprile 1981, 4 anni prima. Le Brigate Rosse, guidate da Giovanni Senzani, sequestrano il presidente della Commissione per la ricostruzione del terremoto, l'assessore regionale democristiano Ciro Cirillo. Intorno alle 21:45 il comando delle BR sorprende l'auto blindata della Regione Campania sotto l'abitazione dell'assessore. Vengono assassinati Mario Cancello, autista di Ciro Cirillo, e il brigadiere Luigi Carbone. I terroristi feriscono alle gambe il segretario di Cirillo, Ciro Fiorillo. L'assessore viene subito caricato su un furgone. Ciro Fiorillo è il segretario particolare dell'assessore Cirillo. Questa è la sua testimonianza poco dopo il rapimento.
4: Loro hanno aperto praticamente, hanno tirato la sicura ed hanno aperto la porta ed hanno tirato a viva forza l'assessore dalla macchina. Lui ha cercato di reagire, di fare opposizione, appena lo hanno tirato un poco fuori gli hanno dato un colpo in testa, non so se poi dopo ne hanno dato ancora qualcun altro.
3: Nella sua carriera politica Ciro Cirillo ricopre numerosi incarichi importanti: sindaco di Poggio Reale, di Torre del Greco, presidente della provincia di Napoli, già presidente della giunta regionale. Quando viene rapito dalle Brigate Rosse, Cirillo è responsabile della regione Campania per la ricostruzione di Irpinia, colpita, lo ricordo, da un violento terremoto il 23 novembre 1980. Centinaia di morti. Il dolore dei superstiti si mischia con la commozione dell'allora Presidente della Repubblica, Sandro Pertini.
5: Perché piange, signora?
6: La del terremoto. Sui gas.
5: Signora, qui c'è tanta gente che la sente adesso. Cosa vuol chiedere a questa gente?
6: Che aiuto. Tutto abbiamo perso, abbiamo bisogno di tutto, della casa, di vivere, di tutto. Non possiamo stare così.
7: Le parole diventano un po' vane, si spengono sulle labbra. Io vi dico la solidarietà di tutta la nazione. Appena ci è giunta questa triste notizia, immediatamente il Presidente del Consiglio e io abbiamo pensato di venire qui e sono certo che il governo farà tutto il possibile immediatamente per risanare le ferite che il sisma ha causato nella vostra regione.
3: Nel 1981 Ciro Cirillo è un personaggio importante nella geografia politica della Campania. È da sempre vicino ad Antonio Gava, a quei tempi ministro dell'interno. Ciro Cirillo gestisce praticamente ingenti fondi. I soldi devono essere impiegati per la ricostruzione delle zone terremotate. Cirillo è lo snodo dunque di tutti gli affari. Tiene rapporti con imprenditori per la distribuzione degli appalti, un giro di migliaia di miliardi di vecchie lire. Ciro Cirillo rimane per 89 giorni chiuso in un gabbiotto dentro un covo delle BR. Subisce bombardamenti in cuffia di musica rock e interrogatori pressanti. Giovanni Senzani, ideatore e regista del sequestro, rivolge le domande e in quelle settimane le BR fanno ritrovare volantini comunicati accusando Cirillo di essere il boia della speculazione. In un ultimo comunicato le BR dichiarano che il Tribunale del Popolo ha condannato il boia Cirillo alla pena di morte. A quel punto le BR diffondono un video in cui si vede l'assessore in penombra mentre Giovanni Senzani pronuncia la sentenza di morte.
0: Il processo a Ciro Cirillo è terminato e la condanna a morte di questo boia è la giusta sentenza in questa società divisa in classi.
3: Ma qualcosa, o meglio qualcuno, interrompe il piano. Ciro Cirillo non viene ucciso. Con un comunicato del 22 luglio, i brigatisti annunciano di aver espropriato a Cirillo e la sua famiglia, al suo partito, una forte somma di quattrini. Un riscatto, 1.450 milioni di vecchie lire. Il 23 luglio 1981 l'assessore viene liberato. I brigatisti lo lasciano imbavagliato e incappucciato nei pressi del carcere di Poggio Reale. Ciro Cirillo riesce a liberarsi e incontra una pattuglia della polizia stradale. Gli agenti lo caricano in macchina e si indirizzano verso la questura di Napoli. Ma la pattuglia della stradale viene raggiunta in pochi secondi da alcune volanti e subito accerchiata. C'è un violento alterco. Gli agenti delle volante trasportano Ciro Cirillo nella sua abitazione a Torre del Greco. Anche il segretario della Democrazia Cristiana di allora, Flaminio Piccoli, e il ministro dell'Interno, Antonio Gava, si spostano in fretta a Torre del Greco. Al termine della visita, Flaminio Piccoli parla con i giornalisti.
8: Cosa volete sapere?
9: Come ha trovato Cirillo?
8: Beh, intanto gli ho portato la gioia della Democrazia Cristiana per questa liberazione. L'ho trovato molto provato perché quasi 3 mesi di detenzione di questo tipo provano anche gli uomini più forti, fisicamente e psichicamente. L'ho trovato però con un animo tranquillo che svela anche tutto l'atteggiamento di leale, di coraggio che ha avuto durante questa spaventosa prigionia.
3: Quel giorno anche il sostituto procuratore della Repubblica di Napoli, Libero Mancuso, si reca a Torre del Greco da Ciro Cirillo. Lo vuole, o meglio, lo vorrebbe subito interrogare, ma vede scendere dalle scale Piccoli e Gava.
10: Noi andammo immediatamente presso l'abitazione di Cirillo, ma evidentemente non facemmo a tempo perché quando stavamo per salire le scale, le scendevano, quelle stesse scale, gli onorevoli Piccoli Gava, che erano già riusciti così ad avere un contatto, un rapporto con Cirillo.
11: E quando voi parlaste con
10: Cirillo? Noi parlammo con Cirillo emetteva soltanto dei suoni inarticolati, capimmo che si trattava di una messa in scena. Comunque chiamammo un medico, il quale certificò che il Cirillo era sotto forte shock. Lo interrogammo dopo diversi giorni e lui negò recisamente che vi fosse stata una trattativa e che fosse stato pagato un prezzo.
3: Fino a qui sembra quasi tutto normale. Un assessore della regione Campania, il comando delle BR, la politica, gli affari. Ma come in ogni giallo che si rispetti entra in scena un elemento in grado di rappresentare la risoluzione del caso. Un soggetto che porta un nome e cognome preciso, Raffaele Cutolo, l'uomo che nonostante la detenzione riesce ad intimorire perfino giudici e magistrati nelle aule del tribunale.
9: La sceneggiata l'hai fatto tu.
12: Non ti permette di rispondere.
9: Sei soltanto un buffone.
12: Non ti permette di rispondere.
9: E non mi faccia dire altre cose della sua procura. Voi vedete cosa siamo. Sei soltanto un
12: buffone. Presidente, chiedo che venga messa a verbale e venga trasmessa immediatamente al mio
9: ufficio. Tutti perché siamo pagati.
12: Questi sono i processi a mano.
9: E come si permette di dire una sceneggiata questo buffone?
12: Lei deve smetterla.
3: Il boss della nuova camorra organizzata, Raffaele Cutolo, è rinchiuso nel carcere di massima sicurezza di Ascoli Piceno. Nonostante la detenzione controlla Napoli e l'intera Campania. Dal carcere infatti invia ordini precisi ai camorristi ancora in libertà. Affari, appalti, traffico di droghe e armi, omicidi, ferimenti. Ad Ascoli Piceno si reca un certo avvocato a Campora. Cutolo capisce che si tratta di un'altra persona. Infatti, pochi giorni dopo, l'uomo si qualifica come Giorgio Criscuolo, funzionario del SISDE, il servizio segreto civile. Lo Stato vuole l'aiuto di Cutolo e della Camorra per liberare Cirillo, rapito dai brigatisti rossi. Il SISDE deve interrompere le trattative con Cutolo e al suo posto subentra stranamente il SISMI, il segreto militare. Le trattative vengono ora gestite dall'ufficio di controllo e sicurezza interna del SISMI. I generali Santovito e Musumeci, il colonnello Belmonte, sono tutti iscritti alla loggia massonica P2 di Licio Gelli. Tutti condannati in via definitiva per i gravissimi depistaggi successivi alla strage alla stazione di Bologna del 2 agosto dell'80. Il carcere di Ascoli Piceno sembra la stazione di Milano all'ora di punta. Da Raffaele Cutolo vanno politici, militari del SISMI, camorristi condannati e addirittura latitanti come Vincenzo Casillo, luogotenente di Cutolo. Nell'operazione Cirillo in molti però commettono errori. Gli inquirenti accertano il pagamento di un riscatto di 1.450.000.000 di lire e dopo un'oscura trattativa a cui partecipano brigatisti, boss della nuova camorra come Raffaele Cutolo, vertici del SISMI, Santovito, Musumeci e il faccendiere legato ai servizi segreti Pazienza, il giudice Carlo Alevi conosce il retroscena del sequestro di Ciro Cirillo.
13: I servizi segreti e esponenti politici della DC hanno preso contatti con Cutolo, che era una potenza all'interno delle carceri e nel napoletano anche ovviamente all'esterno del carcere, perché intercedesse con le Brigate Rosse per fare rilasciare Cirillo. La sentenza definitiva ha provato che l'ADC, che esponenti dell'ADC fossero intervenuti in questa trattativa, trovano sia che loro si erano costituiti parte civile nel processo all'ADC e che fu condannata in appello a pagare le spese perché si disse non siete stati diffamati, ma in realtà avete effettivamente siete intervenuti. Cutolo, tra le condizioni che pone per la liberazione di Cirillo è che poi ci sia la possibilità di intervenire nel discorso ricostruzione solo che lui a un certo punto pretende di ricattare lo Stato, perché chiede che vengano mantenuti tutti i patti che lui aveva concordato per suo interessamento a favore della liberazione di Cirillo da parte delle Brigate Rosse. Possiamo dire che fortunatamente abbiamo avuto un momento in cui questi equilibri si sono rotti. In quella occasione avevamo un grande presidente della Repubblica che si chiamava Sandro Pertini, il quale pretese che Cutolo venisse trasferito alla Sinara. La nuova famiglia riesce invece a sostituirsi a Cutolo nei rapporti, nel tentativo di legami con l'apparato dello Stato.
3: Mesi dopo anche Ciro Cirillo ammetterà il pagamento di un riscatto.
14: L'ho detto, lo confermo, lo dichiaro, ci sono delle lettere di amici che offrivano contributi anche modesti e io non metterò mai in circolazione queste lettere, perché non è giusto che vadano in pasta a tutti coloro che hanno fatto un atto di amicizia e di generosità pur non avendo nessun motivo se non quello affettivo di essere solidali con me e con la mia famiglia.
3: E Raffaele Cutolo, nelle aule dei tribunali, si vanterà più volte di aver salvato la vita a Ciro Cirillo.
15: Io sono totalmente isolato da 11 anni per aver salvato la vita di Cirillo. Tuttora i comunisti mi attaccano sempre, non so perché. Vi ripeto, perché fui tradotto totalmente isolato alla Sinara, stavo in una vecchia sala di maiale, senza acqua, senza luce per 6 anni. Mi trattenevo con questo giudice al carcere di Avellino, così prendevo un po' di ossigeno e poi ritornavo a morire a goccia alla Sinara. E tuttora, signor Presidente, sono 11 anni che sono totalmente isolato per aver salvato la vita di Cirillo.
3: Nella seconda parte del lato oscuro della verità ricostruiamo invece il lavoro di Giancarlo Siani, le sue piste e le sue intuizioni, anche sul caso del rapimento di Ciro Cirillo.
2: Il lato oscuro della verità.
16: Sono le 19 e 18 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
17: Nelle prossime ore serali e notturne, fenomeni in esaurimento anche sulle aree interne del centro-sud e tempo dunque asciutto ovunque, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Nella mattinata di domani ampiamente soleggiato su tutto il territorio nazionale con cielo sereno quasi ovunque. In giornata solo isolati fenomeni sulle Alpi e sulle Prealpi orientali, nonché sui rilievi appenninici centro-meridionali, poche variazioni altrove e caldo in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
3: Proprio nel 1981, nei mesi in cui viene rapito Ciro Cirillo, inizia la vita di giornalista precario di Giancarlo Siani. Per la redazione di Castellammare di Stabia del Mattino è un corrispondente da Torre Annunziata. Siani scrive di cronaca nera ma anche di scuola. Del mondo giovanile conosce tutto, ma la sua passione resta la cronaca nera, in particolare le vicende legate alla malavita organizzata della zona vesuviana. A quel tempo si era appena conclusa la guerra che opponeva la nuova camorra organizzata di Raffaele Cutolo ai clan della nuova famiglia dei Nuvoletta, Bardellino e Alfieri, legati a Cosa Nostra. Siani collabora con il bollettino Osservatorio sulla Camorra. Giuseppe Calise è un collega del giovane cronista del Mattino.
18: Avevamo un buco nella pagina, facevamo il solito giro un collega, chiamo la questura per avere una notizia da riempire, appunto, un buco. E ci dissero che era stato ucciso un nostro giornalista, Giancarlo Tiani, e restammo tutti increduli. Nessunissimo segno, soltanto i segni della camorra che vediamo tutti i giorni. Lui ha cominciato da corrispondente da Torre Annunziata con un articolo 12 che è un contratto appunto di corrispondente. È una, diciamo, in una zona difficile, un comune molto battuto dalla camorra.
3: Giancarlo Siani segue dunque una doppia pista per raccontare scontri ed alleanze tra i camorristi che hanno battuto sul campo Cutolo. Domenica 26 agosto 1984 è il giorno di Sant'Alessandro. Presso il circolo dei pescatori di Torre Annunziata arriva un autobus carico di killer. Sul cruscotto c'è un cartello gita turistica. Nella chiesa si sta celebrando per molti bambini la prima comunione. I killer scendono dall'autobus e iniziano a sparare. 8 morti, 7 feriti. E il giorno dopo Giancarlo Siani racconta la strage sulle pagine di cronaca del Mattino.

e 10 giugno 1985. Sulle pagine del Mattino racconta quasi in diretta l'arresto del boss della Camorra, Valentino Giunta, cantato dai Nuvoletta per patteggiare una tregua con i clan rivali. È il giorno in cui Siani firma la sua condanna a morte perché svela una realtà infamante per il codice camorrista, il tradimento. Scrive Siani: è proprio il traffico dell'eroina uno degli elementi di conflitto con gli altri clan, in particolare con gli uomini di Bardellino, che a Torre Annunziata avevano conquistato una fetta del mercato. I due ultimatum lanciati da Giunta, il secondo scadeva proprio il 26 agosto, sono alcuni dei motivi che hanno scatenato la strage. Ma il clan dei Valentini tenta di allargarsi anche in altre zone. Il 20 maggio a Torre Annunziata viene ucciso Leopoldo del Gaudio, boss di Ponte Persica, controllava il mercato dei fiori di Pompei. A luglio Giunta acquista camion e attrezzature per rimettere in piedi anche il mercato della carne, un settore controllato dai clan degli Alfieri di Bosco Reale, legato a Bardellino. Nell'estate del 1985 Giancarlo Siani viene trasferito finalmente alla sede centrale di Napoli per una sostituzione stagionale. Lui continua imperterrito ad occuparsi di storie di Camorra. Passano tre mesi e viene ucciso. Le indagini del procuratore di Napoli, Francesco Cedrangolo, sull'omicidio Siani sono immediate. Viene indicato subito il possibile esecutore. Il 27 settembre 1985 viene arrestato Alfonso Agnello, riconosciuto da un garagista sul luogo del delitto. Ma lui possiede un alibi di ferro. Era stato multato dai vigili urbani a Castellammare di Stabia solo un'ora prima. Dopo un anno, il procuratore generale della Repubblica di Napoli, Aldo Vessia, avoca a sé l'istruttore e il 19 ottobre 1987 ordina gli arresti di Giorgio Rubolino, Giuseppe Calcavecchia, Ciro Giuliano. Giancarlo Siani sarebbe stato punito per aver indagato sui traffici di Giuliano a Torre Annunziata, ma il castello accusatorio di Vessia cade per insufficienza di prove e il 22 dicembre 1988 il giudice istruttore Guglielmo Palmeri proscioglie gli imputati per non aver commesso il fatto. Nel 1993 si avvicina alla verità. In seguito alle rivelazioni del pentito Salvatore Migliorino, il PM antimafia Armando D'Alterio riapre le indagini. Migliorino dice di conoscere i killer che uccisero Giancarlo Siani. D'Alterio inizia ad indagare sul connubio tra politica e camorra nella gestione del territorio vesuviano. È l'inizio di Tangentopoli. Sindaci, amministratori locali, funzionari, camorristi finiscono in carcere. Da questo filone di indagini emergono le responsabilità per il delitto Siani. Il giovane, diciamo così, abusivo del Mattino aveva svelato l'incrocio tra politica e criminalità nella gestione del territorio di Torre Annunziata. Il mercato ittico, il controllo del porto, la bonifica del quartiere Quadrilatero, le carceri, soprattutto la ricostruzione del dopo terremoto in Irpinia del 1980. Dicembre 1994, Domenico Bertone, ex sindaco socialista di Torre Annunziata, e il boss Valentino Giunta sono indagati formalmente per l'omicidio Siani.
L'accusa per Bertone finirà archiviata. Il 15 aprile del 97 la seconda sezione della Corte d'Assise di Napoli condanna all'ergastolo i mandanti dell'omicidio di Giancarlo Siani.

0: Angelo Nuvoletta, Valentino Gionta, Luigi Baccante e gli esecutori, Ciro Cappuccio e Armando Del Core. La Corte di Cassazione confermerà tutte le condanne, tranne quella di Valentino Gionta, per il quale è stato necessario un secondo processo d'appello. Il 29 settembre del 2003 la Corte d'Assise d'Appello di Napoli conferma la sentenza di ergastolo per Gionta. Tutto chiaro? Non precisamente. Sono molte le zone d'ombra del delitto di Giancarlo Siani. Il giornalista racconta gli affari della Camorra in un ambiente difficile, stretto tra censure, minacce e disinteresse. Ma certe volte l'arte ci viene di aiuto. E Io ti seguo è il film dedicato al delitto Siani, diretto da Maurizio Fiume.
1: Vedi, sono divertiti, guarda, guarda.
2: Devono essere almeno in due.
3: Senti, oltre a questo omicidio, ci stanno altre notizie?
4: Ah, no, niente di importante. Cioè, la protesta di un gruppo di terremotati al comune, lo sciopero di un istituto professionale.
3: Non può capire, solo adesso non sale. Fammi un pezzo, 40 righe e basta, eh.
5: Di che ti occupi?
4: Torre Annunziata.
5: Ma tu non sei di Torre?
4: No, sono di Napoli, vengo dal Vomero.
5: Per lavorare in questo giornale o conosci qualcuno, stai fresco.
6: Tu vuoi conoscere la verità su Torre?
4: No, io non voglio conoscere tutta la verità, ma mi piacerebbe poterla scrivere.
7: Con quell'articolo ci ha buttato addosso la calunnia dicendo che noi siamo infami e per questo si deve essere puniti.
8: Gianca, senti, tu ti ricordi quello che ti ho detto qualche giorno fa al telefono?
9: Non ti tenere niente per te. E se lui ha le prove, le tiri fuori!
10: Credo che l'unico modo per sbatterlo fuori sia dimostrare che prende i voti della Camorra. Potere scambi.
11: Proprio quello. Ci sarà un modo per buttarlo fuori a questo, no?
12: Sì, effettivamente negli ultimi tempi sta esagerando un pochino.
13: Secondo me a Napoli darebbe meno fastidio.
14: Io vado al bar, vuoi venire a prendere un caffè?
15: No, ti ringrazio, vorrei finire quest'articolo.
14: Manca qualcosa che non va?
15: No, no, che sto trovando una chiusura.
16: Ecco qua.
17: Finito?
16: No, finito no, ma quasi. Io devo andare a Napoli, non c'è un minuto di tempo.

0: Per il regista Maurizio Fiume, il film E io ti seguo si basa esclusivamente su carte processuali, verbali di interrogatorio e sugli articoli di Giancarlo Siani.
1: Lo racconto un clima, come dire, di latitanza. Essendo Giancarlo Siani un personaggio anomalo, ma anomalo anche semplicemente per il fatto che appunto era uno che è scrupoloso, pignolo, che lavorava e quindi in una redazione in un modo di lavorare diciamo un po' napoletano, insomma dava fastidio anche semplicemente questo, c'era cioè come dire Siani era vista come una mosca bianca un po' da tenere d'occhio. Io comunque sono partito dalle carte processuali e per me le carte processuali, come ho più volte precisato, sono tutte le carte che hanno determinato l'inchiesta, l'ultima inchiesta.
0: La ricostruzione delle infrastrutture dopo il terremoto dell'80 interessa tutta l'area. Il 27 aprile 1981, come abbiamo raccontato nella prima parte di questo programma, nel garage di via Cimaglia, a Torre del Greco, le BR di Giovanni Senzani sequestrano l'assessore ai lavori pubblici della regione Campania, Ciro Cirillo. Nell'azione perdono la vita un agente di scorta e l'autista. Ciro Cirillo è uomo vicino ad Antonio Gava. Viene tenuto nascosto per 89 giorni. Lo Stato, attraverso i funzionari dei servizi segreti, avvia trattative con Raffaele Cutolo, detenuto nel carcere di Ascoli Piceno. Cirillo è delegato allora alla ricostruzione del post-terremoto. Un gigantesco affare troppo interessante per Raffaele Cutolo. Giancarlo Siani, giovane cronista del Mattino, ricostruisce le trame del potere camorristico, le alleanze politiche e affaristiche, equilibri che vengono messi in pericolo dalle sue cronache che partono proprio dalla Tangentopoli o Pontina, come ci racconta Bruno Rinaldi, ex capo della squadra mobile e responsabile delle indagini nel processo d'Alterio.
2: Lei penso che sappia che quegli accordi che scaturirono dalla liberazione di Cirillo e che ebbero poi un seguito appunto nella suddivisione degli appalti fra i vari clan camorristici in Campania ebbe tra i fatti più caratteristici l'appalto per esempio a tutti i fondi FIO, i fondi europei,

0: processuali. E per me le carte processuali, come ho più volte precisato, sono tutte le carte che hanno determinato l'inchiesta, l'ultima inchiesta.
1: La ricostruzione delle infrastrutture dopo il terremoto dell'80 interessa tutta l'area. Il 27 aprile 1981

0: Deve consegnare per la rivista Osservatorio sulla Camorra un secondo saggio, dopo il primo che è stato pubblicato, e sull'intreccio appunto politica Camorra appare Torre Annunziata, ma proprio il giorno in cui è stato ammazzato, io l'ho sentito verso le 2, lui mi chiamò e io non lo feci parlare molto, gli chiesi subito, diciamo, che fine aveva fatto l'articolo del giornale.
1: La notizia dell'omicidio Siani sconvolge la redazione del Mattino. Pasquale Nonno, allora direttore del Mattino, nella sua dichiarazione dettata a caldo alla RAI dopo l'omicidio di Giancarlo Siani.
2: Una grande responsabilità, e come ho sentito una grande responsabilità nel primo pezzo che ho scritto a caldo la sera stessa dell'assassinio di Giancarlo Siani, io sento anche una responsabilità, forse dovevamo consigliare una maggiore cautela, però dico, credo anche da quello che dicono loro si capisce che questo giornale, questo vecchio giornale di Napoli, è un giornale che è in grado di fare il suo lavoro.
3: E che significa una maggiore cautela?
2: Ma sai, non si può, questo episodio tragico non ci sta a spiegare come non si deve fare il giornalista, ma ci sta a spiegare come si deve fare il giornalista. Cioè, uno che fa il soldato deve usare le armi da fuoco, quando si usano le armi da fuoco bisogna stare attenti.
3: Vito Gramafai voleva...
4: Sì, scusa, insisto, perché tra l'altro i colleghi di Siani che hanno parlato poco fa hanno detto che il ragazzo non stava preparando cose clamorose. Adesso da parte tua viene una sorta di invito alla prudenza che può essere letto anche come un invito all'autocensura.
2: Stai leggendo male, se hai letto questo hai letto male, perché io ho spiegato così chiaramente che non vedi...
4: Beh, no, mi dispiace, io leggo, ho sentito perfettamente, comunque e credo non solo a me che tu abbia detto che in fondo forse il ragazzo ha commesso qualche errore.
2: Non è vero,
4: può anche darsi che l'abbia commesso, però questo a me fino adesso non mi era risultato e non mi sembrava nemmeno dalle parole.
2: Stai facendo, scusami, se mi permetti, ci conosciamo da 20 anni, stai facendo un cattivo giornalismo, perché mi stai attribuendo una cosa che io non ho detta. Io non ho parlato affatto di quello che ha fatto Giancarlo Siani. Io ho detto ci vogliono delle norme di prudenza.
1: E anni dopo Pasquale Nonno ricorderà che quella notte si dice perfino contrario ad aprire il giornale con la morte di un suo collaboratore.
5: Io mi ricordo, stavo a teatro quando mi hanno dato questa notizia. Cioè, io a tutto ho pensato quando mi hanno detto hanno ucciso un tuo giornalista, tranne che Siani, insomma, perché c'erano tanti giornalisti che facevano proprio ufficialmente un mestiere pericoloso a contatto. Siani era un piccolo collaboratore, insomma, ecco. Cioè, rispetto al giornale era poca cosa. Lui disse che mi doveva dire una cosa, disse che c'era qualche cosa, che poi fosse una cosa molto importante, non lo so. Purtroppo non ha fatto in tempo a dirmi. Tu non puoi fare politica in certe zone senza avere a che fare con la camorra. E tantomeno contro la camorra, puoi non essere colluso con la camorra, ma se ti metti contro non cambi più, non vieni eletto, non fai politica, ecco.
1: Poco prima di essere ucciso Giancarlo Siani si era iscritto al Partito Radicale. Lo ricorda la Camera dei Deputati Gianfranco Spadaccia il giorno in cui torna ancora l'emergenza criminalità organizzata a Napoli e in Campania.
6: Noi siamo particolarmente scoperti, non tanto su Napoli quanto sull'area metropolitana di Napoli, che è un'area che credo abbia il doppio della popolazione, a città come Nola, Torre Annunziata, Castellammare di Stabia, non è un territorio... è una vera e propria banlieue metropolitana di grandi dimensioni. Qui operano 2.000 agenti di pubblica sicurezza rispetto, mi pare di aver compreso, queste sono le cifre percentuali che ho fatto, rispetto ai 7.000 che sono a Napoli, significa che siamo particolarmente scoperti. Noi siamo più che mai convinti che il problema della lotta

0: della camorra passa attraverso la soluzione della coraggiosa, dell'affrontare coraggiosamente il problema della gestione della giustizia a Napoli.
1: Il mistero italiano di Giancarlo Siani si imbatte dunque contro un muro di gomma, contro il quale nulla hanno potuto le indagini giudiziarie, che hanno sconfitto i camorristi, ma non i loro legami con la politica. Ma restano ancora impresse su carta le parole scritte da Giancarlo Siani nel suo ultimo articolo. Li chiamano i muschilli, spacciatori in calzoncini, corrieri baby, un lavoro da intermediario, un compito d'appoggio. Il ragazzo di 12 anni di Torre Annunziata non è né il primo né l'unico caso. A maggio scorso il caso di Gennarino di Secondigliano, 10 anni, forzato della droga, ma tanti altri ancora, quanti ne sono? È impossibile azzardare un dato statistico. Certo è che il fenomeno esiste in proporzioni molto più vaste di quanto si crede. Gli spacciatori li utilizzano per non correre rischi. I muschilli sono agili, si spostano da un quartiere all'altro e soprattutto non danno nell'occhio. Sfuggono al controllo di polizia e carabinieri, ma soprattutto sono minorenni. Anche se trovati con la bustina d'eroina in tasca non sono imputabili. Ed ecco che il meccanismo perverso dello spaccio di droga li coinvolge. Generalmente si muovono seguiti a poca distanza dal manager spacciatore. Contattato il tossicodipendente, parte la staffetta con la droga, consegna, incassa i soldi e torna. A Torre Annunziata la stessa tecnica, a dirigere il ragazzo e alla nonna, come del resto faceva 5-6 anni fa quella madre di San Biagio dei Librai a Napoli, che si serviva dei 3 figli per portare in strada l'eroina fino a quando non è stata arrestata. Ragazzi, molto spesso bambini, già inseriti in un giro di droga. Per loro, quale futuro? Se non diventano consumatori di eroina, se riescono a sopravvivere, è difficile che possano imboccare altre strade che non siano quelle dell'illegalità, dello spaccio diretto, dello scippo, del furto. E in provincia di Napoli lo spaccio della droga è diffuso, ramificato, controllato dai grandi clan della camorra. A Torre Annunziata un traffico che fino all'agosto dell'anno scorso era direttamente gestito dal boss Valentino Giovi. Dai grandi distributori alla vendita al dettaglio, e in questa seconda attività è più facile organizzarsi in proprio, poche bustine per guadagnarsi da vivere, ma l'eroina entra in casa, diventa familiare anche per i ragazzi.
2: Sonori di archivio, interviste all'autore.
3: Il lato oscuro della verità.
2: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
1: Sono le 19:59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne, fenomeni in esaurimento anche sulle aree interne del centro-sud e tempo dunque asciutto ovunque, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Nella mattinata di domani ampiamente soleggiato su tutto il territorio nazionale con cielo sereno quasi ovunque. In giornata solo isolati fenomeni sulle Alpi e sulle Prealpi orientali, nonché sui rilievi appenninici centro-meridionali, poche variazioni altrove e caldo in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è

0: hers. More vivid and wise, what I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 20 e 25 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne, fenomeni in esaurimento anche sulle aree interne del centro-sud e tempo dunque asciutto ovunque, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Nella mattinata di domani ampiamente soleggiato su tutto il territorio nazionale con cielo sereno quasi ovunque. In giornata solo isolati fenomeni sulle Alpi e sulle Prealpi orientali, nonché sui rilievi appenninici centro-meridionali, poche variazioni altrove e caldo in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli

avuto di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

0: Sono le 21 e 3 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore fenomeni in esaurimento anche sulle aree interne del centro-sud e tempo dunque asciutto ovunque, con presenza al massimo di poche nubi sparse, nella mattinata di domani ampiamente soleggiato su tutto il territorio nazionale con cieli sereni quasi ovunque. In giornata solo isolati fenomeni sulle Alpi orientali, nonché sui rilievi appenninici, poche variazioni altrove e caldo in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è sempre

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 21 e 30 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore fenomeni in esaurimento anche sulle aree interne del centro-sud e tempo dunque asciutto ovunque, con presenza al massimo di poche nubi sparse, nella mattinata di domani ampiamente soleggiato su tutto il territorio nazionale con cieli sereni quasi ovunque. In giornata solo isolati fenomeni sulle Alpi orientali, nonché sui rilievi appenninici, poche variazioni altrove e caldo in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 21 e 45 minuti.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 22.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore fenomeni in esaurimento anche sulle aree interne del centro-sud e tempo dunque asciutto ovunque, con presenza al massimo di poche nubi sparse, nella mattinata di domani ampiamente soleggiato su tutto il territorio nazionale con cieli sereni quasi ovunque. In giornata solo isolati fenomeni sulle Alpi orientali, nonché sui rilievi appenninici, poche variazioni altrove e caldo in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 22 e 12 minuti.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 22 e 33 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore fenomeni in esaurimento anche sulle aree interne del centro-sud e tempo dunque asciutto ovunque, con presenza al massimo di poche nubi sparse, nella mattinata di domani ampiamente soleggiato su tutto il territorio nazionale con cieli sereni quasi ovunque. In giornata solo isolati fenomeni sulle Alpi orientali, nonché sui rilievi appenninici, poche variazioni altrove e caldo in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

0: Sono le 22 e 47 minuti.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende, ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 23 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore fenomeni in esaurimento anche sulle aree interne del centro-sud e tempo dunque asciutto ovunque, con presenza al massimo di poche nubi sparse, nella mattinata di domani ampiamente soleggiato su tutto il territorio nazionale con cieli sereni quasi ovunque. In giornata solo isolati fenomeni sulle Alpi orientali, nonché sui rilievi appenninici, poche variazioni altrove e caldo in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice e immediato.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

0: Sono le 23 e 30 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore fenomeni in esaurimento anche sulle aree interne del centro-sud e tempo dunque asciutto ovunque, con presenza al massimo di poche nubi sparse, nella mattinata di domani ampiamente soleggiato su tutto il territorio nazionale con cieli sereni quasi ovunque. In giornata solo isolati fenomeni sulle Alpi orientali, nonché sui rilievi appenninici, poche variazioni altrove e caldo in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è sempre

0: Sono le 23 e 45 minuti.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori. Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm. Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

0: È mezzanotte e due minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Contesto meteorologico in gran parte stabile sulla penisola, sebbene il transito di infiltrazioni più fresche in quota manterrà vivo il rischio di isolati e brevi disturbi. Nelle prossime ore veloci rovesci interesseranno infatti i settori occidentali siciliani, spazio a cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del paese. Durante le ore pomeridiane prenderanno corpo degli acquazzoni lungo la dorsale appenninica e sulle aree interne ed orientali della Sicilia, con la possibilità di qualche isolato focolaio temporalesco un po' più intenso. Buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: mezzanotte e 23 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Anticiclone africano indeciso rinforzo sul nostro paese. Nelle prossime ore tutto sole senza particolari disturbi da segnalare. I cieli si presenteranno sereni su quasi tutto il territorio nazionale. Qualche nube sparsa al nord-est. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, anche se isolati fenomeni potranno verificarsi sulle Alpi e sulle prealpi orientali, nonché sui rilievi appenninici centro-meridionali. Caldo in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: mezzanotte e 34 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone africano si rafforza ulteriormente sul nostro paese, inizia un'intensa e prolungata ondata di calore. Sole è protagonista nelle prossime ore senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane non sono previsti cambiamenti significativi, anche se isolati fenomeni potranno interessare le Alpi e le Prealpi orientali, oltre ai rilievi appenninici del centro-sud. Massime fino a 35 gradi, specialmente al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

0: È mezzanotte e 49 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Anticiclone africano indeciso rinforzo sul nostro paese. Nelle prossime ore tutto sole senza particolari disturbi da segnalare. I cieli si presenteranno sereni su quasi tutto il territorio nazionale. Qualche nube sparsa al nord-est. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, anche se isolati fenomeni potranno verificarsi sulle Alpi e sulle prealpi orientali, nonché sui rilievi appenninici centro-meridionali. Caldo in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è sempre

0: l'una ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone africano si rafforza ulteriormente sul nostro paese e inizia un'intensa e prolungata ondata di calore. Sole è protagonista nelle prossime ore senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane non sono previsti cambiamenti significativi, anche se isolati fenomeni potranno interessare le Alpi e le Prealpi orientali, oltre ai rilievi appenninici del centro-sud. Massime fino a 35 gradi, specialmente al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: è 1:20.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Anticiclone africano indeciso rinforzo sul nostro paese. Nelle prossime ore tutto sole, senza particolari disturbi da segnalare. I cieli si presenteranno sereni su quasi tutto il territorio nazionale. Qualche nube sparsa al nord-est. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, anche se isolati fenomeni potranno verificarsi sulle Alpi e sulle prealpi orientali, nonché sui rilievi appenninici centro-meridionali. Caldo in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

0: it hurts. More vivid and worse, what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: è 1:31.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone africano si rafforza ulteriormente sul nostro paese, inizia un'intensa e prolungata ondata di calore. Sole è protagonista nelle prossime ore senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane non sono previsti cambiamenti significativi, anche se isolati fenomeni potranno interessare le Alpi e le Prealpi orientali, oltre ai rilievi appenninici del centro-sud. Massime fino a 35 gradi, specialmente al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: È 1:46.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Anticiclone africano indeciso rinforzo sul nostro paese. Nelle prossime ore tutto sole senza particolari disturbi da segnalare. I cieli si presenteranno sereni su quasi tutto il territorio nazionale. Qualche nube sparsa al nord-est. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, anche se isolati fenomeni potranno verificarsi sulle Alpi e sulle prealpi orientali, nonché sui rilievi appenninici centro-meridionali. Caldo in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

Grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 2.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: L'anticiclone africano si rafforza ulteriormente sul nostro paese e inizia un'intensa e prolungata ondata di calore. Sole è protagonista nelle prossime ore senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane non sono previsti cambiamenti significativi, anche se isolati fenomeni potranno interessare le Alpi e le Prealpi orientali, oltre ai rilievi appenninici del centro-sud. Massime fino a 35 gradi, specialmente al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.